0: Io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, eh?
1: Tant'è che...
0: E questo ci, sì, vai, mi collega a Messi.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo. È una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione. Vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo... di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi, si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi.
1: Già.
0: Quindi pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frank Kessié, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo, e allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni. Allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai,

0: bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per la, per il ragazzo che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici, ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se è all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po'... un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che tranne quei mesi alla Juve altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: tantissimo
0: la Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei
0: che
1: passi.
0: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
0: si avvia al secondo scudetto di fila.
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee chiare, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche in questo caso. Certo.
1: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
0: no,
1: perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan: si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo.

0: avere un, probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi eri, ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
1: Esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim, cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di allenatore tu, manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio,
1: è un rischio bello grande,
0: è un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa, e mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
1: Già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano. Il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere

0: una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda a Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato, grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, a gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kieroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a due figure interne. Henrik Anstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per l'analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al decimo posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16esimo, alle spalle di Lorenzo Musetti, 15esimo, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del quinto trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservante, senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1° agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte. Quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome Cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Bray.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti. Si parla giustamente di gente a lui vicina, come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, io massimo rispetto, chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi, l'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale, Furlani, coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta. Quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere, per evitare di non arrivare troppo lunghi. Possono venire fuori altri nomi, avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Summerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, campus siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie di collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato

ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo, e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è cominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire.

0: È difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi ad avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
1: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim. Che ne pensa?
0: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente noi io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni. Almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
1: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
0: Questa è la
1: intendo
0: cosa
1: dire.
0: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistano compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci dei corridoi a destra e le voci dei corridoi a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante, invece, che idea si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic?
0: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità, gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita, chi ce l'ha si li tiene molto stretti perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori, secondo il mio punto di vista per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere, mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due, riescono a trovare quei giocatori che possono fare che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore

0: andando avanti nelle squadre non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte, e in base a quello che guadagnava sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze, questo sicuramente è importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma?
0: Ah sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché, torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della

0: gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
1: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
2: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
1: Può
2: anno,
1: succedere.
2: molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non
1: Può
2: funzionano?
1: succedere, può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
3: Per quanto riguarda
4: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
1: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
3: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
1: No, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
5: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
1: Chi?
5: o Ildiz, o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
1: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone. E poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
5: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi.
1: Noi giocavamo a zona anche noi, in mista zona, ti
5: Sì,
1: stai
5: ma lei
1: confondendo.
5: sull'uomo era molto forte.
1: Vabbè,
5: Comunque,
1: vabbè,
5: manca quella figura lì oggi, forse
1: vabbè. Ma
5: si
1: ci
5: insegna
1: abbiamo
5: molto a
1: Bremer.
5: impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale,
1: Sì,
5: intendo.
1: ma parliamo di generale di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
0: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
6: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro. E questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
5: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
6: Ah, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no, scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire. Non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League, se si sbaglia ancora, allora non andrebbe bene, insomma.
5: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
6: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero

0: troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no. Cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori. Noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega, sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Borignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo. Dopodiché, se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Borignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci: Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante, e a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio Calabria.

0: Brese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisi è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barre Wine.
1: Allora, la filiera prosecco italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
2: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale, e poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
3: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
4: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
5: Nel Rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipiti e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo.

0: condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025 sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026.

0: 6 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 km che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 km che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
2: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Priscolo e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
3: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale dell'acqua.

0: luogo che aggiunge prestigio a questa sede di Avvio Superficie, che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo, un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti, tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie, ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
1: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Moritierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
2: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Moritierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
3: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine in questo caso siciliano e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Antuo. Ciao Debbie! Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano-Roma. Iuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Iuri, Kechi e Deborah. Deborah,
1: le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti, battutino? Ah, vabbè, io vado.
1: No.
0: Diciamo il pasto...
1: Dai, stai qua.
0: Iuri! Vai,
1: vedo,
0: Alberto.
1: Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Iuri Kechi, che abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto e... Dicono, intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80, lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Conno le Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto, e le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilio Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
1: 84, 83 dicembre. Signore che qua davanti non mi
0: nasconde il cognome.
1: E infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlach?
1: No, loro erano già in A. Loro c'è duello con loro.
0: B,
1: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi, battuti, cosa
1: c'ero proprio così,
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo

0: quella gara a Milano, portarono, come ho detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. E mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
0: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma l'hanno presa come una così, una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo. Eccola, il primo giorno di primo gruppo, l'ho festeggiato con
1: lì
0: un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super,
0: quindi, G. Sì, sì, qua c'era...
1: c'era discesa, forse Müller, che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso.
0: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: Beh, comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
1: esatto,
0: mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramontana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
1: avversario.
0: Sull'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice e qualcuno diceva gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane e dovevo...

0: spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa settima edizione.
1: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
0: Sul palco principale e poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
2: Siamo alla settima edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival ha il patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
0: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
1: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
0: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, cantautore Fred. Record, I Nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
3: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
4: Birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige. Per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Assobirra, il

0: Il premio Cerevisi è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano. E quest'anno, sul gradino più alto del podio, c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barre Wine.
1: Allora, la filiera prosecco italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, i birrifici agricoli contribuiscono a costruire questa filiera nazionale. In cui naturalmente non inizia sviluppa la coltivazione del luppolo, quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
2: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane. Diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale, e poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
3: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
4: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
5: Nel Rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idee in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
4: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
0: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice del

0: edizione 2025, completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 km che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad anello del Gargano, itinerario di 350 km che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
2: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche volato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
3: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo. positivo da tanti appassionati, aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi. Ministro Abodi, che ringraziamo per essere qui perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio. Tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
1: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
4: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato al costo di 8 euro prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
5: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage. Abbiamo fatto un gelato un po' piacione, perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato gli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?

0: Devo stare più indietro io, eh.
1: Perché?
0: Perché devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Questa... Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Anto. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
1: Vogliamo salutare Yuri, Checchi e Deborah. Deborah,
0: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
1: sì,
0: facciamo
1: infatti,
0: le battutine?
1: Vabbè, io vado.
0: No, no.
1: Siamo il pastor...
0: Dai, stai qua.
1: Yuri! Vai,
0: ti vedo, Alberto. Ti vedo, sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
1: Guarda chi c'è lì.
0: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
1: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità. E alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
0: non eri tu,
1: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
0: Kaiser, Franz Klammer.
1: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
0: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi 83 marzo a pari merito con Torse norvegese nello slalom e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano sono dati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Conno Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Valcalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
0: Topolino mi ricordo poco perché non ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
1: E invece poi sappiamo tutto quando hai la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
0: 84, 83 dicembre. Un qua, signore qui, che qua davanti non mi
1: nasconde il cognome.
0: E infatti, se guardate, tomba, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, però forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlach?
0: No, loro erano già in A.
1: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
0: Loro, c'è duello con loro.
1: B, C.
0: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio dell'85 squadra A.
1: E quando li ragazzi,
0: battuti, cosa c'ero proprio così, eh?
1: Ah, sì.
0: Con la schiuma, la barca, con il rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara, a Milano portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina a casa della Deborah, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Navigli, no, sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
0: Vedo man mano, perché non è che loro lo fanno prima di me ad andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma non ha preso come una così una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare. Cioè, ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz? Dove hai preso?
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo. Eccola, il primo giorno di primo gruppo, l'ho festeggiato con un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
0: quindi,
1: G.
0: Sì, sì, qua c'era...
1: C'era discesa, forse Müller, che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò alle ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto... Però non è che è stato... La culata si può dire, e dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso
0: dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
1: Esatto.
0: Mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramotana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
1: avversario.
0: Sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo, altri tempi, oggi forse, se lo fai, ciao.
1: Forse andiamo, oggi, è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di... No,
0: dai Anto!
1: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
0: Da Pirmin?
1: Sì, guardalo.
2: No. Ja, meine Werten,
0: sì, papà?
2: Das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur. Und wer stieg aus?
0: C'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, er hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen. Vor allem in der Schweiz, weil die Bussen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: bene,
2: das ist verboten. Und dann kam seine Antwort,
3: Oh, non problema, non problema. Io lo farei subito.

0: Subito, no problem. Hat gezeigt, Fried war das alles, ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird für mich sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes Tag.
1: Grazie, grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, eh. Aira. Giuro, è 30 anni che non lo vedevo, eh?
2: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
1: Sì, sì.
2: Vuoto di Valle. Ma com'è stato avere...
1: di Vuoto di Valle.
2: Com'è stato?
1: Comunque,
2: tu
1: cosa
2: come
1: devo
2: arrivare?
1: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
2: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
2: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Ingram Stemma, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
2: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz...
1: Ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che alle finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era là, tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterley Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
2: Ma qui, da questo podio, hai iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
2: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.005 solo.
2: 3.500.
1: Se vi aspetto tutti, perché se no
2: ce n'è
1: tutti, Vi aspetto.
2: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
2: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
2: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: no,
2: vuoi.
1: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
2: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000 regalate.
2: La più vecchia,
1: regalate,
2: la più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, ma quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
2: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi nello schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
2: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
2: No, ma adesso
1: io festeggio, tolto, per adesso... salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
2: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
2: No, ma
1: anche la Deborah,
2: l'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
2: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
2: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Sì. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
2: Se
1: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
2: Questa è Sestriera.
1: Oris lo sa?
2: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Che mero, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima

0: di carriera 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: Calgary. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di sponsor.
1: Infatti si è confermato.
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia, uguale.
1: Ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri, anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua, cioè, non so, Yuri, vuoi concludere,
0: no,
1: te, per favore? Che...
0: Però, Achilles, ragazzi, anche Achilles. Adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia,
1: che ti vogliono...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, no, questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no, eh?
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: A Seul non c'ero. A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Racconto. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, eh. A quell'epoca era a sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, se... grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner, Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa, con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci. L'11.
0: Allora, cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ore.
1: 2 ore alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua
1: Oswald
0: in basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, vorrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande Gust.
1: ovviamente
0: a casa
1: i rivali
0: del
1: sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zilini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa, con Gustavo, andavamo lì da

0: Solanne, mi svegliavo la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda.
1: Lui. In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, esperienza... noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno.
1: Prendete i secondi, fuori. Ve li do dopo io, tranquilli. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi... no, ma è qualcuno che anche della stampa che si divertiva. Mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Roberto è qua, in alto a destra.
1: Dico di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: numero 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua a Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi... Dove sei, Umberto? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: L'altro campione che trasmetteva un po' il... e sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari.
0: No, ma lei si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora oggi giorno.
0: Sono arrivato finito. Ma no, non è, non perché. No, scusa, non.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è.
1: Ma cosa faceva a Vigo? Mi hai detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
0: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche.
1: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto
1: grazie.
3: Mi diceva Gustavo. Alberto, sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
0: Grazie Ubi, basta, se no
3: grazie, dopo ciao.
0: Ci sono i pianti, dopo, grazie Ubi. Grazie.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio, perché anche lì andavamo. Però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo.

0: E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade, sicuramente. Comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino. Non è...
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Adele,
1: tu hai sempre gareggiato con tanto...
0: in casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono le altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline, dei sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio, che se arriva i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: Questo è facile. Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, non lo so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, nel giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso, dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: Ciao Alberto, sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: qual era, qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris. Avevo la barba in gigante. Però l'ho fatta dello slalom.

0: Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche se... Appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una manche e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... C'è qualcuno che la sera prima... non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto è meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi,
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'era.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo com'era? Che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva che... Però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, sto scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello,
0: no, dai... Questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quante cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canso.
0: Anche lì a Canso.
1: C'avevi un fans club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo, fuori. Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva suo banco da scuola?
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso...
1: Hai vabbè, diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina. Sposata,
0: puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami,
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione, si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tante emozioni alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai poi mai mi ha conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
0: Due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Deborah 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri. Guarda il grande Robert, quello con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Yuri mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Dato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Yuri Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
3: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento. Ed è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Regista anche?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così.
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
1: No. Ad Atene 2004.
0: No, era. Vedi
1: tu
0: che
1: prima
0: no,
1: hai...
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
1: Sono passati 20 anni, però forse.
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo.
4: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo sento.
4: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie,
1: com'era?
0: Grazie.
1: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
0: All'anno lì ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua. Perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di gigante.
1: Il gigante.
0: Questa è quella di gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, Jure, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza. Sai come fate anche voi ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario ma amico.
1: Chi è?
0: Ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
0: Italiano, straniero. A lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni. Altri.
1: Italiano?
0: Ma italiano.
1: In tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Touch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che mi
1: aspetta,
0: ecco.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Maurizio per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là. per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì, io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
5: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora, dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
1: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio, no, aspetta, con golf car.
1: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare golf car. Quindi
1: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: car. Al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata bene, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
1: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, alla prossima, perché
5: Alberto,
1: non si può dire nulla. Eh?
5: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
1: Aspetta,
0: ci ha trovato indietro, non Sierra Nevada.
1: No, aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
0: No.
1: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
1: Ok, vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
1: No, anche la bimba, diceva, c'è alcune
0: sì,
1: tue espressioni che...
0: devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
1: Mi piaceva.
0: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
1: E dove dormivano poi?
6: Della barca su, all'aperto.
0: Vai. Dai, se ne vada, perché noi...
6: Prima di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allora,
0: pensa che qui si sceglievano... Sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere l'oro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima
1: l'hanno
0: perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali, li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
1: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontala per finire, insomma, siamo partiti
0: gigante,
1: da Kranz.
0: Va bene,
1: no, questa è un'altra foto.
0: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro, no, siamo, ecco, Krasmontala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
1: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
0: 31.
1: Sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo e hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo? Forse,
0: sempre dopo la...
1: Vero?
0: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3, 4, me l'ha già...

0: nello sci quando dopo 2-3 anni
1: non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
0: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
1: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedeva dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano. e vedi qua Burras, aveva vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallhage, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. Che Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Ho vinto senza
1: sincero perché lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è su Super G, io va bene, anche gigante, avete visto, Schifrin, tante, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Da Disert la clavicola,
1: a
0: 100 e passa, un attimo, da passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario.
0: Ah.
1: È stata un'intervista un po'.
0: Guarda, ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4,
1: 15, 3. Tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente, 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se vi... no, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, dove lo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, no, sai che è un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui? Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento. Quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56, invece, so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok. C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì.
reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Ah, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma-Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli hai detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare?

le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare, quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì. Però Francesco non aveva di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti, che dite? Allora dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, allora vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto, abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorci. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi l'occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet. Io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico, che è magico proprio, che ho voluto creare, ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima.

la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: enunce fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano pure lì presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po' è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano chi di noi non ha. Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io. Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni. A Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Bravo,
Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità,

Tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno. Nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche i romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui c'è un casco, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era sato. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. E ragazzi, io
amo moltissimo questo genere di cose, nelle persone così

Esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché, non, perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito, il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con suo maestare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'agenzia internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate con punte di 38-40 gradi al centro-nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nel corso dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate, forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro-nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali a afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino a inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche è caldo, poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno del...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it.

0: React Studio, the energy of change.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Dal 2015 a Valmontone, P General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana. Favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè quando incontri una persona così dinamica, potente, una donnona ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo, è ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi

Cilento mi ha detto. Non mi ricordo, penso di sì. Sì, nel Cilento. E quindi, vabbè, sono molto contenta di questa perché è poetica, è veramente un nido meraviglioso. Fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro sono Benedice Simona, io vengo dal Texas. Questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Hillary, però adesso che hai fatto Hillary, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no? Perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto. Che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così. È bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me, essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta, molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, vabbè, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse.
Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava, l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche.

di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario ma eri anche profondamente umano, non dimentichiamocelo, perché se una persona arriva a fare un gesto del genere vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli ha detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri, e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione.

istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco. Uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole. Era un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non aveva di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Ora io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma pre allora vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come?
Come Maddeke? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi l'occhi e non c'è c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, che ho, a magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto, e non c'è. E non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pio Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti, per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po' è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è. In casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano, chi di noi non ha. Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io. Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, anche era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui coglioni. A Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza,
È stata una delle più grandiosi gesta di Totti, il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto d'ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico

Sontuoso mi piace un sacco, bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità. Tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me noi ne sappiamo la metà ne sappiamo. O capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera. Ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e
E per certi versi,

È anche innocente come un bambino, è anche questa è un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si c'è un casco, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché, ve lo dico io, ho questa, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, è un po' pelato, era sato. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici, impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38.

0: Roma. Roma, costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi, con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
3: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi. La scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in due partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo.

E quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclassi e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33. Quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto, 33, la Roma dice picche. E mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata. Anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Ndicka, credo siano dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco e si possono immaginare dei rilanci o dei rialzi di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique, che dice: la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique, bisogna vedere se arriveranno delle offerte, perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. Jones è il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni, perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo. Se chiedi lo sconto, loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto, che non è lungo. Loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni. Lo hanno dimostrato con Alisson, che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve. Hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino. Quindi l'Inter ha le idee chiare: Ndicka 33, Ndicka picche, o Ndicka picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata. Poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Ndicka, ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa. Devono esserci degli indizi, che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila. Attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2028, e per rinviare una cessione. Ghila ha risposto picche. Devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50%, probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia. E attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato, e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio. C'è un'apertura, attenzione, perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista Colomanini. Ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle, e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale: il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio, Cambiaso no, cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio, perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di là a venire e la volontà del diretto interessato, che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di

più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, si era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla

fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad Asse la risposta al Barcellona. Non c'è un gran rapporto, per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente: qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham. Le altre squadre, società, club, top club inglesi a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayer ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lione, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni, da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic, che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno, che piace al Betis Siviglia. Il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano, che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City Palermo può fare un investimento per il cartellino. Dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrián Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche estimatore, non soltanto dalla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche, muoverà più verso di noi l'alta pressione, notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase

0: Concludi questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord e sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare. Sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni con conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici

0: turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran formalmente ha consentito l'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4.300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3.400.000 viaggiatori, 1 milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
2: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
3: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
4: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
0: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news, e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
0: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale. Vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Allacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti, che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, che abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono due icone del calcio mondiale: l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Antony 2026, che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiedò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Rigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Rigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotini, Manuela Spica e Mariella Viale.

Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti, 22 di giugno 2026, doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione, avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi, ci puoi fare un video o qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo Chiavanti.

avanza, ma neanche io sono il nuovo che avanza. Nessuno è il nuovo che avanza quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano e su questo credo ci sia poco da dire e credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee, poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film. È un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte Avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo che non sia un altro Ciapanò. Perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò dire fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, e gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, e passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima e invece lui è stato quasi costretto a farlo e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni perché quando Marani parla delle commissioni elevate eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un Ciapanò e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste. Abbiamo letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo. Vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole. Quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un Ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capo Verde con tutto il rispetto, e Capo Azzurro. E Capo Arancione, tutti al mondiale ci vanno, tranne noi, ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra. Questo lo dico sinceramente al presidente Malagò, facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare, la squadra non è mai esistita. Siamo finiti dentro l'angolo dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad Avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un Ciapanò. Giornata importante perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano, significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì e venerdì, la seguiremo in modo giusto e aggiungo anche che

0: Marotta, con tutto il rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto: per Ndika, noi non siamo su Ndika, non pensiamo a Ndika, non stiamo trattando Ndika, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndika non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank e sia a quella di Dusan Vlahovic, perché hanno, che vivono e viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus. E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona. Vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti, quindi la seguiremo. Esattamente come altre cose già raccontate, tipo De Vrij, ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo fine lunedì, fine finale lunedì, tarda serata, molto più fresco. La fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così, e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa, e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti di discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di caldo, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via, perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore, che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno a alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta, e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo, e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America, ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti. Mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati e fateci anche voi le vostre domande che noi ovviamente vi rispondiamo. E con me ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio che ieri ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore Gennaro Gattuso, una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione, è chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire, la squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata, anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva guardando un po' la situazione proprio del club. Ma per lui è una buona occasione perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori, chiaro che sarebbe opportuno, no? Metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto, cioè, è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri, poi però lo Tito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi e quindi o lo Tito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche, voglio dire, del suo pubblico.
0: Sì, potrebbero esserci dei passi da parte di Tito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste, sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager o comunque insomma con un ruolo specifico che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza, Peruzzi insomma che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco questo quanto potrà essere
1: non so se questo può risolvere, guarda Lorenzo, non so se questo possa essere diciamo la risoluzione del problema, mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato e quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi e quindi, come ho detto prima, deve essere l'utito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato, almeno fino adesso, vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento. Però ecco, io credo che sia giusto che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa, perché naturalmente poi fare un campionato come è stato l'anno scorso non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
0: Per la Lazio si parla anche a proposito dell'attacco di Lucca, sì, che deve rilanciarsi
1: nell'operazione Ghila.
0: L'operazione Ghila, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita, però ecco, potrebbe essere un giocatore secondo te in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
1: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto, e quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto, no, per investire direttamente anche il suo futuro. Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello e che poi però deve essere tradotta anche in gol e questo non è accaduto. Quindi forse la soluzione migliore, visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile, sia quello di prestarlo e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido, c'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso, no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché Genoa e Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa, anzi è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il Genoa di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio è ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto, e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito, e capire se è un prestito con diritto di riscatto, considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
0: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti, e allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sì. Sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano.
1: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso, perché forse probabilmente, diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene, e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo, perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato, si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiori o che abbiano, diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno, io conosco bene anche il suo agente, che mi sembra, diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi, perché ha del mercato in questo momento.
0: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola, che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta, e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone, quindi, che ne hanno bisogno, quindi lo facciamo veramente con molto piacere.
2: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiera Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale, e come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
3: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti, quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
2: Ma mancano oggi davvero i giovani, oppure non si ha voglia di cambiare?
3: No, non è vero che non ci sono i giovani, perché ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente per cosa più difficile comincia lì. E noi comunque loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
2: un po' più di coraggio?
3: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
4: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
3: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare la Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
5: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
3: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. Onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema. E quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
5: Senta, siccome si è accennato a Mancini, Mancini ha un po' perso forse di mano la nazionale quando Gianluca purtroppo si è aggravato e doveva essere spesso assente per le cure. Ritiene che sia più difficile il suo eventuale compito da CT senza di lui?
3: Sicuramente Gianluca è una persona con grandissima capacità e le ha messe a disposizione fino all'ultimo anche per una causa come quella della nazionale. Però Roberto comunque ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non, dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
6: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine: Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri. Qual è la situazione che la intriga di più da vedere l'anno prossimo?
3: Ma sono curioso di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore e avrà a disposizione una squadra, secondo me, anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
5: Il mondiale, Gianfranco, ti posso chiedere, stai vedendo adesso come con questa nuova formula, no? Come tu lo vedi?
3: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è un dei temi, è uno dei problemi.
0: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi. Sentiamo quello che ha detto.
7: Allora, ministro, lo sport, ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori. Pensiamo ovviamente al calcio, che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale, e poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
8: Io credo sia fondamentale informare al meglio le comunità sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori come non mai nella storia repubblicana va esattamente in questa direzione, investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina, si tratta di promuovere un modo di vivere, un modo di convivere, condividere, ovvero quella parte dello sport che spesso rimane nascosta rispetto ai grandi avvenimenti, le grandi prestazioni, ma che rappresenta per noi una

0: priorità che è costituzionale e politica al tempo stesso per quanto ci riguarda come impegno di governo.
1: Ma la GO è la scelta giusta per ripartire col calcio?
0: Ogni scelta è la scelta giusta, la differenza non la fanno soltanto le persone in quanto tali, ma le cose che fanno. Quindi sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
2: Ma la GO ha detto ieri che di averla sentita per secondo subito dopo la sua elezione, ci sarà un incontro a breve, di cosa parlerete? CT, direttore tecnico, quali sono i temi secondo lei e soprattutto qual è il piano che vuole costruire fino al 2028 con la GO?
0: Intanto è normale che il ministro chiami il presidente eletto, è una forma di rispetto assoluta, naturale, non c'è nulla da sottolineare, fa parte del buon vivere, anche del rispettarsi reciprocamente. Ci vediamo giovedì a fine giornata. E io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità e sentirò poi anche quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene, perché le cose che mi dirà sono le cose delle quali parliamo da 16 anni.
1: E siete d'accordo su questo? Il progetto è comune?
0: Io credo che io sono d'accordo sul fatto che vedo, almeno nelle affermazioni, una volontà non soltanto di essere eletti presidenti, ma di utilizzare questo ruolo per realizzare le riforme che sono indispensabili. Credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni. Da parte mia, nostra, ci sono sempre state, quindi noi non è che possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo bene quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio.
1: Posso l'ultima? Ma la GO ha detto che un giocatore come Yamal in Italia non potrebbe giocare, c'è la questione proprio degli us sportivi in qualche modo da affrontare?
0: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare. Mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
3: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
0: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Come, io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti. No? E non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti. E dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi, lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli, e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
3: E tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
0: Beh, diciamo che è suggestivo, anche per chi non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. Io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
3: L'ultima domanda per me è il caso Svalzer, che cosa ha pensato ieri?
0: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere, e quindi, non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Ecco, io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
4: Grazie ministro.
5: L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
0: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
6: Ciao Lorenzo, buonasera a te.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime ma anche tanta qualità in campo per quanto riguarda il mondiale. Messi che sbaglia un rigore, poi ne fa altri due, sono 5 le reti segnate nelle prime due partite con l'Argentina qualificate, sono 4 quelle per Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia, anche lei qualificata, e sono 4 anche per Erling Haaland, anche la Norvegia qualificata. Poi ci sarà proprio la sfida per chi passa da prima del girone tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, cooling break che fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico e organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi, lo si fa con Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi, nessun nome era stato già deciso. Si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece, per quanto riguarda invece la decisione del CT della nazionale, potrebbe esserci un ribaltone con Conte che potrebbe sorpassare Mancini, in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio, tanti tifosi, anche non necessariamente del Milan, da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale, che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so

se questo rende felici i tifosi del Milan. Mourinho intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani. Ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale, Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorloth, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda Casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo, in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte, sostenibile e eclettica. Mario Gila in tal senso è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tiri e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna a Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio, intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vicca, in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta vi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gila, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus. Continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che non ci sarebbe stato
nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro.

0: euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club, che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østergaard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui, e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østergaard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, subito non direi, visto che sono in chiamoroso ritardo.
0: Però io te lo do subito,
1: perdono.
0: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
1: Mi cospargo il capo di cenere.
0: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanta
1: per fortuna. Quindi chiedo scusa a loro.
0: Bravo, che mi hanno tollerato fino adesso.
1: Esatto.
0: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle, e tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
1: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale, e io posso continuare a ritenere che sia possibile, che sia probabile, che poi ci possa essere ancora un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque, deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Milanieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno. Il direttore tecnico, senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo, secondo me un po' ci vuole. Sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri l'ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te, il problema non è l'allenatore.
0: Il problema non è l'allenatore.
1: Cioè, adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, ma non è che sono scarsi.
0: No.
1: Non è che diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è la nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo fa la nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto questo lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive, e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare. Poi ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi di Malagò è trovare il CT della nazionale. è quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me,

0: è riorganizzare veramente il calcio italiano, è una cosa improba, ci sono tanti temi da buttare in mezzo, c'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce secondo me al discorso della nazionale, perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
1: Esatto, per questo dire. È un tema matematica che
0: perché si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
1: No,
0: perché all'estero costa di meno? E qui non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fide Giustione, vedi decreto crescita su quale si è intervenuto, o metterlo addirittura al contrario, creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati in casa, questo si può fare.
1: Sì.
0: Creare delle aree federali come succede in Francia o in Germania che possano agevolare la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare. Queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore. Certo non adesso, non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la Fide Giustione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo, eh?
1: No, ovviamente no. Però almeno è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare.
0: Fare il decreto crescita al contrario si può fare, perché rimane in Italia da 10 anni, c'è una agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di costituzione, sì, o a livello europeo, perché per la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare, però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno si può fare, per favorire la nazionale si può fare. Sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive. C'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire, che in qualche modo deve essere coinvolta, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.
1: È abbastanza indicativa questa frase.
0: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se una cifra è troppo alta per un'operazione, però io è libero mercato, se vuoi pagare una macchina 100 milioni la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni, lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni, lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato.
1: Certo,
0: se
1: certo.
0: Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
1: Sì, sì, ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto, no, inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla trasparenza.
0: Io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere, perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi?
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com

0: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone, ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
1: Bravo.
0: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'NT, ex presidente della PGC, ultimo a partecipare peraltro al mondiale, no?
1: Sì, sì.
0: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine, voglio dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà, perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta in maniera seria all'interno del Consiglio federale, è strautile, perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, 4% dei dilettanti è troppo, il 12% se si mettono insieme serie C e serie D, il presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
1: Punto.
0: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
1: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere, anche se sicuro di una sconfitta, un contraltare, comunque una concorrenza.
0: È la più bella regola della democrazia.
1: Bravissima, e questo non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro... tu ci stai da ridere. Tu da là ti muovi. Ieri a margine, insomma, di questi incontri così, noi abbiamo nell'altra emittente Radio Bianconera, abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro, sì, che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale dice: ma che vuoi, voglio sapere di Colomanie, e lui ha detto: ci stiamo lavorando.
0: Sì,
1: ora la domanda è, ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo, e per Sorlot, per tanti altri nomi, fin quando non cedi? O si può fare qualcosa prima? Perché magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
0: Si
1: e
0: può
1: quindi
0: fare anche prima, e le trattative possono essere condotte anche prima. La Juventus ha bisogno di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi, certo, giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamento di cartellino e l'ingaggio all'ordo Vlahovic. Quindi non è che la Juventus all'improvviso è diventata povera. La Juventus deve rientrare in alcuni parametri, non ha la necessità di farlo entro il 30 giugno come la Roma. Perché deve rientrare entro determinati parametri? Perché il prossimo anno sicuramente cambieranno gli incassi della Juventus.
1: Sì,
0: okay?
1: Dall'Europa, dalla Champions,
0: non c'è la Champions. Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non gioca in Champions League.
1: No.
0: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda, quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, prendi i giocatori, magari quelli che rientrano dai prestiti o che non ti servono più, riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere, noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
1: Okay, quindi...
0: E Colomuani arriva se i numeri di Colomuani sono sostenibili dalla Juventus. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente: mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto, come Juventus, non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Colomuani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata fra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
1: No, e quindi è la classica trattativa che prendi.
0: Le cose sono molto più semplici,
1: sì, sì,
0: di come uno se le
1: prova a immaginare.
0: Perché
1: esatto.
0: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint-Germain e gli dice: quanto costa? Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice guarda ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su sta roba qua,
1: esatto,
0: per far arrivare alla Juventus una ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo, cercare di mettere a tavola due persone che hanno due posizioni magari divergenti, no?
1: Certo.
0: Come
1: certo.
0: È successo un po' con l'Inter con Palestra, lì hanno fatto da sole le due società perché sono società amiche, ma si era partiti da delle valutazioni molto importanti, poi una volta un bonus, una volta una chiacchierata, una volta una telefonata, una volta un'assemblea di Lega, ecco che la situazione ormai si è avvicinata alla conclusione.
1: Una lunga storia quella di Colomani e la Juventus, molti si domandano perché si insiste su di lui, banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
0: Ma caso... poi si può sì. Discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti.
1: Ma sicuramente, poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Anda mezz'ora, se abbiamo un'altra mezz'ora?
1: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Forse sono più gli argomenti del Milan che quelli della FIGC.
1: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
0: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
1: No,
0: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica e un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato, è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale,
1: sì,
0: ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
1: che era un allenatore manager, Benitez,
0: è allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente, come succede in Italia, non è che Spalletti o chi non parlano con i loro dirigenti.
1: Oh, certo.
0: Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a essere più convincente per dire di altri, c'è chi è definito aziendalista che si fida del lavoro della dirigenza, ma ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia. In Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo, che possiamo chiamare italiano, europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 10 anni fa e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne e sono sicuro che sono tutte persone di valore, eh? Perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
1: No, ovviamente no.
0: No, perché sennò poi dopo ovviamente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi il prima cosa chiaramente comanda il campo,
1: e
0: anche una ristrutturazione interna non facile. L'ultima volta che il Milan aveva provato a fare una stagione con le risorse interne non era tanto lontana, perché ti ricorderai che la questione Fonseca con Ibrahimovic che faceva il dirigente e D'Onofrio direttore sportivo, poi è finita con uno dei più grandi stati sportivi del Milan negli ultimi anni.
1: Funzionò, bisogna vedere come funziona, è un terno all'otto.
0: Funzionò non propriamente bene, però
1: no.
0: Neanche in Europa
1: sicuramente non ti dà senso di una struttura come dovrebbe essere al Milan.
0: Oggi se ci sono delle problematiche all'interno del Milan, che era quello che poi registravamo quando c'era Fonseca, no? Con chi ne parla Fonseca? Cioè, con chi si confronta? Scusami, Amorim
1: oramai, prima con Fonseca.
0: Sì, sì, scusa.
1: Però,
0: con chi si confronta Amorim?
1: Secondo me, poi, ti aggiungo che a tutto questo, se il confronto finale è con Ibrahimovic, nutro qualche perplessità.
0: Ma non è lì. Ma non perché Ibra non è bravo. A me, se Ibra è simpatico o antipatico, non me ne frega niente. Ibra è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, è anche un grande comunicatore. Non so come dirigente, per quello che l'abbiamo visto, ancora deve imparare. Perché per quello che abbiamo visto ancora devi imparare, ma se non sei lì, i problemi dell'ordinaria amministrazione, che sono quelli che decidono le sorti del club, difficilmente li risolvi. Sì. Poi se Ibra fa tutti i giorni a Milano, è un altro discorso.
1: Ed è su questo che nutro qualche
0: non ha nessun ruolo.
1: No, però magari, che ne so, se gli mettono in mano le chiavi di dover dare un contributo importante, ma lo aspetto che sia chiuso lì dentro dalla mattina.
0: Ma ce l'ha comunque le chiavi, anche se vive in un'altra parte, è evidente che ormai penso ce l'ha.
1: Un po' più, diciamo, attuativo sicuramente. L'ultimissima domanda, Luca, te la fa un nostro ascoltatore che ti chiede notizie sull'Inter. Io a questo punto ci aggiungo la questione di Nico Paz. Come si incastra alla fine? Resta Como, resta Real Madrid, lo acquista l'Inter, qual è il costo? Perché si parla di 60-80 che dopo aver preso immagino si chiuderà palestra per 50, sia un po' complicato andare poi a investire altri 80 per Nico Paz.
0: Dipende dalle uscite, chiaramente, questo è ovvio.
1: Certo.
0: Se ci sono delle uscite importanti, l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare, però per il momento stiamo parlando del nulla.
1: Che
0: all'Inter piaccia Nico Paz, non ci sono dubbi. Ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrega.
1: Sì, che disse non lo avranno mai, e allora loro se la sono preso legata al
0: no,
1: dito.
0: No, non lo so, però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, domani, dopodomani, anzi dopodomani, è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid. Il giocatore, per rimanere a Como, non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? Quelli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché se no te la compro io. Ma compramelo allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché

0: che hai bisogno di 50 milioni di euro da me. Io neanche te li posso dare col fair play finanziario, non è che non voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprare intanto altri giocatori, addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, peraltro entrando dalla porta maggiore. Ma perché non rimaniamo così? Che tu, Nico, passi il prossimo anno, te lo puoi prendere comunque a 11 milioni di euro. E nel frattempo ha fatto con me, dove vuole rimanere, con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te l'ho fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. E gli fate affari tuoi, a me mi servono 60 milioni perché ne ho spesi adesso proprio 60 per comprare Cucurella.
1: Esatto.
0: E io ho i miei problemi, tu avrai i tuoi problemi, io ho i miei, io ho bisogno, oppure me lo voglio tenere e voglio vendere Prem Diaz, oppure me lo voglio vendere altri due. Quindi la situazione questa è. Dovranno parlare e cercare di fare un accordo, anche perché sai benissimo che per esempio si sta parlando di Palacios, altro giocatore della cantera del Real Madrid, che potrebbe fare lo stesso percorso. Cioè oggi, se il Real Madrid è un giocatore a 60 milioni, questa, poi torniamo seri, è un merito del Como e di Fabregas,
1: che ci hanno lavorato
0: sicuramente, poi magari lo sarebbe diventato comunque un giocatore a 60 milioni, ma oggi è sicuramente del Como, perché questa cosa non deve essere riconosciuta? Questo è quello che chiede oggi il Como. Abbi rispetto per il lavoro che ho fatto, e non, però d'altro canto la mia sensazione è che il Real Madrid o voglia veramente tenerselo, oppure che abbia già qualcuno pronto
1: con una bella con
0: una ragionevole certezza, con, esatto, che si può pensare sia all'Inter, per carità, ma non è pronta adesso, ma io penso soprattutto alla Premier. Allora a quel punto la richiesta del Real Madrid assume un significato diverso, che dice: io ho già un'offerta da 60-70 milioni, io a te te lo do a 60 milioni, però me ne devi dare, che sennò io li perdo.
1: Esatto.
0: Però il Como gli vuol dire: ma se il prossimo anno ne guadagni 80?
1: Che
0: gioca la Champions, e quindi vabbè, ma infatti
1: però è altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno,
0: vabbè,
1: però
0: ho capito, una spesa così ampia, proprio da me li vuoi,
1: li recuperano ora. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo credo per l'ultima volta martedì prossimo. Ciao Luca, un grande abbraccio.
0: Poi mi puoi chiamare, non ti preoccupare.
1: Mi fai felice, lo sai. Un abbraccio,
0: figurati.
1: Luca,
0: ciao.
1: Buon lavoro Luca. Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
1: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi. La scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo. E quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33, quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa.

che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero. Ma è anche vero generare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique, bisogna vedere se arriveranno delle offerte perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. Jones è il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo, se chiedi lo sconto loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto che non è lungo, loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni, lo hanno dimostrato con Alisson che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino. Quindi l'Inter ha le idee chiare, dica 33, dica picche o dica picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata. Poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Indica ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa, devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila. Attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2028 e per rinviare una cessione. Ghila ha risposto picche, devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia, e attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio, c'è un'apertura, attenzione perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista con Manini, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale, il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia o no? Cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio, perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di l'avvenire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiasso, vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche dire, bisogna spiegare un concetto essenziale: il Barcellona è dentro una guerra mediatica con l'Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorloth, e ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona, non c'è un gran rapporto per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente:
Qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove.

dove la clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham. Le altre squadre, società, club, top club inglesi a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayern ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lyon, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic, che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno, che piace al Betis Siviglia, il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City Palermo può fare un investimento per il cartellino, dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrian Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche stimatore, non soltanto alla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

0: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche e muoverà più verso di noi l'alta pressione. Notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord e sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare, sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde.

avrebbe portato anche me, ma mi ha fatto riflettere molto questa cosa. Sì, chi segue gli SPR ne abbiamo già parlato largamente. So che non è venerdì, quindi non potrei parlare di cibo, ma onestamente un po' lo faccio, non poco, però lo faccio. Non voglio essere polemica, però ho bisogno di dirvi delle cose. Allora, mi è capitato di vedere un articolo che parla delle spiagge firmate. Spiagge firmate perché? Perché a Portofino c'è Dolce Gabbana, che onestamente io adoro per il gusto, adoro perché hanno questo senso della bellezza molto molto calda. E leggo testualmente: ogni estate le spiagge più iconiche si trasformano in una tavolozza di colori stampate e dettagli riconoscibili. Ombrelloni rigati, lettini rivestiti con motivi d'archivio, telimale coordinati e cabine personalizzate. I beach club sono diventati il nuovo territorio di espressione dei brand di moda, che portano il proprio immaginario fuori dalla boutique e direttamente sulla sabbia. Da una stagione all'altra le collaborazioni tra maison e stabilimenti balneari si moltiplicano, ridisegnando il paesaggio estivo con allestimenti che attirano sguardi e foto. Le spiagge si vestono di nuove identità, assumendo per qualche mese i colori e le atmosfere di alcuni dei marchi più prestigiosi e desiderati al mondo. I beach club sono più semplicemente luoghi di vacanza, cioè, scusate, non sono più semplicemente luoghi di vacanza, sono diventati spazi strategici in cui moda, lifestyle e hospitality si fondono, dando vita a una nuova forma di marketing esperienziale che sembra destinata a crescere ancora nei prossimi anni. Allora, io non sono povera, ma non sono ricca. Sono quella via di mezzo dove sa bene come spendere i propri soldi. Perché vi dico questo? Perché poi arriviamo anche a Capri. Allora, io vedo Dolce & Gabbana nel suo stile a Portofino e lo trovo molto bello. Le Carillon a Portofino lo trovo molto bello. Dove sta il mio pro e contro? Poi leggeremo anche quello che ne pensano i nostri telespettatori, ma il pro e contro di questa cosa dove sta? Il pro è che è tutto meravigliosamente ordinato, che è tutto uguale, cioè non hai mille ombrelloni uno diverso dall'altro, non c'hai gente che si porta roba da casa e quelle salviettoni, cioè è una cosa tutta molto fine, molto uniformata. E questo per delle persone che magari hanno delle a cui dà fastidio il disordine, a cui dà fastidio il caos, probabilmente piace molto. Dall'altra parte è tutto talmente uguale che perde forse anche un po' dello spirito che le persone della mia età sono abituate, perché la spiaggia è sempre stata colore, è sempre stata che ne so, caos, è sempre stato veramente, più di che dirvi colori, non saprei cosa dirvi. Qui è tutto molto omologato. Io sto guardando delle immagini, anche Gucci, la rosa dei venti. È molto, molto carino. Io, tra tutti quelli che ho visto, mi piace molto Dolce Gabbana, mi piace molto l'altro, no, Barberi non mi piace assolutamente, ma non ha senso andare da Barberi. Guess anche carino, ma e andate pure a vederlo. Quello che mi piace moltissimo è Liu Zhou. Liu Zhou perché lavora tanto sul color legno, sul legno, su questo colore arancione, su questo color verde acqua, ma è un verde acqua che tira quasi l'oliva. Molto bello, molto bello. Allora, sì, se vogliamo parlare e fare i fighi, questo mi piace perché loro ti danno tutto. Io non so cosa possa costare al giorno, non ne ho idea, ma se vai lì sai perfettamente che te lo puoi permettere. E questo poi, che ognuno è veramente libero di portare i propri soldi dove vuole. Cioè, io ho risparmiato 10.000 euro, facciamo un'ipotesi, per quest'estate perché voglio sbragare. Allora sei libero di fare quello che vuoi, davvero, sei stato bravissimo a risparmiare, sei stato bravissimo, fortunatissimo a vincere questi soldi, io non do guarda in faccia a nessuno, veramente i gusti e come uno spende i soldi, ma soprattutto i gusti non si discutono, come uno spende i soldi magari uno potrebbe avere delle obiezioni, però
però sempre gusti sono. Quindi la libertà veramente che uno, per esempio Mauro detesta

Dalle Crocs, uno veramente è libero anche di mettersi delle Crocs ai piedi, anche se a tante persone possono non piacere. A me piacciono, ma non posso metterle perché altrimenti torno single, a un rullo di testa, però poi posso fare questo sforzo. Allora, i nostri telespettatori rispondono a questo articolo: ridateci il mare, avete rotto voi e quest'idea, l'illusione e la bellezza risiede nelle che la bellezza risieda nell'esclusività, senza natura, mozzafiato, ma dove sono finite? Solo gente che ostenta, paga fior di quattrini per andare negli stabilimenti più esclusivi pensando di trovare chissà cosa. Che pena. La spiaggia griffata no, dice un'altra ascoltatrice. Cosa abbiamo fatto di male per meritare pacchianate simili? Tutto molto bello, ma qui si sta, ma qui mi sa che possiamo permetterci solo le spiagge libere. Allora, non è vero perché tendenzialmente dipende sempre anche dai luoghi che frequenti, dalle persone che frequenti. Ripeto, non essendo noi né ricchi né poveri, ma persone assolutamente normali che sanno dove e come spendere il proprio denaro, perché si fa fatica, signori miei, quando lavori perché non solo ti piace il lavoro che fai, ma stai attento a quello che spendi e a come spendi, perché non vuoi sperperare, perché hai la coscienza che se butti 500 euro, 1000 euro in un giorno per far vedere agli altri che sei a Portofino, che sei nella spiaggia di Dolce Gabbana. Io spero che tu, questi 1000 euro, siano come i miei 100 euro, che puoi tranquillamente spenderli senza poi piangere. Io me lo auguro per voi, però veramente invece di migliorare stiamo peggiorando. Tutti hanno questa mania di ostentare, tutti, e sempre più gente può dimostrare a livello proprio di qualità della vita. I veri ricchi non sono quelli che ostentano. A me è stato fatto un appunto riguardo a una persona che mi è molto molto vicina, e dice: ma che sta succedendo a questa persona? Perché ostenta? Mi sembra che sia molto cambiata. Ostenta macchine, borse firmate, serate. Io ho detto: guarda, io non lo so, però probabilmente arriva un momento nella vita dove devi dimostrare, non lo so, non ne ho idea. Io non sto giudicando, attenzione, ognuno veramente è libero di fare quello che vuole, però perché non si ostenta l'intelligenza? Perché non si ostenta un cuore buono, delle buone azioni, delle belle azioni? Perché è molto più difficile. Cioè, come essere cattivi? Che essere cattivi è molto più facile che essere buoni, eh? Essere buoni è difficilissimo. Cioè, è la cosa più naturale che ci dovrebbe essere delle belle persone, delle brave persone. Però ci sono persone che preferiscono avere questa, ostentare un'acidità o una freddezza che probabilmente non hanno. Allora, una cosa è Ricky Gervais. Un'altra cosa è Paolo Cevoli, ognuno di noi, o quell'altro Mammucari. Ok, stiamo molto attenti, perché uno è genio, essere brillanti, è costruire un monologo, uno show, una battuta perfetta, perché sei un genio. L'altro è ferire le persone, non avere proprio, essere gretti e non avere proprio questa limpidezza, nel avere più rancore vero che neanche questa battuta che può essere ilare, può essere tranquillamente una battuta sarcastica, perché dico: mi è venuta in mente questa cosa, fa troppo ridere. No, in realtà è proprio quello che tu covi dentro, il brutto che tu covi dentro, che lo vuoi far vedere fuori, e pensi che possa essere una cosa divertente, e non lo è. Così come le persone pensano che essere cattive o far vedere cose che hanno, che sicuramente si sono anche guadagnate, possa far di loro delle persone da invidiare. Io queste persone non gli ho però mai sentito dire qualcosa di intelligente. Raro, è molto raro. Quindi
potete fare veramente quello che volete, ma cioè non, assolutamente, se avete tanti soldi, questi vi mantengono a livelli molto alti, perché andare in mezzo alla gente, perché andare in mezzo al popolino a sentire l'odore di cibo, le donne che urlano, i bambini che schiamazzano, quella che litiga al telefono? Andate in un posto riservato, tranquillo, pieno di comunque apparente calma e di apparente bella gente, e fate quello che volete, ma anche lì vi... e poi arriviamo al momento, qua dice: non è Portofino, è Paraggi, ed era molto più bella senza grif pacchiane. È la povertà, è la nuova ossessione dell'80% degli italiani. Effettivamente è vero, qui dice che la povertà è la nuova ossessione, perché tutti hanno paura di sembrare poveri. E questa cosa io faccio fatica un po' a capirla, perché non, in realtà non siamo poveri, in realtà tante, ho la certezza che tante persone non hanno voglia di fare, ma non i ragazzi, non parlo dei ragazzi, parlo anche della gente della mia età e anche un po' più grande, non hanno voglia di fare. E quindi si adeguano, è più facile chiedere denaro, è più facile campare di qualche lavoretto che neanche impegnarsi nel riscattare una vita. È molto difficile, e questo è molto difficile. Di questa qua dice, Pier dice: per favore non venite a rovinare pure il mare con inutili e di dubbio gusto estetismi, che poi arrivano i tamarri. Il mare è semplicità, relax e poesia. Io sono veramente molto d'accordo. Qui tutta una serie di commenti che sono a sfavore di questa cosa. Ripeto, ci sono i pro e i contro. I pro è che probabilmente... Non sto dicendo che la bella gente debba essere per forza ricca, e attenzione, perché ci sono tante persone che sono meravigliose e non si possono permettere di andare da Dolce & Gabbana. Però io posso capire, io posso veramente capire chi è arrivato ad avere talmente tanto denaro per andare in quei posti che non voglia più stare in mezzo alle altre gente, perché l'altra gente, veramente la gente è il male. Vi ricordate che spesso io dico questa cosa? Io faccio una grande differenza tra la gente e le persone. Fateci caso, molto più semplicemente. È più facile, dite più spesso che gente di merda o che persone di merda? Dite che gente di merda e che brave persone. Per farla molto breve, io dico che la gente è il male. Le persone invece sono esseri umani con i quali è possibile parlare, con il quale è possibile anche instaurare un rapporto di fiducia e di rispetto. La gente no, la gente è quella che è lobotomizzata dalla televisione, dai cellulari, è quella che segue queste TikToker che non parlano nemmeno italiano, che non si capisce se ormai anche al posto del cervello abbiano il silicone. Queste sono la gente è il male. Io non frequento la gente, non amo la gente, rispetto però tutti, ma devono starmi veramente molto molto lontano. C'è una cosa che della quale vorrei parlarvi e che mi è capitata. Vi ho introdotto il discorso dicendo che Mauro per lavoro è stato a Capri. C'è una cosa che dovete sapere: nei porti più esclusivi, insomma, nei porti dove c'è comunque una sorta di voler mantenere il benessere del porto, ogni barca ha un WC. Ogni barca ha un gabinetto che tendenzialmente non è un gabinetto chimico come quello del camper, ma è un bagno dove, azionato da una pompa, prende l'acqua del mare e sciacqua quello che si è fatto. Ma è regola che in porto non si facciano cose grosse, ok? Perché il porto è dotato di bagni pubblici, tenuti puliti 3-4 volte al giorno. Quindi the big one, come si dice, si fa nel bagno del porto. The small one, quindi la pipì, si può tranquillamente fare in barca. Perché? Perché ci deve essere in porto il rispetto per tutti gli armatori, il rispetto per tutte le imbarcazioni, il rispetto del porto stesso. Voi immaginatevi se chi magari soggiorna in barca un paio di giorni, perché è una giornata fantastica, senza per forza dover uscire, vuole soggiornare in barca, fa the big one una o due volte al giorno, se sono due persone, sono tre,
E tu finisce tutto in porto. Mi capisci che diventa veramente l'India, diventa il Gange, è qualcosa che è impensabile. E quindi c'è questo comune tacito accordo tra le imbarcazioni, tra i diportisti, per cui in barca, a meno che proprio ti è venuto quella cosa perché hai bevuto acqua fredda, mettiamo il caso, ma è una su 1 milione, deve essere. E allora funziona così. Ma a Capri c'era così tanta gente che è stata lì nel weekend, e voi credete che abbiano tenuto come sui camper acqua chiara e acqua scura? No, hanno riversato tutto nelle acque. E c'era gente che faceva il bagno. Sì, che cosa fighissima. Capite che non ragionate? Oh, Capri è fighissima dal momento in cui ci puoi anche arrivare in traghetto, ma fa molto più figo arrivarci con il tuo Panfilo, il tuo yacht da 5 milioni, 7 milioni, 9 milioni, 10 milioni di euro. Ok, fa molto più figo, sono a Capri. Ragazzi, Capri non è più Capri. Non è più quella Capri di quando ci andava l'avvocato. Non c'è più. C'è una sorta di sempre dimostrare quello che hai, che dove sei stato a Capri, quindi tutto instagrammabile. Ma Capri non ci puoi fare il bagno perché esci con le Escherichia coli, cioè con delle infezioni. Io amo questa terra, la amo fortemente, però mi rendo anche conto che vivono di una luce che non è più propria, ma di riflesso a quella che era negli anni 50 e 60, ma me ne rendo proprio conto. Se voi potete andare a bervi un caffè in piazza a 7 euro, siete liberissimi di farlo. Non è un caffè diverso, non è più buono o meno buono. Vi fanno pagare il posto, vi fanno pagare la storia che probabilmente non hanno creato loro, ma hanno creato i nonni. Vi fanno pagare quello che è uno status, perché questo è Capri. Quel Capri è diventato uno status. Io non mi sto a ripetere quello che disse Gianni Agnelli a proposito di contesse puttane, questa cosa la sappiamo veramente tutti, ma sono perfettamente d'accordo con lui. Perché c'è solamente degli arricchiti, grezzi, veramente molto pacchiani e assolutamente rumorosi, cosa che non esisteva all'epoca, non esisteva all'epoca. C'era una classe anche nel parlare in un modo contenuto che qui ora non hanno più. E quindi che cosa mi frega a me? Io ci andrò a Capri, ci andremo probabilmente in moto. Per vedere quello che per calpestare il suolo dove anche Jacqueline Kennedy Onassis c'è stata. Mi piace pensare di poter fare le viuzze, sono innamorata di quei luoghi, come sono innamorata di Sorrento, come sono, ma non sono innamorata di questa gente, non riesco a essere innamorata, ma non riesco neanche a invidiare questa gente, ma proprio non ce la faccio. È proprio qualcosa che ma mi lascia interdetta. Per quale motivo tu sei così too much e devi ostentarlo? Perché non. Ma ti si vede che arrivi con un Panfilo da 75 metri? Si vede che sei vestita firmata da capo a piedi? Perché devi indossare su queste tue piccole dita tozze, no queste, tutti gli anelli possibili e lasciare solo. Perché lo fai? Cosa ti frega? Cioè, sei veramente nata o nato così povero da voler dire: caspita, guardatemi quanto sono ricco, guardatemi che io posso fare tutto. Non so. E poi andate a mangiare. Carini, carini. Ma io vi dico, ma prima di diventare super ricchi, non avete mai fatto la spesa? E io pure so che molti di voi, perché amano essere precisi, fanno la lista della spesa perché dovete fare deve fare la signora deve farti la lista della spesa, io lo so, le so queste cose, e ti devi dire dove devi andare a fare la spesa, perché
perché guai a te se vai in un supermercato che lei ritiene di basso costo, non esiste al mondo. Quindi vai nel supermercato più costoso e onestamente può essere costoso per

0: in alcuni versi, in altri no. Io andrei in un luogo dove la qualità è molto alta. Si sa che la qualità la paghiamo, ragazzi, è ovvio. Però vabbè, c'è questa cosa. Quindi la padrona della barca, l'armatrice, chiamiamola così, è più carino, più corretto, ti fa la lista della spesa. Ti dice quello che devi comprare, come lo devi comprare, in quali quantità lo devi comprare. Allora dico, ma prima, quanto pensavi di pagarle le cose? Adesso ti puoi permettere il lusso di comprare la prima qualità di tutto. Apro una parentesi, la mia famiglia non è mai stata ricca, ma abbiamo comprato sempre la prima qualità di qualsiasi cosa, formaggi, carne, salumi, tutto. Io so cosa costa la roba, io so cosa costa tutto, che può variare da 1 a 2 euro, ma quando dei pomodori in stagione tu me li fai pagare 5, 6, 10 euro il chilo, tu mi stai truffando, però va bene, io me lo posso permettere. E quindi, ne abbiamo già detto a Mauro, però io vorrei schifarmi con voi di questa cosa. Delle bruschette al pomodoro, 25,95 euro. Signori miei, 25,95 euro. E con 5 euro probabilmente dai bruschette a tu. No, è troppo poco. Va bene, 10 euro. Con 10 euro di pomodori fai le bruschette per tutti, perché poi io compro.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Coniglio va rosolato, va fatto, ci sono gli aromi, ci va il cognac, la polenta va fatta a cuocere 40 minuti. Allora, voi potete dire, beh, stronzo tuo fratello, che... Eh no. Se vogliamo parlare di qualità del lavoro, se vogliamo qualità della materia prima, probabilmente sono allineati. Però 26 euro una bruschetta col pomodoro, mi devi dire... Tu, mi devi dare... Mi devi dare d'Altamura delle farine schiacciate con i piedi di vergini, e che devi essere tutta una cosa particolarissima. Ecco, per scatto appunto 26 euro. Non ce la fai. Questo veramente. E io dico, da una parte vanno marchi docet, perché da una parte, scusa, io sono veramente molto sconvolta da questi prezzi. Quando Mauro me li ha mandati, ovviamente li ho girati subito a mio fratello, che ha usato un termine molto forte a riguardo, non lo ripeterò, però dice, mio fratello lavora a 50 coperti pranzo e a cena e lavora tutto l'anno. Probabilmente loro dicono, noi lavoriamo solamente 4 mesi l'anno, fateci guadagnare sti soldi per tutto l'anno. Io non ho dubbi. Io non dubito che possa essere veramente così, mi piacerebbe da donna, da persona facente parte del settore, dal 1945, hanno iniziato i miei nonni, andare a chiederglielo, scusate ma me la giustificate questa, a livello di lire? Ma adesso, voglio dire, io posso essere veramente una persona che spende quello che ne ha voglia, quando ne ha voglia e quanto ne ha voglia. Ma davvero, se io sono così ricca da spendere 26 euro per del pane e pomodoro? Veramente. Cioè, mettimici sopra, non so, una spruzzata di qualcosa, di caviale, mettimi sopra, che ne so, del fumo, o sotto anche, non lo so. Ma tu non puoi, ma non puoi. Cioè, questo è veramente un insulto. Io veramente vorrei andare a capra e dire, cari, mi dite per quale motivo? Poi, linguine, le linguine ai ricci di mare, 30 euro, passano 4 euro di differenza, 4 euro tra delle linguine dei ricci di mare che hanno un costo, e sappiamo benissimo, e se non le cu sai cucinare bene è una cosa terribile, scusate, 20,95, ci sono due tipi di persone, quelli che leggono 25 euro, ma a 25,95 ci sono quelli che leggono 26 euro, come è giusto che sia. Io leggo in eccesso sempre perché è giusto così. 26 euro un pane con il pomodoro. Questa cosa mi ha scandalizzato tantissimo, ve lo giuro, perché probabilmente sa, chi mi segue sa che spesso mi diletto a fare delle ricette, a ricercare unione di gusti. A volte è rarissimo, scusate la mancanza di modestia, che ci sia qualcosa che non mi riesce bene, perché con la matematica e con il cosa che dici, ma che cavolo hai fatto? Però qua ci sono dei muscardini alla Luciana a 26 euro e sempre a 26 euro delle bruschette al pomodoro. Tu mi devi far capire per quale motivo? Io un muscardino, poco che lo pago, sono, non mi sono, non ricordo se 7-8 euro al chilo, da pescivendoli onesti, da pescivendoli onesti. Poi non lo so cosa li pagate voi. Però non mi puoi mettere i moscardini alla Luciana allo stesso prezzo delle bruschette al pomodoro. Figa, sei veramente un genio. Un genio. Perché dice, no, non facciamo differenza in mezzo. Possiamo pagare tutti uguali. Sei un genio. Perché se c'è gente, veramente c'era pieno di gente che viene a mangiare da te. Cioè io non ti posso veramente dire nulla. Chapeau. Perché non. Perché se veramente c'è gente disposta a pagare 26 euro del pane, probabilmente fatto da un fornaio qualsiasi, io mi auguro che sia un pane fantastico, buonissimo. Se io devo far pagare, ma io non ce la farei neanche. Quando il pane lo faccio io e lo faccio in casa, io non ci penso minimamente a poter far pagare delle bruschette 26 euro. E io sono, ho vissuto al nord, Capri è qualcosa, ma io vi ricordo che Capri, la gente ci fa la cacca in mare. Io mi ricordo che le fettuccine a 40 euro con cozze pescatrice e pomodorini. Pescatrice è la rana pescatrice, o cozze pescatrice è una razza di cozza, perché poi nel menù mica te lo scrivono. Cioè, tra l'altro questo ristorante è proprio davanti ai squasse, è una cosa magnifica. Non lo so, signori, io forse perché, ripeto, sono stata nel settore talmente tanti anni e ancora ci sono, e in certi versi io riesco veramente a scandalizzarmi per queste cose. La cosa più carina, i dolci, volete sapere i dolci? I dolci abbiamo una caprese a 17 euro. Ah no, scusate, tutti i dolci sono 17, 16,95 euro. E abbiamo una caprese, un tiramisù, una tartella, panna cotta. La panna cotta a 17

cake e della frutta. Ah no, scusatemi, la frutta costa solo 14,95. Ora, davvero probabilmente lavorate solo 6 mesi l'anno e neanche tutti, e quindi probabilmente sono giustificati, ma io vorrei veramente in maniera molto non polemica chiedervi, probabilmente mi sto già rispondendo nella mente, il personale va pagato, luce acqua vanno pagato, e quindi probabilmente è tutto contestualizzato in questa cosa, ma ci guadagnate comunque, perché il prezzo della materia prima non è lo stesso che hanno dei grandi ristoranti dove presentano dei piatti fatti ad regola d'arte. Probabilmente i vostri piatti sono ben bilanciati e ve lo auguro, però davvero sì, sono polemica, scusatemi, non volevo essere polemica, ma sono polemica. Domani parleremo di cose più divertenti.

0: però volevo dire sfogarmi in coppa stufato, come dice Mauro. Vi mando un grande bacio, ci vediamo domani, passate una bellissima nottata, un bacio.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@jbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Buonasera a tutti. Buonasera Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport.
4: Buonasera Giulia Mizzoni.
3: Ciao a tutti. Allora, come stai intanto?
4: Bene,
3: sì, siamo felici.
4: Facciamo una chiacchierata.
3: Ah, io direi adesso poi ci sediamo quando arriva il nostro graditissimo ospite. Avete visto il nome nello schermo alle nostre spalle, lo conosciamo benissimo. La cosa bella di lui è che è un uomo che di fatto ha legato il suo nome, la sua vita, no? 9 anni finora ad una città, un popolo, una famiglia. Prima ancora che una squadra, il suo calcio è un calcio dominante, spettacolare, efficace, che incanta in Europa. Ed è soprattutto un calcio vincente. E noi da lì...
4: Non per l'altro lo chiamano il sindaco di Bergamo.
3: Ecco, e noi a proposito di questo termine, che poi analizzeremo insieme, il termine vincente, partiamo proprio da una vittoria, la vittoria, quella del 22 maggio scorso, Dublino, per parlare di, ma soprattutto con colui che ha portato la Dea in paradiso, Giampiero Gasperini. Buonasera, benvenuto. Beh, che accoglienza!
5: Mi sono portato i tifosi dietro.
3: Ci hanno una cena pagata poi dopo.
4: Sì,
3: no,
4: sì,
3: credo proprio, sono meravigliosi e credo sia tutto meritato, ecco Andrea, visto che abbiamo detto che si riparte poi da un qualcosa che inevitabilmente, no, resta nel cuore.
4: Adesso scorreranno alle nostre spalle le immagini dell'impresa di cui parlava Giulia. Guarda, io la inizio così questa chiacchierata. Tu sei uno che sogna molto, non sogni proprio i sogni degli uomini comuni. Cioè...
5: Io mi rimprovero sempre di non ricordare i sogni, probabilmente sì, sogno molto, ma soprattutto penso molto. Mi dispiace tante volte non ricordare i sogni, però avessi dovuto fare un sogno, questo era sicuramente...
4: Ecco, ma la mia curiosità è questa, in questi 5 mesi, perché sono passati quasi 5 mesi, no? L'hai mai sognata quella notte? Non a occhi aperti, a occhi chiusi, dormendo.
5: Ma forse inconsciamente sì, perché è stata talmente... Ma soprattutto il dopo, perché in quel momento eravamo abbastanza... troppo presi nella gara, eravamo ancora molto adrenalinici in quella che era stata la partita. Poi dopo ci siamo resi conto durante l'estate, durante nelle settimane successive, che era stata veramente un'impresa importante, perché non solo realizzata in Italia ma realizzata in Europa, e questo ci ha dato una conoscenza un po' dappertutto.
4: No, a proposito di premonizioni, mi viene questa curiosità. Il 22 maggio per il calcio italiano è una data che ancora di più grazie all'Atalanta è diventata iconica. 14 anni prima era stata l'ultima vittoria di un trofeo di un'italiana con Mourinho, ed è famosa l'aneddoto per cui Mourinho, giorni prima della finale, quando Materazzi gli chiede: mister, ma come finisce? Tranquillo, vinciamo 2-0. Ma tu a un tuo giocatore gli hai detto: tranquillo, vinciamo 3-0?
5: No. No, non gli ho detto questo, però eravamo fiduciosi. Almeno io personalmente ero convinto che noi avremmo messo in difficoltà il Bayern. Poi il Bayern chiaramente era la squadra favorita in quel momento.

0: momento era una squadra che era un anno che non perdeva, ha battuto tutti i record. Noi venivamo dalla sconfitta di pochi giorni prima nella finale Coppa Italia con la Juventus. Paradossalmente però questa è stata anche una molla che poi ci ha permesso di arrivare nel modo migliore alla finale di Dublino. Io ero fiducioso che non li avremmo messi in difficoltà, un po' per il nostro modo di giocare, un po' per il loro, che gli avremmo creato dei problemi e che sarebbe stata una partita diversa dalla precedente finale, questo ero sicuro.
1: Adesso introduciamo un discorso a te, caro, poi lo fai meglio con Giulia. Questo festival si intitola Nati per vincere. Tu, visto che se ne parlava tanto prima di quella sera, avevi mai avuto paura di non essere nato per vincere?
0: No, questa è una mentalità che io ho sempre combattuto, sempre battagliato, soprattutto anche contro tanti tuoi colleghi, perché non ho mai capito qual era il parametro di vincere, cosa vuol dire vincere, qual è il risultato, no? Il risultato non può essere vincere, non può essere solamente alzare una coppa o vincere uno scudetto, altrimenti vincono tre persone in Italia e qualche decina nel mondo. Risultato è un'altra cosa, un frutto di qualcosa che ognuno cerca di superare quotidianamente, di superare se stesso, di superare i propri record, di raggiungere i propri traguardi. Questo credo che sia l'essenza vera della vittoria. E tutto il resto invece viene fatto solamente per creare della pressione molto spesso e non riflette quello che invece rappresenta un risultato.
2: No, la cosa bella è che infatti quello che dice oggi Giampiero Gasperini lo dice prima di quella finale, ma poi lo ripete anche una volta sollevata la coppa, no? Mi sarei sentito un vincente comunque, anche senza quella coppa.
0: Ma io credo che deve essere così per tutti. Ognuno ha i propri traguardi, ognuno deve raggiungere la propria dimensione, superare, lavorare per questo, faticare per questo, essere felice se ha una promozione, se riesce a fare qualche cosa di più per la propria famiglia, per i propri figli, altrimenti la vita non avrebbe poco senso. Ridurre tutto solamente a una coppa, c'è gente che non può neanche partecipare, giocare per vincere lo scudetto, per vincere un'Europa League come abbiamo vinto noi, e anche noi stessi siamo arrivati attraverso degli step. Io ho iniziato ad allenare dei ragazzini 11 anni e ho fatto tutta la trafila, e per giocare in Serie B ho dovuto vincere il campionato di C, per giocare in Serie A ho dovuto vincere il campionato di Serie B, è stato tutto, e così vale per tutti. Allora questo è veramente, è diverso il risultato dal successo. Il successo è vero, non è per tutti, e quello che poi viene riconosciuto dalla gente, io oggi sono qui a parlare perché abbiamo vinto l'Europa League, e quindi quando vado in giro trovo anche tanti turisti a Bergamo di tutte le nazioni che mi riconoscono, oppure se vado all'estero uguale, perché l'Atalanta ormai oggi è riconosciuta. Ma poi c'è anche il risultato. Il risultato invece ha la dimensione di tutti, e quando qualcuno dice sei vincente o sei perdente, lo trovo veramente riduttivo, è solo un cercare di fare polemica.
2: È un messaggio questo, scusami, perché quando lo sento parlare appunto delle giovanili, dei giovani, ascoltando le parole di Gasperini, mi viene anche in mente proprio questo. Questo è un messaggio di vita, secondo me, no? Questa pressione continua che mettiamo su questi ragazzi a tutti i livelli, nello sport ma anche nella vita, nello studio, a volte farciamo di informazioni con quest'ansia dell'essere il vincente inteso come del raggiungimento di un risultato, no? Sì, poi non si insegna più, si
0: crea frustrazione, crea i ragazzi magari che non superano un esame a scuola. Noi per arrivare a questo risultato abbiamo perso delle partite clamorose, abbiamo preso la prima partita abbiamo fatto in Champions, abbiamo preso 4 gol a Zagabria, poi abbiamo preso 5 gol da Liverpool, però abbiamo imparato qualcosa, abbiamo preso 5 gol col City, poi la volta dopo abbiamo pareggiato, la volta dopo abbiamo vinto, ci ha insegnato qualcosa, non abbiamo sempre vinto, anzi abbiamo perso delle partite clamorose. Lo sport è quello che ti aiuta veramente a reagire. Dagli errori riparti, considerare gli errori una frustrazione ti rovina la vita, invece l'errore è quello, non è il fallimento l'errore è quello su cui poi dopo impari qualcosa per migliorarti, per andare avanti.

0: Non a caso una delle frasi a te più care è: se vinci, vinci, se perdi, impari.
1: Sì, è così. Non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo, no? Ma non è una frase mia, chiaramente, però è molto significativa, perché anche nei migliori percorsi le cose non vanno mai sempre nel verso giusto. Vai bene, poi prendi qualche buca, prendi qualche sconfitta, ti riprendi, riparti. Sono i cicli della vita. Lo sport non fa altro che rappresentare la vita, però forse nel modo migliore, perché lo sport è quello che ti insegna la vita, non sempre è perdere. Nello sport impari a perdere, impari a vedere, e ti dà sempre la motivazione per poi cercare di fare qualche cosa in più. Ti forgia caratterialmente, per quello abbiamo bisogno che tutti facciano sport e ci sia una grande mentalità sportiva, perché chi arriva da questo mondo sicuramente poi affronta anche meglio la vita e ha meno problemi.
0: Hai detto: se vincere fosse solo avere un trofeo in mano, vincerebbero in 2-3 al massimo, no? Un trofeo lo potete vincere in 6 quest'anno, perché quest'anno c'è anche il pallone d'oro per gli allenatori. Parlavamo di sogni prima, ma un po' lo sogni, dai.
1: Ma obiettivamente è un grandissimo traguardo per me. Sono un po' dispiaciuto. Vabbè, ci sono io, c'è Lokman, non c'è l'Atalanta nelle prime 6 squadre. Perché l'Atalanta, rappresento l'Atalanta, quindi non c'è, ma è con me, no? Perché il risultato, mai come in questo momento, è stato veramente frutto di una crescita che abbiamo ormai da più di 8 anni, questo è il nono anno che abbiamo fatto insieme, e che siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto risultati insieme, partendo sicuramente da posizioni molto, molto più basse, anche non pensavamo a questo, e quello che abbiamo raggiunto, l'abbiamo raggiunto insieme a tutti i giocatori, insieme alla società, vorrei dire anche assieme alla città, perché Bergamo rappresenta molto di quello che è la mentalità che poi questa squadra ha cercato di proporre.
0: Poi ne parliamo. E adesso, come ti abbiamo detto prima, torniamo molto indietro.
2: Siamo partiti
1: forte
2: dal recente,
1: col pressing
2: sembrava il minimo.
0: Torniamo molto indietro al Gasperini calciatore. E a me piace non molto tempo fa parlavamo di una cosa di cui mi piace che parliamo anche qua, no? Tu ed è un termine che non ti piace, per alcuni sei un sergente sul lavoro, no? Un sergente di ferro. Però mi raccontavi che in realtà, quando tu giocavi, c'erano allenatori che vi facevano lavorare anche più di quanto tu fai lavorare i tuoi.
1: Io ho attraversato tanti periodi del calcio, no? Quindi indubbiamente negli anni 70 a un certo punto c'è stato l'arrivo dei preparatori atletici, che arrivavano direttamente dall'atletica, e quindi non è che in quel momento si era passati da Torelli e Partitelle a dover fare anche degli allenamenti di carattere fisico, atletico, al quale il calcio non era abituato, con dei tempi e con dei preparatori che avevano una formazione soprattutto dovuta all'atletica leggera. Quindi sono stati momenti proprio di trapasso diverso, poi c'è stata anche l'evoluzione anche lì nel lavoro. Ma quello che ho acquisito negli anni è che se ti alleni, così come se studi, così come se lavori, hai più possibilità di ottenere dei risultati, e questa è una ho visto gente vincere solamente col proprio talento, oppure su altri, squadre allenarsi poco e magari vincere lo stesso, quindi non è una scienza esatta. Però se chiedi a me, mio modo di vedere le cose, chi si impegna, chi vuole migliorarsi ha più possibilità, possibilità di raggiungere dei risultati e di crescere.
0: Però ti è capitato anche te di finire un allenamento quasi vomitando dalla fatica?
1: No, ma guarda.

0: se vai a vedere indietro, non so, c'erano famosi gli allenamenti di Zeman, di Orrico, no? Cioè, in quel momento sicuramente, poi eravamo anche meno abituati, c'era meno, il calcio era molto più lento, quindi adesso ci sono degli atleti straordinari, posso dirti che la statura media è cresciuta di almeno 10 centimetri, prima i giocatori più alti erano...
1: Ne parlava ieri Cannavaro.
0: Sì, sì, guarda, anche lo stesso Fabio, che è stato pallone d'oro, giocatore di statura mondiale, però... di statura
2: 1,76 per l'esattezza.
0: Pensa un po', adesso sarebbe veramente difficile, insomma, proporre. No, lui giocherebbe comunque a grandissimi livelli, però effettivamente c'è stata un'evoluzione fisica in tutti gli sport. In tutti gli sport.
1: Per stare all'Atalanta, tu potrai schierare una linea difensiva Kusunu, Ien, Scalvini. Siamo in tre sopra il 1,90 m, no?
0: Sì, questo però poi. Anche per dire come vale tutto e il contrario di tutto, no? Noi ci siamo spostati molto verso questa fisicità, poi però la Spagna, che è di tradizione, di razza e anche mediterranea, è molto simile alla nostra, ha difeso molto quella che è insomma, la propria storia, no? Con giocatori magari non altissimi, brevi linee, molto rapidi, molto veloci, molto tecnici, ed è riuscita a emergere, comunque a diventare
1: Xavi e Iniesta non erano proprio dei giganti,
0: esatto, Xavi, Iniesta, no, ma tanti altri, beh, Messi, mm-hmm, che è argentino, però per dire, la scuola spagnola ha rispettato la propria tradizione e ha ottenuto dei risultati straordinari lo stesso. Questo per dire che nello sport, ma sicuramente è così anche nella vita, non c'è una strada unica, ci sono tante strade che si possono seguire, si possono battere per arrivare a dei risultati.
2: La questione della scuola mi fa venire in mente ovviamente la cantera, parlando della Spagna, quindi i giovani, no? Lì c'è ovviamente un'attenzione particolare, forse anche per questo che ancora riescono a soppesare la fisicità con la qualità, evidentemente la qualità è ancora qui per loro, non so, poi magari ne parliamo anche della questione della qualità dei giocatori media in Italia, però mi interessa anche ripercorrere un po' le sue tappe da allenatore di settore giovanile, perché è lì che si inizia e si impara ad insegnare calcio, come poi lei ha fatto anche nell'Atalanta. Quanto l'ha arricchita questa...
0: Per me l'esperienza del settore giovanile è stata straordinaria, formativa. Ho iniziato con i bambini di 11 anni, quindi non sapevo neanche cosa fargli fare. Al mattino avevo appena smesso di giocare a calcio dopo 16 anni che avevo girato un po' per l'Italia, giocando prevalentemente in Serie B e un po' di Serie A col Pescara. E poi ho avuto questa opportunità, mi piaceva, no, non volevo fare questo di professione, pensavo a 35 anni che smettevo magari di ricominciare una vita, volevo stare più a casa mia dopo tanto girovagare, però ho avuto poi l'opportunità con la Juventus di partire da dei piccolini che allenavo due volte a settimana e poi facevamo la partita il sabato, e quindi lì ho cominciato a fare i corsi, ho cominciato a cercare di prepararmi, a dire cosa dovevo fare, principalmente per non fare danni, e però è stato formativo, perché poi di lì ho fatto gli esordienti, ho fatto i giovanissimi, ho fatto gli allievi, poi sono arrivato alla primavera della Juventus dove sono stato 5 anni, e dove poi il settore giovanile, che non era così importante per una società come la Juventus, invece in quegli anni è diventato importante, e questo è stato un grande successo per me e per un gruppo di ex giocatori cresciuti senza avere una grande senza aver mai giocato in prima squadra praticamente, non essere mai stati giocatori della prima squadra della Juventus, però abbiamo creato e aiutato a crescere un settore giovanile che poi ha dato grandi soddisfazioni.
1: Senti, credo che a nessuno di noi, e tantomeno a voi allenatori, piaccia essere chiamato profeta. Io ti chiamo profetico, ripensando a quello che tu hai detto nell'estate del 2016, quando sei arrivato alla presentazione da allenatore dell'Atalanta, e tu hai detto: io ho scelto Bergamo perché qui vedo, e nessuno te l'aveva detto, tutti i presupposti per aprire un ciclo vincente. 9 anni dopo direi che, insomma,

0: avevi capito tutto prima?
1: Ciclo vincente non lo so, forse non ho detto questo, però che in quel momento io ho fatto una carriera sempre in crescita, fino poi al Genoa, eravamo arrivati in Europa e poi c'è stata la chiamata dell'Inter. Lì c'è stato un brusco stop e l'anno dopo è stato un altro brusco stop a Palermo. E quindi io sono ripartito da Genoa, era andata molto bene, il Genoa mi ha rilanciato, però in quel momento ero un po' bruciato per grandi piazze ed ero alla ricerca di una società dove poter lavorare con i giovani, perché ci credevo, perché a Genoa ho avuto un'esperienza molto positiva. In quel momento in Italia giocavano le big, diciamo così, si avvalevano sempre del mercato straniero, quindi tutti i giocatori stranieri. Nel Genoa, facendo giocare un po' di giocatori da Criscito, Palladino, Bocchetti, insomma, tanti giovani andavano direttamente in nazionale se facevano bene. E quando sono venuto via da Genova, vedevo nell'Atalanta, che aveva un settore giovanile importante, la possibilità di fare un lavoro che in Italia in quel momento non c'era, perché tutti cercavano, e non c'era neanche a Bergamo, perché Bergamo era, paradossalmente a quel che si pensa, era un ambiente molto conservatore, dove le squadre erano formate da gente esperta, da gente che era lì da anni, che doveva garantire la salvezza, il traguardo massimo era quello da raggiungere, e io pensavo che si potesse raggiungere. Quindi non pensavo a vincere l'Europa League o i risultati che abbiamo fatto, però pensavo che quel traguardo l'avremmo potuto fare benissimo con dei giovani, che tra l'altro lì ce n'erano parecchi e validi
2: nelle varie hand.
1: Sì, però facevano il 21, il 22, il 23 fino al 28 e non rientravano mai nei primi, ma neanche nei primi 15.
0: Ogni tu l'hai fatti entrare nei primi 11.
1: Sì, perché ogni tanto l'Atalanta lanciava, non so, lo Scirea, il Cabrini, il Donadoni, cioè sempre tirato fuori, però uno. Io invece lì ero convinto che fosse l'ambiente giusto per fare un tipo di lavoro che in Italia non c'era.
2: Però qui c'è anche la forza delle idee, no? Sentendola parlare a me poi vengono in mente queste cose che adesso, no? Si dice Bergamo è la classica piazza in cui ti puoi permettere, no? Di fare questo discorso perché c'è meno pressione, cioè... Però l'Atalanta oggi è una realtà affermata e che ha vissuto nel tempo con anche una sinergia costante, no? Allenatore, proprietà, chi si occupa del mercato, mettere al centro un uomo, credere in un'idea, ma crederci davvero. Siamo nell'era dei progetti, lei lo sa meglio di me, progetti che durano 2 settimane a volte anche. Questo progetto dura da tanti anni con degli step incredibili.
1: Allora, nel calcio come uno sport, però quello che ti salva è il risultato. Perché diversamente se non hai il riscontro del risultato c'è poco da fare. Allora, Bergamo ha sempre avuto una tradizione di lavoro, un'etica proprio, no? Cioè io quando sono entrato nel centro sportivo di Zingonia era subito un qualche cosa che poche società avevano, quindi c'erano tutte le condizioni, la capacità lavorativa, ma di tutti, dall'impiegato, dal magazziniere, cioè era organizzato benissimo. Sono d'accordo che quello che poi ha alzato il valore e il risultato è stato poi un'idea, e che non era così facile, che non era così facile da, ma anche da mettere in campo, perché era quella di lavorare con i giovani, era quella di mettere un nuovo modo di stare in campo, quindi un aspetto tattico diverso al quale la squadra non aveva mai giocato. Era quello di creare una mentalità diversa, quindi anziché giocare una fase sempre difensiva sperando di limitare i danni e magari di vincere la partita era quella di andare a prendere l'avversario là, di andarlo a giocare anche con una squadra forte, di andarla ad affrontare, e questa combinazione di cose. Ho avuto la fortuna di trovare una società sopra il momento che, per quanto anche lui ha confessato qualche volta che non ha dormito la notte, che però mi ha lasciato fare.
2: Ma questo è il bello di tutte le cose nuove.
0: A proposito di risultati che ti salvano, Tu dopo 4 sconfitte nelle prime 5 partite, secondo
1: ero
0: me...
1: già per aria.
2: Napoli.
1: Quando dico che il risultato poi è quello che ti salva. Poi la fortuna è stata la bravura del presidente che ha retto, ma non è che poteva reggere tanto di più.
0: Però poi, è vinto a Crotone.
1: Esatto, poi la partita... Sì, prima ancora si dice la partita di Napoli, che era la sesta, però già nella quinta partita io ho fatto giocare, avevo già cambiato, solo che avevamo vinto col Crotone ed era stato poco considerato.
0: Poi hai vinto col Napoli.
1: Vincendo col Napoli, dopo 4 sconfitte su 5, ha dato una svolta, perché poi abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto 8 partite di fila. E praticamente da medio-basso in classifica, e lì c'è stato sicuramente, poi ha acquisito crediti, ha acquisito fiducia, e poi dopo è stato più facile.
2: Ci sta. Anche il fatto di aver portato, sempre tornando alla questione della realtà, la forza delle idee, una piazza come Bergamo, dalla quale inizialmente nessuno si aspettava, no, un qualcosa del genere. Credo che incida molto, no, sul legame con questo popolo. Prima parlavo di un popolo, di una città, di una famiglia quasi. Non è che è tanto facile entrare nel cuore dei bergamaschi. Dobbiamo essere onesti, non si offenderà nessuno, ovviamente. Sono molto legati, no, alle proprie radici e difficilmente si aprono. Lei è riuscito a, non solo attraverso i risultati, però, entrare nel loro cuore.
1: Ma io devo dire che poi a un certo punto loro hanno, ma esiste un po' da tutte le parti, però sicuramente Bergamo, che è una città piccola, no? Rispetto al panorama della Serie A in Italia, ci sono molte piazze molto più grandi, però c'è un po' da tutte le parti, ma lo spirito di appartenenza a Bergamo è sicuramente molto forte, anche perché c'è una squadra sola.
2: Certo.
1: E quindi c'è proprio questo attaccamento già da bambini, subito dalle famiglie, andare all'Atalanta per loro è un qualche cosa che fa parte della loro vita. Io credo di essermi calato nel tempo, insomma, anche con un'appartenenza verso questa squadra, mettendomi tante volte anche in prima persona contro, magari, contro decisioni che non ci sembravano giuste, contro situazioni che non erano facili, e questo magari poi dopo, però credo che i risultati sono quello che poi comunque hanno determinato il tutto, e di risultati ne abbiamo fatti veramente tanti sempre, inizialmente con una squadra molto giovane, che a me piaceva moltissimo, sono legatissimo, perché avevano un entusiasmo, cioè io ho avuto diverse Atalante ormai in questi anni, quella del primo anno, che era formata da molti giovani italiani, io ricordo che nel sottopassaggio, prima di iniziare le partite, io sentivo i tacchetti di questi ragazzini che erano pronti a entrare, avevano un'adrenalina
2: scalpitano
1: dentro, per loro giocare ogni partita era qualcosa, e medialmente in quegli anni dopo 20 minuti, mezz'ora noi avevamo fatto gol, ma dopo 20 minuti non è sempre stato così, noi c'è stato dei periodi, compreso anche ultimamente, che era un diesel la nostra squadra, no? Magari veniva fuori il secondo tempo o molto spesso pronti via andavamo in svantaggio. Questo per dire come veramente vario, no? Il calcio, come ci sono, cioè parlo
0: tante Atalante, come
1: tante
2: me lo ricordo quel trend, adesso che me lo ha svegliato nella memoria, questo che c'era la questione del dire prendiamo gol sicuro, gli altri, no? Dicevano prendiamo gol sicuro nei primi 20 minuti contro di loro, me lo ricordo.
1: Ha queste caratteristiche, era una squadra che partiva ai blocchi, non so, come un velocista,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì.
0: Quest'anno
2: ricordo
0: invece è il contrario, sono loro che si dicono all'inizio del secondo tempo prendiamo gol sicuro.
2: Vabbè, ci sono delle fasi.
1: Sì, e fai fatica anche a volte a porre rimedio, perché non pensare che quando prendi gol una volta inizio il secondo tempo, un'altra volta pure, poi non ti parli, non ci pensi, o quando...
0: ci pensi, sì.
1: Ci pensi, poi ad entrare, no, stiamo attenti all'inizio. Però questo fa parte anche della bellezza del nostro sport, che è molto imprevedibile.
0: Che tu hai raccontato, che dici, visto il trend, glielo dici, no, nell'intervallo, cerchiamo di non prendere gol, subito appena torniamo...
1: Pronto via. Sì, ma anche perché nel calcio in particolare, che è uno sport di situazione, quindi i numeri valgono.

fino a un certo punto, veramente la casistica è veramente varia ed è difficile ridurre. Adesso c'è questa cosa degli algoritmi.

0: mondo ormai è diventato lo sport per eccellenza. Lo sport, ormai da noi gli stadi sono pieni, ma sono pieni in Germania, sono pieni in Francia, in Inghilterra, sono pieni in Asia, sono pieni negli Stati Uniti adesso, sta prendendo piede dappertutto. E anche certe zone all'Africa ci sono degli stadi che noi non sappiamo, ma ci sono 50, 70, 80 mila persone a vedere. È uno sport incredibile che ha preso una dimensione planetaria.
1: A proposito di stadi, lunedì Spalletti ha proprio lanciato quasi un appello, ha detto: noi dobbiamo per forza cercare di migliorare gli stadi in Italia, non è possibile che la gente vada a vedere partite anche importanti sotto il diluvio, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Quanto ti senti privilegiato ogni volta che entri in quello stadio così bello?
0: Beh, allora Bergamo adesso è un gioiello, da 25 mila posti ed è indubbiamente, ma questo è il frutto veramente della volontà di una persona che ha voluto costruire quello stadio, lo ha fatto con tutte le proprie forze, nonostante che a Bergamo volessero fare tutti lo stadio, ci è voluto 8 anni. Questo per dire la difficoltà comunque dove tutti volevano farlo,
2: Comunque 8 anni.
0: comunque ci è voluto 8 anni per riuscire a
1: Ma ce la faremo in
0: completare.
1: Italia a migliorare
2: Mamma
1: questi stadi?
0: mia. Non lo so, è difficile, sai? Non sono io quello più indicato a dare una risposta in questo, però quando vado all'estero vedo degli stadi
1: In
0: meravigliosi.
1: città bruttissime.
0: Vedo degli stadi,
1: Come Helsinki,
2: è vero, è vero questo,
0: a
2: però
0: Varsavia, cioè, Dio, ma degli stadi che costeranno delle cifre pazzesche, oppure Gelsenkirchen, che
1: No,
0: era uno
1: però
0: stadio.
1: Varsavia non è una brutta città.
0: Gelsenkirchen c'era questo stadio che si copriva completamente e in
1: Sì.
0: 7 minuti si apriva e scopriva con il campo che veniva fuori dallo stadio e scorrevano, potevano fare concerti.
1: Sì.
0: A Gelsenkirchen, che non ha, c'è lo Schalke che
1: E
0: gioca
1: per
0: in Serie
1: fortuna che
0: B.
1: l'hanno fatto così, perché adesso giocano in B.
0: Ma hanno, cioè, penso che hanno
1: Almeno
0: anche
1: ci fanno i
0: solo.
1: concerti.
0: Economicamente sono degli stadi che costano
1: Sì.
0: centinaia di milioni, non so come si possa trovare delle risorse anche da parte delle società, anche volessero nella migliore delle ipotesi fare degli stadi così. Siamo rimasti indietro in questo, sicuramente lo paghiamo, però gli stadi continuano a essere pieni e questo è un bel segnale.
2: Dato che abbiamo girato un po' l'Europa facendo i nomi dei vari stadi, ascoltando, tornando a lei, mi fa sempre molto sorridere, voglio capire lei come la prende questa cosa del dentista. Ormai tutti gli allenatori europei, dei signori allenatori, l'ultimo è stato proprio Ancelotti, no? Dopo la finale di
0: Mamma mia.
2: Supercoppa Europea, a dire che avere a che fare con questa Atalanta di Gasperini è peggio che andare dal dentista.
0: Sì, è una cosa che mi ha messo Guardiola quando abbiamo giocato contro.
1: Anche se in realtà il primo che avrebbe dovuto dirlo era Ronald Koeman quando hai vinto 3-0 con l'Everton alla prima partita di Europa League dopo 26 anni.
0: Sì, lì forse avevamo fatto un po' più male del dentista. Con Guardiola avevamo pizzicato almeno a partire di ritorno, poi dopo sicuramente di più. Credo che però l'Atalanta, almeno anche in Europa, sia diventata qualcosa un po' più che fastidiosa, no? Anche se per noi è comunque un merito, cioè noi inizialmente quando incontravamo questa squadra il nostro primo obiettivo era quello di farli giocare male, di metterli in difficoltà, di creargli dei problemi, non era tanto quello di limitare i danni, è sempre stato questo. È quello che la cosa che ci ha un po' distinto, no? E che ci ha dato anche risalto a tante nostre prestazioni. Poi non sempre si riesce, perché con queste squadre quando non riesci poi ti fai male. E qualche volta ho pensato se era il caso di modificare un po'. L'ultimo esempio, il più bello in assoluto, è stato con il Liverpool che l'ho raccontato.
1: Ecco, forse quello a cui hai fatto più male di tutti è Klopp. Due volte.
0: Questo posso toglierlo? No. Con Klopp, però Klopp è stato un personaggio incredibile. Una delle migliori soddisfazioni è stata vincere a Liverpool con lo stadio
1: Adam Phil.
0: pieno e quando è finita la partita noi abbiamo ricevuto un applauso da tutto il pubblico.
2: Sì.
0: In Italia questo facciamo fatica, e se proprio devo
3: Vorrei, ecco,

0: realizzare un piccolo sogno, no? E che noi si riesca sì ad avere, perché noi siamo il paese dei comuni, delle contrapposizioni e tutto, però riportare il calcio a uno scontro, una partita, ma poi quando finisce la partita bisogna anche avere la forza e il rispetto di riconoscere l'avversario. C'è ancora tanta maleducazione.
1: Tu sei stato molto onesto. Tu sei stato molto onesto quest'anno in una missione, hai detto, è chiaro che tornare in Champions dopo non averla avuta per 2 anni è un pensiero che ci prende particolarmente. Non lo volevi dire come rischio di deconcentrarsi in campionato, era per sottolineare quanto per voi la Champions sia proprio... una cosa che vi dà quasi un'adrenalina diversa.
0: Sì, penso che la dia a tutti, perché è veramente la manifestazione più importante che c'è nel mondo, dove ci sono le migliori squadre. Quando ci sono le migliori squadre europee, sono le migliori squadre del mondo. Quindi andate a misurare con loro negli stadi che abbiamo detto. L'Europa League è bellissima, anche quella. La Champions è sicuramente ancora una categoria superiore. Ma la soddisfazione grande è stata che dopo averla fatta 3 anni di fila, l'abbiamo saltata 2 anni e ci siamo ritornati. Ma ci sono grandi squadre che hanno passato tanti anni prima di ritornarci. E ci siamo ritornati arrivando vincendo l'Europa League e arrivando anche quarti in campionato. E quindi ce la siamo conquistata,
2: certo,
0: proprio
2: totalmente.
0: E questo è stato sicuramente una grandissima soddisfazione, perché rigiocare la Champions è una competizione che puoi anche non giocare per tanti tempo.
1: Senti, fare calcoli dopo 2 partite, anche se con 4 punti in classifica, è difficile. Diciamo così, dopo Celtic e Stoccarda, cioè le prossime 2 partite, si potrà, se dovesse andare bene, si potrà dire che vi sentirete più vicini all'obiettivo dichiarato, cioè arrivare fra il 9° e il 24° posto?
0: No, perché poi mi chiederete di arrivare nel primi 8.
2: Certo, più si alza l'asticella, peggio è in
0: quindi,
2: questo caso.
0: Non lo so, poi quest'anno è una competizione nuova, no? Quindi con questa formula che è ancora molto sperimentale. E poi si fa veramente fatica in campionato, vedi, noi a un certo punto abbiamo fatto, dopo un inizio un po' così, abbiamo fatto una bellissima partita con l'Arsenal, una buona vittoria con la Fiorentina, poi siamo inciampati col Como. In Champions è ancora più difficile, perché incontri comunque tutte le migliori squadre dei rispettivi paesi, quindi squadre che sono abituate a vincere campionati o stare nelle primissime posizioni. In questo momento penseremo a giocare partita per partita. È chiaro che il nostro obiettivo è quello cercare di entrare in quella fascia che ci consentirebbe di fare un turno anche a febbraio di andata e ritorno, dove lì penso veramente inizierà poi la vera Champions.
1: Giulia è molto esperta di Champions.
2: No, sono curiosa, molto esperta, vabbè, ho la fortuna insomma di occuparmene da... è il quarto anno questo. E sono curiosa di sapere da lei, da profana, se cambia con questa nuova formula molto nell'organizzazione del lavoro, quindi parlo proprio di campo, di preparazione della partita, il fatto che adesso, a differenza di prima che c'erano i gironi, sono 8 avversarie tutte diverse, cioè... quanta fatica in più si fa? Non è più andata e ritorno, becco sempre la stessa più o meno, no?
0: Cioè... no, è una novità per tutti, effettivamente è una cosa molto nuova, molto strana per tutti quanti, perché vai a incontrare squadre che poi non incontreranno altre, c'è una classifica unica, ci può essere anche qualche vantaggio o meno di calendario, indubbiamente. Non lo so, è un po' il tentativo della Superlega, no? Che non è stato fatto da alcune squadre qualche anno fa, però l'UEFA ha voluto cercare di allargare di più, di fare questo tentativo. Si giocano molte partite di più, lo stabiliremo, poi si capirà più avanti se questa è una formula che è veramente più spettacolare, perché si stanno facendo tutte cose per cercare di aumentare lo spettacolo. Mm-hmm. Anche nel campionato italiano, anche i problemi che abbiamo con il regolamento, con quello, è tutto rivolto

0: a cercare di dare più spettacolo, non sempre si riesce, anzi qualche volta si fa qualche danno, però è anche giusto sperimentare. Personalmente credo che quando c'è l'adrenalina dello scontro andata e ritorno, di dover passare il turno meno, di dover fare un gol in più, è un'emozione molto, molto più forte, no? Così appiattisce un po', dà un po' introiti a tutti, allarga un po', perché poi alla fine è questo che si cerca anche, è di aumentare sempre di più gli introiti economici, di allargare, perché è quello che cercano le società, perché il calcio, come abbiamo detto prima, ha raggiunto un interesse incredibile. Le televisioni sono sempre più interessate, tutti i giorni ci sono le partite, noi siamo in questo palcoscenico, ci dobbiamo adattare anche noi, giochiamo ogni 3 giorni, non so se anche questo a livello di infortuni sia la causa, di scientifico c'è veramente poco. È chiaro che in questo ultimo periodo abbiamo assistito anche a degli infortuni di tanti giocatori.
1: E poi
0: giocatori.
1: Ne parliamo.
0: È difficile, io in questo mondo faccio fatica a dare delle risposte così nette, no? Però è chiaro che noi che facciamo parte, in qualche modo anche noi ci stiamo adattando e dobbiamo adattarci il meglio possibile per cercare, insomma, di dare delle soddisfazioni.
1: Certo. Facciamo avanti e indietro, avanti e indietro.
2: Sì,
1: avanti,
2: un elastico.
1: Indietro. Un allenatore molto difficilmente fa classifiche sui giocatori che ha allenato o che allena, però una classifica te la faccio io. Io credo che il tuo giocatore simbolo di questi 9 anni sia il Papu. Perché? Il Papu incarna un po' tutto quello che sei tu come allenatore, come uomo, secondo me. L'esaltazione della qualità come uno degli obiettivi principali che tu hai allenando, la capacità di adattare e plasmare anche tatticamente i tuoi giocatori. Tu, con te il Papu ha fatto tutto, ha fatto l'esterno offensivo, ha fatto la seconda punta, poi ha fatto il trequartista, poi ha fatto il tuttocampista. E vado oltre, secondo me il Papu incarna un po', cioè il tuo rapporto con il Papu incarna un po' anche quello che è il tuo carattere, che è ruvido ma buono allo stesso tempo, no? Tu con lui hai avuto un problema e poi questo problema si è risolto nella maniera più bella possibile. C'è un po' tutto del Papu, c'è un po' tutto di te nel Papu.
0: Beh, indubbiamente c'è tanto, perché molti giocatori, anche ultimamente, mi hanno dato delle gratificazioni enormi, hanno fatto anche delle interviste, altri sono diventati allenatori.
1: Molti?
0: Sì, molti, molti giocatori, ultimamente anche Burdisso l'altro giorno.
1: Sì.
0: Questo indubbiamente per me è una grandissima, è forse la gratificazione veramente più grande, no? Però non è molto giusta, perché io ho imparato da loro, io tratto sempre qualche cosa da ognuno di loro, da quelli che sono stati grandi giocatori, ma anche da giocatori che magari non hanno raggiunto livelli così alti. Io sempre ho loro nella condizione migliore per essere utili alla squadra, per dare un qualche cosa alla squadra e per farli crescere. Forse il settore giovanile mi ha insegnato questo, che più che guardare l'immediato, sempre guardavo nel ragazzino la prospettiva, quello che poteva fare, dove poteva arrivare, cosa, mettergli qualcosa per aiutarlo a crescere. Il Papu era un giocatore straordinario, il Papu era un giocatore di una qualità, nonostante che non avesse fatto una carriera così importante, perché anche in Italia aveva giocato a Catania, poi era andato a Kharkiv in Ucraina a giocare, era tornato all'Atalanta, non giocava nella nazionale argentina, però quando tu, cioè lui lo vedevi giocare, dicevi io farei questo, lui lo faceva, ti anticipava.
2: Intelligenza tattica, stava sempre.
0: Era un giocatore completo di un'intelligenza calcistica e di qualità, di rapidità, piccolino, non era alto 1,90, però tecnicamente vedeva gioco. È chiaro che lui le soluzioni me le dà lui, è iniziato giocando da attaccante esterno a fianco a Petagna e quell'anno ha fatto 16 gol che non aveva mai fatto. Poi però il tempo passa. Il problema degli atleti, dei giocatori, cioè nella vita più vai avanti negli anni acquisisci maggiori conoscenze, maggiori esperienze, forse a 50 anni sei anche un uomo più bravo e più capace di quando ne hai 20 o 25. Nel calcio no, nel calcio è vero che acquisisci esperienza, ma a me l'esperienza nello sport non è un fattore così per me determinante. È importante se sei una locomotiva, se vai, se hai le gambe, se hai, poi se hai la qualità, se hai la tecnica, se hai il gioco, non è la componente migliore. E finché lui ha avuto tutto questo, era un giocatore straordinario, poi dopo ha incominciato un po', ha cambiato ruolo, poi è diventato un tuttocampista, un trequartista. Poi purtroppo lo sport è impietoso. Impietoso. E questo è un esempio che succede in tanti giocatori, anche tante grandi bandiere, no? Che sono stati. E poi quando arriva il momento che abbassi un po' la prestazione diventa un problema. Diventa un problema perché giustamente il giocatore continua a sentirsi sempre come prima, non è più così, e magari e invece l'allenatore deve pensare alla squadra. E forse il motivo per cui magari un allenatore non deve stare troppo tempo nella stessa squadra.
2: L'hai detto da lei.
0: Perché poi si innescano questi tipi di problemi. Diventa difficile, giocatori che ti hanno dato tantissimo, se ragioni umanamente pensi in un modo, se ragioni da allenatore vedi magari un nuovo arrivo, un nuovo commaio.
1: La famosa riconoscenza che ha fregato tanti allenatori.
0: E c'è il rischio, c'è il rischio. C'è il rischio effettivo, perché comunque noi viviamo tanti giorni insieme e quindi si instaurano anche dei rapporti affettivi, rapporti di riconoscenza, perché la riconoscenza è molto la mia nei loro confronti che mi hanno portato a certi risultati. E poi però devi fare delle scelte. E se metti sempre davanti la squadra, qualche volta le scelte sono dolorose. E questo è il problema grosso di chi deve decidere. E l'allenatore comunque è un ruolo che decide, e nella vita i ruoli dove decidono, che sia il genitore, che sia l'insegnante, che sia l'allenatore, il presidente, sono i ruoli contestati. E questo però cioè lo sai e ti trovi a volte in situazioni spiacevoli, poi per fortuna il tempo aggiusta.
2: Sì, il tempo decisamente aggiustato, quindi sono curiosa umanamente, visto che si parla di questo, quanto ci ha sofferto nel momento in cui c'è stata poi questa divisione dal punto di vista umano, al di là poi delle strade che si sono divise, per fortuna adesso si è chiarito tutto. Ci ha sofferto?
0: No, ma certo, è normale, però sai, in quei momenti c'è anche magari l'orgoglio di una persona, l'orgoglio dell'altra, sono le cose normali che succedono. Poi dopo, dopo ecco, quello che mi ha aiutato è che poi la squadra è andata bene.
2: Quindi ha avuto ragione lei?
0: No, non c'è la ragione in queste cose, non c'è la ragione di uno o di quell'altro. Sono delle situazioni che diventano inevitabili, ma in pieno, pensa a certi giocatori che sono stati, non so, delle bandiere nelle proprie squadre, e poi dopo, quando è arrivato il momento del distacco, è difficile, poche volte, no? Succede che il distacco sia
2: consensuale,
0: sì. Difficile, sì. È difficile.
1: Mi aveva detto Giulia che voleva parlarti di un altro giocatore,
2: sì,
1: simbolo,
2: visto che siamo anche sul lato, insomma, del rapporto umano, dell'emotività. Qui ovviamente ci spostiamo su quella che a tutti gli effetti non bisogna aver paura di definire una malattia, no? Quella di Ilicic. Se ci può portare un po' dentro il vostro rapporto, anche dentro quel periodo, no?
0: Ilicic è caduto in questa situazione nel momento migliore della sua carriera. Cioè la cosa veramente pazzesco, che ti fa pensare, no, di quanto anche gli atleti, per quanto forti, abituati a combattere, a reagire, possono avere delle debolezze, no, di quant'è la debolezza umana. Cioè lui dopo dopo Valencia era il giocatore forse veramente candidato.

0: candidato al pallone d'oro o nei primissimi. Aveva fatto 4 gol a Valencia, avevamo superato il turno, eravamo andati ai quarti di finale. Sicuramente avessimo potuto avere ancora lui e il Papu nel modo migliore, avremmo potuto giocarci anche più chance, perché in quel momento loro due erano veramente due giocatori che in una squadra buona, sicuramente forte, loro alzavano di
1: Livello.
0: molto la qualità tecnica. Il Covid è stato devastante, come lo è stato per tutti quanti noi. In lui in modo particolare l'ha colpito proprio nella vita. Lui ha incominciato e diventa difficile, sai, quando hai un infortunio, per quanto grave, sai come curarlo. Quando subentra un po' una parte di depressione così, è veramente difficile. E
2: Forse è
0: lui
2: stata l'unica volta in cui ti sei sentito
0: impotente,
2: impotente.
0: assolutamente sì, ma non solo io, anche tutte le persone che erano intorno a lui. Poi la cosa è andata avanti ancora almeno un altro anno e mezzo, non è più, ogni tanto aveva dei barlumi di classe che ci faceva pensare, perché poi lui ha avuto un momento di difficoltà veramente grande, ma poi era ragazzo abbastanza, era ritornato alla normalità, cioè non è che fosse, però chiaramente non aveva più la stessa capacità di prestazione, non aveva
2: Non
0: più
2: era
0: la
2: neanche
0: stessa,
2: più giovanissimo.
0: non era neanche
1: Certo,
0: più
1: anche quello non
0: giovanissimo.
1: è.
0: Sono contento che quest'anno è andato comunque in
2: Andata
0: nazionale
2: all'Europeo, sì.
0: con la Slovenia, è riuscito a fare ancora l'Europeo. Ma sì, ma questo è un po' rammarico, il dispiacere dei grandi giocatori che a un certo punto arriva al declino, no? E questo dispiace per qualunque grande, cioè ieri abbiamo assistito all'addio di Nadal, no? Ormai Nadal è già un po' di anni che non è più Nadal, prima quello di Federer, cioè quando ti lasciano questi giocatori ti lasciano sicuramente un grande vuoto.
2: Senti, torniamo al presente. A volte ci si dimentica, ma tu, a parte con Miners di cui si è parlato tutta l'estate, rispetto all'anno scorso stai facendo a meno di due titolarissimi, Scalvini e Scamacca. A che punto siamo con il recupero?
0: Purtroppo questo tipo di infortuni durano 6-7 mesi.
2: E sono purtroppo sempre più frequenti, perché
0: Sono sempre
2: stiamo
0: più frequenti, su
2: vedendo.
0: questo anche con i medici a volte ci confrontiamo, speriamo sempre che la scienza ci dia delle risposte, non ci sono delle risposte. Poi sembra che il mese di ottobre, non si sa per quale motivo, ci sia un'incidenza superiore di questi infortuni. Fanno parte indubbiamente dello sport, succedono quasi sempre il 90 più per cento dei casi in partita e mai in allenamento. Succedono quasi sempre senza contatto dell'avversario, ma magari con un movimento, un gesto scoordinato che provoca la rottura del legamento crociato, che nel calcio è diventato l'infortunio più lungo, no, da curare. E, non so, seguiamo, si parla dei campi, si parla delle scarpe, dei tacchetti, si parla della preparazione, si parla di tante cose, però a oggi non c'è una risposta. È chiaro che poi dietro c'è tutto un percorso di questi ragazzi che, insomma, per mesi con i loro riabilitatori, con i loro fisioterapisti si curano, ripartono, ricominciano. Poi devo dire che sono giovani e si ristabiliscono, però oggi anche il percorso è quello, non si riesce neanche ad accorciare, quindi anche per le società poi dopo ti trovi di colpo, magari come è successo a noi in due partite, di perdere prima uno e poi l'altro, uno l'ultima partita di
2: È una
0: campionato, l'altra la prima
2: prima
0: amichevole
2: amichevole vera.
0: dell'anno successivo. È chiaro
2: Comunque
0: che
2: Scalvini è quasi, no, quasi pronto, è difficile, però
0: No,
2: insomma.
0: Scalvini io penso che a dicembre sia pronto.
1: Ah, dai.
0: E quindi Scamacca si è fatto

0: ma lei dopo ci vorrà qualche mese in più, però nel frattempo è chiaro che noi dobbiamo andare avanti e abbiamo la certezza che poi comunque recupereranno bene.
1: A proposito di andare avanti, quanto l'Atalanta che abbiamo visto fino adesso è vicina o lontana dall'Atalanta che tu immagini possa essere?
0: Io ogni anno spesso ho già avuto 3 Atalante almeno, partiamo che non abbiamo l'idea chiara di dove dobbiamo arrivare, lo facciamo strada facendo, giocando, non ci siamo mai tirati indietro, a un certo punto ci accorgevamo che potevamo essere competitivi e questo, altre volte ci accorgevamo che avevamo bisogno ancora di fare, di lavorare, di essere più solidi, di essere più tecnici, di essere più preparati in tante cose, e torniamo lì alla quotidianità del lavoro, alla capacità di cercare di migliorarti giorno per giorno, a utilizzare l'allenamento proprio per questo, e poi dopo sono i risultati, sono le partite che giochi, a volte ti esprimi bene, a volte non ci riesci. Molto spesso ci si dimentica che c'è un avversario, l'avversario anche lui è molto spesso preparato, poi l'Atalanta è il fatto che magari rispetto ai primi anni che io ero a Bergamo, quando andiamo a giocare contro gli avversari sono sicuramente più agguerriti, qualche volta anche accaniti.
1: Però questo comunque è quello che
0: è
1: hanno,
0: giusto che sia così.
1: No, dico, questo è quello che hanno anche detto
2: sempre
1: tutti quelli che ti hanno chiamato dentista.
2: Tutti dicono
1: per giustificarsi in Inghilterra.
0: Esatto. No, indubbiamente. Però questo rientra tutto nella legge dello sport. È chiaro che oggi battere l'Atalanta dà molto più soddisfazione che magari qualche anno fa. Però questo è un onere che ce lo siamo conquistati sul campo e quindi lo dobbiamo difendere, dobbiamo sempre farci trovare molto pronti. Quest'anno è una squadra che è cambiata molto, almeno nella rosa è cambiata 10 o 11 giocatori, e quindi però io non sono scontento di questo avvio, anche se magari ci manca qualche punticino. Però globalmente è una squadra che cercheremo di scoprire settimana per settimana e vedere dove possiamo arrivare.
1: Chiudiamo con una battuta richiamando forse la battuta più bella o più famosa che hai fatto tu da quando sei a Bergamo, no? L'anno scorso tu a un certo punto hai detto: da oggi in poi il nostro unico obiettivo è la Champions, tutto il resto è Emmental. Quest'anno lo ridici a un certo punto della stagione?
0: A un certo punto della stagione, ma lì è sempre colpa di qualche tuo collega che continua a dire: ma un po' come quest'anno che sono partiti, devi vincere lo scudetto, va bene, se andremo avanti così dirò altrettanto riferito
1: sullo scudetto.
0: Ma è sempre un tentativo di voler mettere per forza un obiettivo, no? Come se quell'obiettivo fosse l'unica cosa che conta. Se non arrivi a quell'obiettivo hai fallito. Questa cosa piace veramente.
2: Torniamo, no? All'inizio.
0: Torni all'inizio. Cioè, il fallimento nello sport non esiste. Il fallimento è quando abbandoni.
2: Però c'è chi dice che mentalmente possa essere più stimolante, no? Darsi un obiettivo, perché tu sai che stai lottando, diciamo così, per quella roba lì.
0: Ma guarda, mai nessuno si è tirato indietro.
2: L'obiettivo, una nota di merito questa.
0: Necessariamente, però, è ogni avversario che incontri. Poi quando incominciate a incontrare e a pesare la maggior parte degli avversari, se ti accorgi che tu sei competitivo,
2: dici, allora
0: chi è che si tira indietro? Chi è che non vuole raggiungere il massimo? Ma quello di mettere un obiettivo per forza è sempre un tentativo, molto spesso, di voler creare pressione, no? Perché senza la pressione sembra che non si possa parlare di calcio o non si possa parlare di programmi o di... E questa è una cosa che mi dà abbastanza fastidio, e allora di lì è nata la cosa, va bene, sai cos'è? Che se non arriviamo in Champions non vale niente, non vale la valorizzazione di Scalvini, di Scamacca, lavoro su De Ketelaere, se hai raggiunto l'Europa League non vale niente, se hai fatto plusvalenze, se hai fatto

0: 60-70 punti, non vale niente. Se sei arrivato in Champions, hai fatto una cosa, altrimenti,
1: è mental.
2: Però lo fanno spesso le società stesse, non solo noi giornalisti cattivoni. Spesso questa è una squadra pronta per arrivare in Champions perché devono difendere, ovviamente non parlo dell'Atalanta, devono difendere il mercato che hanno fatto. Cioè, molto spesso sono le proprietà, no, a fissare degli obiettivi. Anche questo è un dato.
0: Allora, se lo fissano le proprietà, giustamente l'allenatore deve dire va bene. Cioè, se la proprietà dice devo vincere lo scudetto, tu ti devi preparare a vincere lo scudetto, se poi non ci riesci non l'hai raggiunto.
1: Oppure te ne vai.
0: Oppure ti manda.
2: O te ne vai prima, perché è certo. È stata una bella chiacchierata, Gasperini. Tra l'altro abbiamo parlato molto di giovani, no? Questo tema si lega anche all'ospite che ho il piacere di invitare qui sul palco, che è Cristina Bombassei, Chief Sustainability Officer di Brembo. Prego, buonasera, adesso ci raggiunge.
3: Buonasera.
2: Salve.
3: Piacere.
2: Buonasera e benvenuta,
3: Mister.
2: Cristina.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Sina. Buonasera.
2: Adesso facciamo due chiacchiere con Cristina, però direi un grandissimo applauso e un saluto, un ringraziamento, grazie, e grazie. Tanti complimenti ancora a Gian Piero Gasperini.
0: Grazie, grazie. Buona serata. Vi lascio in buone mani.
3: Ora gli do un bacio. Complimenti.
2: Grazie. Grazie mille.
1: Pure in mezzo. Arriviamo, Gian Piero.
2: Un altro, sì, dai, tanto non sono mai troppi.
3: Certo che parlare dopo il mister è impegnativo, eh.
2: Possiamo dire da un leader come il mister a un altro, no? Brembo, perché di questo si tratta, leader mondiale nella produzione di freni, che fornisce a tutte le moto del mondo mondiale, ma che è collegata all'Atalanta, no? Perché è partner dell'Atalanta, sostiene tra l'altro da molti anni proprio il lavoro dei Vivai. Prima parlavamo dei giovani come fiore all'occhiello. La prima domanda sarà banale: perché il calcio?
3: Allora, innanzitutto volevo rassicurare la platea che noi cerchiamo di frenare tutto facendo sistemi frenanti, tranne la straordinaria ascesa della nostra Atalanta, che sta veramente dimostrando di essere una squadra pazzesca e bravissima. Quindi complimenti anche alla storia di Gasparini, che è veramente unica. Dall'altro lato, più perché il calcio, perché Atalanta, perché noi veniamo dal mondo motorsport, ma l'affinità forte, la vicinanza l'abbiamo proprio trovata con la nostra squadra. Noi siamo bergamaschi e quindi abbiamo giocato in casa, ma perché abbiamo ritrovato in Atalanta dei valori e delle capacità con cui nello specifico io e Luca Percassi abbiamo trovato degli intenti comuni nel valorizzare i giovani e il vivaio, quindi di Atalanta, di cui siamo sponsor e da 7 anni insieme conduciamo delle attività.
1: C'è una similitudine fra voi e l'Atalanta nell'essere un'eccezione, cioè Brembo e l'Atalanta è anche l'unione di due grandi famiglie di Bergamo, no? Bergamasche. Per questo non, se andiamo a vedere nella storia dello sport o del calcio italiano, non ci sono molti esempi di questo genere. Fra l'altro voi avete un'attenzione molto particolare all'impatto sociale e alla valorizzazione del territorio, come tante aziende bergamasche, ma voi più di altre. Quanto vi dà orgoglio?
3: Ma abbiamo un grandissimo orgoglio perché, come dicevo, quando Luca Percassi è venuto a trovarmi in azienda in Brembo, avevamo proprio l'idea di fare qualcosa insieme, ma di progettare qualcosa insieme che non ci fosse al di là delle stupende attività che già il vivaio faceva da anni e da sempre, prima con Maurizio Costanzi, adesso con Roberto Samaden, che peraltro è in sala e che ringrazio perché insieme stiamo facendo un egregio lavoro. E l'idea era proprio quello di andare a valorizzare i giovani, perché riteniamo lo sport uno strumento straordinario di crescita, di valorizzazione del talento che, come ricordava anche il mister, c'è in ciascuno dei ragazzi, ma anche però l'opportunità di valorizzare la parte di formazione di questi ragazzi. Quindi noi abbiamo istituito un premio Brembo Atalanta che diamo a fine anno scolastico, quindi a fine maggio e primi di giugno, grazie a una commissione che c'è a Zingonia, dove viene valorizzato il merito indubbio della capacità calcistica dei ragazzi che già per essere selezionati
1: ma
3: in
1: anche
3: vivaio,
1: il rendimento scolastico.
3: Ma soprattutto per il rendimento scolastico, che deve essere ottimo, e ogni anno al

0: Siamo l'asticella perché abbiamo visto che spesso questi atleti, e Scalvini per esempio è stato uno dei nostri primissimi ragazzi premiati col premio Brembo Atalanta, a dimostrazione che essere dei bravi atleti, ma essere anche bravi a scuola, soddisfa tutta una serie di skills che per noi nel mondo del lavoro sono importantissimi, che vuol dire la capacità di saper stare in un team, di saper valorizzare il merito, saper gestire le sconfitte come opportunità, giustamente come diceva prima, di crescita e di rimettersi in gioco, ma anche essere dei validi supporter per la squadra. Quindi per noi meriti calcistici, fair play in campo, quindi motivazione per la propria squadra e meriti scolastici hanno dato origine a questo premio, anche perché siamo fortemente convinti che questi ragazzi, avendo una selezione da quando sono piccoli, arrivano in alcuni e gli altri dovranno essere pronti ad affrontare, giusto, ad avere un doppio piano A, ci piace, giusto, pensarlo. Quindi auguriamo a tutti di poter raggiungere, essere tanti Scalvini della situazione, ma per chi non ce la fa deve poter essere pronto ad affrontare comunque un'altra opportunità di vita che non sia solo quella agonistica sportiva, o magari mantiene quella agonistica sportiva in parallelo, ma possa poi approcciare al mondo del lavoro.
1: Fantastico, complimenti. Grazie. Complimenti, grazie davvero a Cristina Bombassei di, grazie, Brembo.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: Valori che si sposano, insomma, con lo sport, ma non soltanto quelli
0: forza
1: di Brembo.
0: Dea.
1: Bene, grazie. È già, bene, finita. Beh, è già finita. Vabbè, abbiamo sforato di 5 minuti.
2: Forse ci rimproverano.
1: Vabbè, che, vabbè, ci importa, che ci mica c'è la pubblicità, quindi.
2: Grazie, grazie.
1: Grazie davvero per essere stati con
2: e
1: noi.
2: E buon proseguimento di festival,
1: avanti,
2: ci sono ancora tanti eventi.
1: Arrivederci.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore.

0: Al suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4.300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 viaggiatori, 1 milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare della importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
2: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
3: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
4: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
0: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade e quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
0: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità tesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale, vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Viallegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus. Con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono due icone del calcio mondiale, l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT

e Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Enrigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Enrigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Un felice lunedì pomeriggio trattino sera a tutti. 22 di giugno 2026 doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione. Avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto

50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire. Credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee. Poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte: avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo, che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò, dire, fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui, quando gli fanno degli elogi, gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%. Bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, a precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima, e invece lui è stato quasi costretto a farlo, e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni, perché quando Marani parla delle commissioni elevate, eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa, intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un Ciapanò, e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste. Abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo. Vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole. Quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un Ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capo Verde, con tutto il rispetto, e Capo Azzurro, e Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi. Ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra. Questo lo dico sinceramente al presidente Malagò. Facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare. La squadra non è mai esistita. Siamo finiti dentro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un Ciapanò. Giornata importante, perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano. Significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì, venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta,
con tutto il rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto: Pernica

noi non siamo su un Dica, non pensiamo a Dica, non stiamo trattando un Dica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndicka non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto, vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank Kessié, a quella di Dusan Vlahovic, che vivono, viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus. E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona, vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere per come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni, anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti. Quindi la seguiremo, esattamente come altre cose già raccontate, tipo De Vrij, ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo fine lunedì, fine finale lunedì, tarda serata, molto più fresco. La fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo.

0: proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti di discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di calda, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore che trasportano con sé. Si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria. Iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America, ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti. Mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati e fateci anche voi le vostre domande che noi ovviamente vi rispondiamo. Con me ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

quanto ci facevano ballare gli Ace of Base. Avete visto anche il modo che hanno di fare, molto soft, molto rilassato, lo stile di quegli anni. Io me la ricordo ancora in discoteca la domenica pomeriggio, anche questa, come abbiamo visto per altre canzoni, per altri pezzi, erano utilizzati principalmente per aprire la serata, prima di iniziare a mettere quella quella musica un po' più ignorante, questa ci stava bene, e noi l'abbiamo utilizzata ugualmente per aprire il nostro programma. Cari amici, benvenuti, sono Mauro Caputi, lo sapete, questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda e la terza parte con Simona, e con lei appunto parleremo e continueremo a parlare dell'argomento di oggi. Oggi è la giornata, è martedì, quindi c'è la nostra coach Giordana Talamona che ci darà un'altra quindi è un'altra sferzata di fiducia in noi stessi. Ma prima di iniziare facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, i canali che ci ospitano, ormai ci ospitano da tanto tempo, quindi siamo amici e vi vogliamo bene, quindi ringraziamo tutto il pubblico che ci segue e da appunto queste emittenti che hanno deciso di far sì che noi possiamo entrare a far parte di questa grande famiglia. Allora, lo sapete, noi abbiamo una coach che ci regala delle pillole, degli appuntamenti di cultura, motivazione per noi stessi, per farci diventare sempre migliori giorno dopo giorno. E andiamo a scoprire oggi di che cosa ci vuol parlare Giordana. Buongiorno Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati alla nostra rubrica di coaching. Da molti anni si sente parlare di intelligenza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni, riconoscerle e comprendere quelle degli altri. È sicuramente una competenza importante, ma vorrei porre l'accento su un'altra competenza che come coach umanista io trovo davvero di gran lunga più importante, che è l'intelligenza sociale e sentimentale. Le emozioni

0: emozioni, infatti, e i sentimenti non sono la stessa cosa. Se le emozioni sono immediati, reattivi, vedo un ragno e ho paura, i sentimenti sono dei costrutti mentali molto più complessi. Si costruiscono nel tempo, in qualche modo parlano di noi, parlano anche di ciò che noi percepiamo, di quello che può essere la nostra felicità. Cioè i sentimenti, come costrutti molto più complessi, sono molto interessanti per poi capire qual è la nostra felicità prevalente. Già, la felicità. Ma che cos'è la felicità e qual è la nostra felicità prevalente? Questa è forse una delle domande più interessanti che un coach può porre e può tentare di comprendere del proprio cliente. C'è la felicità dell'amare, c'è la felicità dell'essere, c'è la felicità dell'opera. Ognuno di noi ha una felicità prevalente. Chiaramente la felicità non è l'assenza di problemi. La felicità è stare bene con noi stessi e sentire che la nostra vita ha un senso, ha un valore. Di fatto la felicità è capire che ciò che noi stiamo facendo è in linea con ciò che sentiamo e ciò che noi desideriamo. È più ampiamente il sentire l'amore per la vita, il piacere per la vita. In questo senso, l'intelligenza sentimentale è davvero un alleato fondamentale, perché non solo ci consente di capire i nostri sentimenti, ma anche quelli degli altri. Ci aiuta quindi a comprendere ciò che ci muove davvero in profondità, a riconoscere i nostri bisogni più autentici, a guidare quindi e a costruire anche le nostre relazioni. La buona notizia è che questa capacità, questa potenzialità valoriale può essere allenata, qualora presente naturalmente. Personalmente credo che l'intelligenza sociale e sentimentale sia una delle risorse più importanti per un coach, quello di riuscire a comprendere, a leggere i sentimenti, quindi non solo le emozioni che sono immediati, ma proprio in profondità i sentimenti propri, ma anche quelli del proprio cliente. Eppure, nonostante la sua importanza, l'intelligenza sentimentale è ancora poco valorizzata, specie nei contesti formativi, nelle scuole, per esempio. La scuola continua a concentrarsi sulle intelligenze logico-matematiche piuttosto che delle intelligenze linguistiche, eppure invece noi abbiamo intelligenze diverse. Questa, l'intelligenza sentimentale, emotiva, quella sociale, quella di riconoscere quindi emozioni ma anche sentimenti, sia interiori che esteriori, non è assolutamente valorizzata. Auspico quindi che ci sia davvero un maggiore interesse verso questo tipo di intelligenza, che è davvero fondamentale non solo per un coach, ma per qualunque essere umano e che possa trovare un giorno una sua corretta valorizzazione anche all'interno dei percorsi di studio dei nostri ragazzi. Bene, anche per oggi abbiamo finito, Mauro. Io ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità ogni volta di parlare di queste tematiche così interessanti. Se volete scrivermi potete farlo a info@giordanatalamona.it, andare sul mio sito www.giordanatalamona.it e seguirmi su tutti i miei social, LinkedIn, Instagram e Facebook. Ci vediamo settimana prossima. Buona settimana a tutti!
1: Grazie Giordana, grazie, grazie mille. E allora hai toccato, come al solito, io non devo fare 5 minuti con te, Giordana, perché poi, cioè, quando tu mi mandi queste cose, io le guardo prima, perché giustamente poi ci guardiamo e poi le ascolto, le riascolto adesso e mi rendo conto di quanto avrei bisogno di fare due chiacchiere con te, ma non perché veramente quello di cui tu hai parlato, no, oggi è un qualche cosa che io vivo, come è successo anche per la settimana scorsa, vivo puntualmente. E il riuscire a comprendere anche nel nostro lavoro, no? Tu immagina, io sono un presentatore con Simona e facciamo un programma rivolto a chi ci sta guardando. Io cerco ovviamente nel mio piccolo di fare quello che, cioè di mettermi nella testa di chi mi sta guardando in questo momento, dicendo io, se io stessi guardando questo programma, se io...

Sono davanti alla televisione e mi compare Mauro che parla con Simona, che discute con Simona, discute ovviamente dei vari argomenti di cui trattiamo in Yes We Are. Cosa posso pensare? Come posso reagire? Come posso entrare in empatia con chi mi sta guardando? Questo è un po' quello di cui parlavi tu, quindi non è sempre facile, soprattutto perché ci sono tante distrazioni durante il giorno, cioè la forza che possiamo avere noi è quella di entrare dentro questo guscio che è la televisione, isolarci e dare tutto quello che è il nostro cuore, il nostro sentimento ai nostri amici e telespettatori. Ne parleremo ancora. Adesso vi lascio una canzone che è come quando ero in discoteca a ballare, come quella di prima, anche questa ci faceva ballare molto.

sentite questo finale? Questo finale era pronto giusto giusto per i DJ per farlo mixare, ecco, come dire, lo mettevano già la battuta per il prossimo pezzo. Allora, ringraziando sempre la nostra coach, non entro nei dettagli e vi volevo raccontare un'altra storia, cioè una storia chiamata di overtourism. Ora, perché vi parlo di questo? Perché mi sono trovato ad andare a Capri con la barca. Ora direte, fa il figo, vai in barca, Capri con la barca, cafonauti, eccetera, eccetera. No, allora siamo andati, l'ha suonato lì per lavoro, dovevamo fare delle riprese, delle cose, e siamo arrivati lì con questa barca, importante, una bella barca, importante, chiamiamolo yacht, dai, dire se siamo una sboronaggine, dire, però sì, era uno yacht. E raga, allora, davanti ai faraglioni, noi siamo arrivati molto là presto la mattina, dovendo fare le riprese, eccetera, eccetera, quindi erano le 9:30, come immaginate, 9:30, molto presto già, 9:30, c'eravamo noi, c'erano altre barche importanti ormeggiate in rada, quindi con l'ancora, erano molto grandi, quindi davanti ai faraglioni, più o meno vicini alla costa, giusta distanza, eccetera, però c'erano se no 10 barche, mettiamole così, beh, più o meno era quella là, il numero, molto grandi, ma ce n'erano. A mezzogiorno e mezzo, cioè l'una, stavamo a Riccione, sembrava di stare a Riccione, cioè è come è, al posto degli ombrelloni e dei lettini, uno attaccato all'altro, c'erano le barche. Ora io mi immagino, e me lo chiedo, un turista, no? Che decide di andare a visitare Capri e arriva a Capri con una barca, magari noleggia un'imbarcazione, eccetera. E praticamente è come se non vedi Capri, tu vedi una conformazione di natanti, barche, barchini, barcarelle, barche grandi, barche piccole, barche belle, barche brutte, pattini, gommoncini, di tutto e di più. Tutti con la musica a cannone, e questa è un'altra cosa assurda, stavano tutti con la musica a palla. Quindi avevi da Antonio di qua il gommoncino con i cafonauti che sentivano reggaeton, dall'altro lato il gommoncino con i cafonauti che sentivano, come si chiama lì, il rap, Sfera e Basta, dall'altro lato avevi il super yacht con quattro moto d'acqua che sfrecciavano, e l'altro che prendevano e buttavano il cibo in mare. Ora apriamo la parentesi anche del cibo in mare. Voi, se buttate del cibo in mare e siete per i cavoli vostri, lontano, non c'è nessun problema, è cibo, ci può stare, buttate come si chiama, il pezzo di pane, buttate queste cose qua, va benissimo, nessun problema, perché andate a mangiare i pesciolini, eccetera, eccetera. Ovviamente, non buttate le bottigliette di plastica in mare, eh? Cafonauti, dai, non buttate le bottigliette di plastica in mare, non buttate gli assorbenti, non buttate queste altre cose qua, dai, Mare Nostrum, se no come ne uscite fuori? Il mare, cioè, se voi vi fate un bagno, ho visto scaricare i bagni in mare davanti ai faraglioni di Capri, e voi vi fate il bagno e la gente ci puccia dentro la fresella perché fa figo per fare il video sui social, e vi mettete sulle barche con la musica a cannone perché vi dovete fintamente divertire dopo esservi fatti una cannetta. Ehi, cafonauti, non si fa così, non è questo. Datevi a dire, godetevi il mare, fatevi un bel bagno, cioè farsi il bagno lì è impensabile. Io mi sono ferito un dito mentre prendevo una cosa, avevo paura di entrare in acqua, i batteri bacillus mortis mortas tutto qua, cioè un casino, capito? Cioè il non rispetto del mare, soprattutto il non rispetto di tutto quello che sono dei posti magnifici come questi, raga, crea un problema a chi realmente li vuole andare a vedere. Ora voi direte, ma tanto c'è qualcuno che ci guadagna, sì certo, poi
ne parleremo con Simona, perché abbiamo visto, siamo andati a mangiare al ristorante, siamo andati a fare delle cose e le spese sicuramente sono alte, però non tutti vanno a mangiare, cioè non è che la gente che stava là va a mangiare, scende e va a Capri, perché non può, non ci sono ormeggi. Non è che può arrivare col loro barchino e arrivare a fare a scendere, cioè non è così, non è quello il mood. Quindi non è che uno dice, sai, ci guadagna qualcosa Capri, ci guadagna la prolò, fai allora, visto che fai, visto che c'è tutto quel caos, caro comune di Capri, cara capitaneria di porto, cara Italia, cara chi ti pare, fai pagare, nel senso, il porto lo paghi, non ci sono boe, non ci sono possibilità, fai pagare. Il transito, gente, cioè sotto i faraglioni, io ho una foto, dai faraglioni non si vedeva più niente, perché davanti c'era la distesa infinita di cafonazzi, cioè con di gommoni e barche di ogni tipo e maniera, con la e poi... Cioè, tu non te poi, mentre sei lì a prendere il sole, svampate di cannoni. Ora, niente, uno si vuole fumare la canna, fumatevela pure, ma non dovete rompere le balle agli altri. Perché a me l'odore di canna mi fa venire da andare direttamente in bagno e sono in barca, non è che posso andare. Quindi, capite che il rispetto di determinati luoghi, poi uno dice, si lamenta, vedi a Venezia vogliono mettere a 50 euro l'ingresso a Venezia. Io ci posso anche stare, ma il problema non sono, vedi, i mordi e fuggi, perché noi abitavamo a Venezia, abitavamo poi quando siamo andati a vivere in terraferma, a noi faceva piacere farci la passeggiata a Venezia, perché per noi era come andare in una, cioè, nella tua città a viverla diversamente. Quindi non mi puoi dire, però io non è che posso, perché ci sono 1000 autobus che non li far arrivare gli autobus, no. Gli autobus a Venezia non arrivano, non sbarcano autobus, possono venire arrivare solo con l'aereo, non lo so, ci sono modi, sto inventando, ci sono modi, però l'overtourism l'avete creato voi dando B&B, l'avete creato voi, certo uno ci guadagna, sì, ok, evviva, uno può, ha la possibilità di c'ho la casa, la ma capirete bene, no, che se prima i posti in hotel erano 100.000 e solo a 100.000 potevano accedere, adesso che ne sono 500.000, capite che le città non reggono anche come traffico, non solo auto ma anche marino in questo caso. Quindi vabbè, e ti ho detto, ne parleremo dopo anche con Simona, perché le voglio far leggere uno dei menu che ho preso in questo ristorante, lo commenteremo assieme, così avrete anche voi delle idee, facciamo un po' di informazione se volete andare a Capri. Quanto vi costa, amici? Detto questo, io vi ringrazio sempre per seguire il nostro appuntamento, per seguire Yes We Are. Noi ci vediamo tra poco con Simona, che è qui dietro, è qua, ecco, sta prendendo il caffè, sta parlando con gli autori e poi tanto prende il caffè, parla con gli autori e poi fa quello che vuole lei, perché a noi ci piace così, a noi ci piace così, Simona. Detto questo, tra qualche minuto oppure tra qualche ora, se poi ci rivedrete in replica, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla!

0: Why don't you kill me?
1: Quanto era figa Loser di Beck? Non è che ha avuto proprio, cioè nel senso, era uno di quegli artisti di nicchia. Cioè non è che uno di quelli dice, oh dai sai vado in discoteca, oppure vado, eccolo là, lei il suo ventaglietto meraviglioso. Cari amici, ben ritrovati alla seconda puntata di Yes We Are. Sono Mauro Caputi, al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Ecco lei col ventaglino che fa
2: Perché non mi sono ancora fusa.
1: Allora, lei deve imparare, questa ecco, a regolare.
2: La temperatura del corpo.
1: La temperatura del corpo con il respiro e con la non ansia. Adesso faremo una lezione per tenere le temperature del proprio corpo. E certo lo spiega, non è che lo spiego io sono ignorante, sono andato a vedere. Se tu più respiri, è come i sub, quelli che vanno a fare apnea, regolano il respiro e regolano tutto quello che è il corpo, anche la temperatura, in modo tale che sia costante, in modo tale che tu non abbiano né freddo né caldo. Tu anche questo gesto, questo movimento qui, capisci che vai a influire su, e devi fare questo, devi parlare, devi ragionare, ti devi muovere. Grazie al cazzo, Rudy.
2: Sudo anche credo. Qui.
1: Quindi certo, ma non ci, come diceva dai, non, dimmi che tua nonna non te lo diceva, non ci pensare, non fa caldo, non ci pensare. Cioè mia nonna diceva, ma nonno caldo, non ci pensare, non ti vuoi.
2: No, ma per
1: così.
2: Tanti anni io l'ho fatto anche questo ragionamento, nel senso, proprio perché non il mio fisico, il mio corpo non ha mai sudato particolarmente.
1: Certo, a meno 20 gradi, cioè anch'io cresciuto a Venezia, che sudi durante l'inverno, durante l'estate. Venezia, come credo Cremo, come Modena.
2: Ma Modena è una fossa.
1: Sì, no, Modena è la morte.
2: Modena è peggio, secondo me, Modena è peggio di Bolzano. Io mi ricordo quel giorno. Quel giorno, dunque, fammi riflettere, era giugno.
1: Sì.
2: E siamo passati a trovare i tuoi genitori perché era il tuo compleanno. Mm-hmm. Io ricordo, avevo su un abitino di seta, quindi il nulla cosmico, un abitino normale di seta e classico l'intimo sotto. Credo che pensavo di... Devo, qui io sono all'inferno, non si muoveva una foglia,
1: perché
2: è
1: lei
2: caldo, è niente. Ho detto,
1: devi stare
2: cos'è questa l'anticamera dell'inferno?
1: Tu immagina in Messico, poi dici, ma perché i messicani o perché giù non lavorano? Tu prova a lavorare con sto caldo, va a andare in Messico, ti fai la siesta, muori. Partiamo cari amici, partiamo signore e signori, benvenuti. Come ho già detto, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco.
2: Probabilmente
1: sì, ma di nuovo rifatelo, e come fanno i bravi presentatori, buongiorno per voi.
2: Sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, con Mauro Caputi, Simona Monaco, e gli orari fissi sono quelli dei serali, quindi da mezzanotte in poi vi potete vedere tutte e tre le puntate assieme. Durante l'arco della giornata invece vanno le varie repliche suddivise appunto in mezz'ora e mezz'ora, proprio per darvi la possibilità, se non vi perdete, di vedere anche l'altra. Ma come vi dicevo prima... Si decide con gli autori un argomento, poi parlando con Simone, adesso ci siamo spostati in automatico.
2: Come sempre, nessuno si meraviglia più, perché arrivo io,
1: ti
2: scompiglio tutto.
1: Esatto, è la parte più bella.
2: Però ho sentito. Trafficavo qua in studio e ho sentito la prima parte.
1: Sì, la prima parte è stata, cioè, era proprio quello di cui ti volevo parlare un pochino con voi, proprio perché sai, sono stato a Capri, ti ho mandato alcune foto proprio perché dovevo condividere con te questa cosa, e uno, i cafonauti che girano in barca, e quindi sono, cioè, e mi chiedo veramente, la mia testa da lì che pensava, dicevo vabbè, io ero lì per lavoro. Ok, ma tutti gli altri no. Cioè, e partire da Salerno, partire da Napoli, partire da mille posti, e investire dei soldi, perché comunque tu vai in barca, investi dei soldi, cioè noi con la nostra poetica, e vi invitiamo, il piccolo spot pubblicitario, noi vi invitiamo, se volete passare, farvi una vacanza in barca usata come se fosse in un villaggio turistico, perché stiamo dentro il Marina da Rechi, potete venire a dormire da noi, basta dare il codice Yes We Are, lo facciamo così, date il codice Yes We Are e vi ospiteremo, ovviamente dovete pagare, è ovvio, vi ospiteremo.
2: Sì, cioè.
1: Non è tutto gratis, bello, non funziona
2: nulla
1: così,
2: è gratis.
1: Nulla è gratis, vi ospiteremo ovviamente in barca da noi. E detto questo, appunto, arrivare fino a Capri ti ci vogliono 400 euro di gasolio.
2: A seconda del mezzo che devi utilizzare.
1: Certo, a noi ci vuole più o meno quella cifra lì. E ad altri ce ne vuole molto di più, cioè con la barca con cui siamo andati noi e ci abbiamo impiegato di media noi per arrivare a Capri a 18 nodi più o meno, volendo spingere un po' la barca, ci impieghiamo più o meno due ore e qualche cosa.
2: È tanto rispetto al mezzo, eh?
1: Sì, perché stai a, considera che sono...
2: Ma perché forse c'è tanto traffico.
1: Allora, sono che cosa? Traffico di che?
2: Ci sono tante barche, per questo non potete andare più veloci?
1: No, possiamo andare più veloci, è che non vai più veloce perché se no la barca si sfonda, cioè nel senso, per quanto no, nel senso che tu hai comunque dei motori, hai una velocità della barca massima che è di 22 nodi più o meno, però la barca deve essere assettata bene, cioè non è che ci può essere... il SUP, il kayak e cioè la nostra barca è carica perché ci viviamo, perché dove ci vivi, barca messa bene, allora settata bene, con i pesi distribuiti puoi camminare, ma tu più cammini, più spingi, più consumi.
2: Sì, certo, quello si vale per tutti.
1: Quindi a 20 nodi fare 18 miglia ci impieghi magari un'ora e un quarto, ma spendi 700 euro di carburante.
2: Sì, no, mi è chiaro.
1: Cioè, quindi più lento vai, in parte, meglio è, meno, tra virgolette, consumi. Dipende un po'. Quindi,
2: però, la cosa che mi ha lasciato e mi ha fatto ridere tantissimo da settore, parliamo del settore, è quando non facciamo nomi, che non
1: nomi, certo.
2: Però quando mi hai mandato le fotografie del ristorante dove hai mangiato. Ragazzi, e ovviamente nasci nel settore e la prima cosa che fai è condividere questo fantastico menù con mio fratello.
1: Allora, spieghiamo perché gli amici, giustamente, siamo arrivati là, ci hanno fatto scendere, così raccontiamo un po' quelli che sono anche i costi, e siamo scesi al porto di Capri. Sapete che c'è il Capri, il porto di Capri, dove c'è Marina Grande, come si chiama, e poi c'è Marina Piccola. Marina Piccola è quella dove tu vedi tutti i film, Sofia Loren,
2: quella più caratteristica?
1: Quella più caratteristica, dove si salutano, tutti i film vengono girati a Marina Piccola, è molto bella. E Marina Grande, che è il porto dove arrivano anche gli aliscafi, dove tu arrivi là e trovi tante imbarcazioni, c'è la funicolare, chiamiamola così, che ti porta su a Capri. Oppure ci sono i taxi, classici taxi cabrio, che ti portano poi per andare su, ma è molto caratteristico, e ti portano su. Lì dove c'è la marina, ovviamente ci sono dei ristoranti, più o meno famosi, più o meno conosciuti, dove noi siamo andati a mangiare per non arrivare fin sopra in piazzetta. Questo ristorante è storico, è anche un ristorante che non era da poco, e ci ha portato il menù. Quando ho visto il menù, la mia reazione in italiano è stata: ah, faccio Luca, mamma mia,
2: proprio in italiano.
1: Proprio in italiano è stata quella, ha detto: mamma mia, ma che cosa ci schi, chi cacchio è lo chef? Cannavacciuolo, chi cacchio è?
2: Topo Gigio.
1: No, magari, beh, bravo lo chef, non è che possiamo dire di no, cioè non erano piatti, non li ho assaggiati tutti, ma a vederli non erano male, però il confronto era...
2: Scusa? Cosa devo fare? No, non ho capito.
1: Il confronto era i prezzi.
2: Ah, certo, scusatemi, perché sono rimasta. Che non li ho letti tutti, perché mi sono focalizzata su alcuni di essi. Allora, il prezzo con gli ingredienti del piatto. Ora, spezzando una lancia a favore, il trasporto da terraferma all'isola costa un pochino di più. Mettiamo il caso che costi un pochino di più, perché sulle isole c'è sempre una maggiorazione, certo. Come per la persona celiaca. Sei celiaco, paghi 3 euro in più, ma se devo portarti sull'isola, qualsiasi isola, sì, allora devi pagare la maggiorazione del trasporto. Va bene, ci sta, ma tipo una rucola, pomodorini e grana 16 euro.
1: Leggilo bene, 15,95.
2: Ah, scusate, 15,95, perché tutti i prezzi finivano per 95, 16,95, 24,95. Allora, ed è la cosa, io ve lo assicuro, più cafona che neanche prendere in giro le persone, sì, con questi prezzi, sì, sì, sì. E sto cibo. Mio fratello, che è dall'alto della sua cucina, dei suoi chef, dice, ha detto una cosa, una frase che non posso ripetere in TV, però mi viene in mente Vanna Marchi. È la sua frase iconica che si è fatta tatuare. I coglioni vanno pati. Perché effettivamente è così, perché queste cose...
1: Mi ha appena dato...
2: No, vabbè, tu non avevi...
1: Allora, se vuoi... il problema è che non è che se vuoi mangiare, purtroppo va così.
2: Sì.
1: Ora, il discorso di Vanna Marchi era una cosa, è normale che in alcune città, in alcuni posti, sarebbe folle applicare questi prezzi. Tu stai applicando questi prezzi, e attenzione, non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che ha ragione tuo fratello in quello che dice, ma... È il solito, è il mercato che fa la...
2: Sì, però, allora, probabilmente, ti dico probabilmente, la maggior parte di loro non frega assolutamente niente. Perché? Perché chi dà 50 euro di mancia all'ormeggiatore per fare un nodo e metterlo nella briccola, si dice?
1: Sì, va bene.
2: Questa roba si dice, madonna, vabbè, pochissimo, cioè veramente un posto da dove ci va dove ci vanno i marinai.
1: Esatto, perché
2: non è un signore non andrebbe mai, cioè io ora vi dico, costoletta di maiale alla griglia 26,95 euro. Il maiale, come il pollo, è una delle carni più democratiche che esistono, perché costano veramente poco. Io una costoletta di maiale la pago 2 euro, 2,50 euro, 3 euro se è grande, cruda. Però arrivare a 26,95 euro, perché tutti i prezzi sono 95. Io mi ricordo mio zio, buon'anima, adesso probabilmente fra più di 100 anni, è morto ovviamente a 80 erotti anni, però zio è stato, sì scusate, zio è stato uno dei primi come commercianti di scarpe della mia città, e fu lui a inventare il 90 lire, 99 lire, cioè tipo un paio di scarpe costavano 23.900 lire, cioè era un colpo di genio, perché era praticamente tante persone come lui, per esempio, se vedono 23,90 euro, loro leggono, non leggono 24, leggono 23,
1: perché
2: c'è già un euro
1: io,
2: che balla.
1: Perché
2: tu sei così.
1: No, non è cacchio.
2: Tu non leggi 23,
1: non
2: io leggo 24,
1: no,
2: perché
1: no.
2: È 10 centesimi, non è già 24.
1: Non è così,
2: però comunque
1: non è
2: molto carina questa cosa. Sentite,
1: torniamo
2: qua.
1: Al menù che si è passata.
2: Sentite qua,
1: alle scarpe.
2: Sentite qua, gnocchi alla sorrentina, 23,95 euro. Allora,
1: Linguine alle vongole,
2: 30 euro. No, ma allora i gnocchi alla sorrentina è pomodoro e mozzarella
1: e gnocchi.
2: Vabbè, gnocchi, non ci credo che li fanno loro gli gnocchi, arrivano già fatti,
1: certo.
2: Cioè c'è il valore aggiunto se te me lo fai lo gnocco, allora dico vabbè, cioè, caspita, me lo fanno loro il gnocco, certo. Con le patate, e invece no, arriva già quello bello gommoso. Pasta, patate, prova la affumicata, 25 euro. Capite che sono piatti della tradizione, ma sono piatti poveri. Ma i poveri.
1: Ragazzi, è così. È
2: no,
1: così.
2: Ma è meraviglioso.
1: Allora, vi lascio un attimino, poi mentre continui a arrabbiarti.
2: Ma aspetta, poi ci sono i dolci.
1: I dolci, ve lo dico tra poco.

0: Allora, giusto per, perché non è che voglio fare, giusto per il nostro vicino di barca, quando eravamo ormeggiati a Capri, era Joliet che stava appunto lì con i suoi amici e stavano facendo un po' di baldoria. Allora, andiamo con i piatti speciali, perché abbiamo 2 minuti, andiamo con i piatti speciali.
1: I piatti speciali, cari miei, sono moscardini alla Luciana, per un prezzo di 25,95€, fiori di zucca in tempura.
0: Cioè, quindi, fiore di zucca... panato, fritto, messo là, o me ne davano una cesta intera praticamente.
1: Ma è quello che stavo riflettendo, o mi dai veramente dei piattoni tipo alla romana, ma dubito.
0: Ma il top del top arriva con le...
1: bruschette al pomodoro, per una modica cifra di 25,95€. Ne vendi due, hai fatto serata.
0: Io cosa ho mangiato, così chiudiamo anche...
1: Tu hai mangiato degli spaghetti al limone di Capri.
0: Gli spaghetti al limone di Capri pagati 24,95€, e spaghettoni lunghi, era spaghetti burro, limone e una cofanata di parmigiano sopra, ben bilanciati, l'ho detto a lei, erano ben bilanciati, quindi non era
1: per quella
0: il sapore
1: cifra,
0: era buono.
1: Ascoltate, io ho visto la fotografia, c'era questo limone sventrato, ok, e neanche tanto bene, perché non era proprio pulito bene,
0: c'era proprio premuto, sì, e messo là,
1: esatto, sembrava il bidone delle scoasse. No, ho detto, ma non ci voglio credere, veramente questi, e per quei prezzi il suo piatto era sbeccato.
0: Era pure sbeccato. Io voglio salutare però e ringraziare la gabbianella che mi ha fatto commuovere tantissimo, perché c'era questa gabbianella che girava per i tavoli, zoppa.
1: Meno male che non l'ha vista la mia nonna.
0: La volevo adottare, ti giuro, era così carina che si è avvicinata, la volevo adottare. Bello, bello, detto questo, cari amici, ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo. Grazie sempre a Simona che riesce sempre a farci capire il succo del discorso, e quando si parla di cucina, ma non solo. E come fanno i bravi presentatori? A tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Allora, cari amici, è vero, è vero, è vero, tutto vero, Raff, pazzi, stupidi ragazzi, e canzone che richiama un po' quello che era il...
1: Sai che mi piace di più adesso che prima?
0: No, è sempre... fisicamente dici, ah no, ok, ok, no, la canzone ci stava, è bello rivedere dei giovani, come in questo caso, che non sono per forza ammaliati dalle collanazze, robe varie, eccetera. Va bene, cari amici, siamo giunti...
1: Dipende molto dalla latitudine.
0: No, no, non è detto, no, purtroppo, purtroppo no, dipende da sicuramente dal tipo di educazione, dal contesto dove vivi, come c'è sempre stato, cioè oggi sono le collane, una volta magari erano altre cose, cioè in ogni paese, magari alcuni motorini o l'orecchino, magari poteva essere quello.
1: Il piercing dell'ombelico.
0: Sì, esatto, sì, cioè nel senso, attenzione, passiamo da oggi sono tutti tatuati, ma quando eravamo piccoli noi il tatuato che vedevi era quello trocat
1: o l'ex galeotto
0: o qualcuno che comunque non era da frequentare.
1: Com'è anacronistico dire galeotto?
0: Il galeotto, esatto.
1: Dalle galere.
0: Esatto, sì, ovvio, dalle galere. Pensa, ieri per un attimo mi sono sentito marinaio, cioè nel senso che quando stavamo ritornando l'altra volta
1: sul bicipite.
0: Beh, io l'ancora potrei farmela, era un lagunare, quindi in questo caso potrei anche farmela con tutto il diritto. No, rientrando in porto, dopo essere stato via per 3 giorni, la felicità di rientrare in un porto e di tornare a casa, e quindi immagino il che cosa provassero i marinai una volta.
1: Ma
0: domanda, ma scusate, ma questo ma questo
1: scusami, non l'avevo visto.
0: Ma neanche io, ragazzi, ma non si può. Secondo voi posso? Io devo fare 2 chiacchiere col mio parrucchiere. Vi faccio partire un attimo la sigla, per piacere. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Ricciolino, sigla.
0: Ma si può. Ma si può, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Allora, mi stanno tornando i boccoli di quando ero piccolo. Cioè, io da bambino, ma proprio da bambino, avevo questi boccoli qua. Se io mi faccio crescere i capelli,
1: ma i capelli
0: divento
1: sani,
0: un piccolo principe, divento un mini lord, divento uno carino.
1: Divento uno carino, è bellissima. E diciamo che hai i capelli sani, no?
0: Sì, ho i capelli sani, ma con i boccoli. Mannaggia, mannaggia, dai, domani forse riesco ad andare al barbiere.

0: Va, fammi sistemare. Comunque, tornando al discorso che stavo facendo, è stato bello di entrare. Ero davanti lì sulla a prua della nave, messo così, proprio tipo Palmiro Cangini. Che fatti! E rientrando in porto, ho detto all'emozione: guarda, finalmente a
1: A
0: casa.
1: casa.
0: Che bello, cioè mi dovrei tatuare ogni volta che arrivo a casa. Basta, basta. Bene, ci ritroviamo, cari amici. All'inizio della metà settimana per sfogliare una nuova e affascinante pagina del nostro almanacco. Un momento lento,
1: Ma violento.
0: bene, di tranquillità per concludere o iniziare, in base all'orario in cui voi ci state quattando, la giornata. Domani sarà mercoledì 24 giugno. Pensa un po', la Chiesa celebra la Natività di San Giovanni Battista, una delle festività più antiche sentite della tradizione cristiana, legata storicamente ai riti della luce del solstizio. Il sole sorgerà e sorto alle 5:25. Mannaggia, in barca c'era il sole qua. Le 5:25 qua, a casa alle 5:25 qua, più il cane che fringola. Ah, no, vabbè, dov'è finito? Lo facciamo
1: No,
0: vedere, ce lo
1: no.
0: siamo portati dopo, va bene, lo facciamo vedere
1: Sì.
0: dopo. Vediamo un po', va
1: È lì che
0: bene.
1: sta dormendo,
0: Hai
1: nell'angoletto.
0: fatto tosare Filippo, cioè è la cosa più.
1: Signori e signore, è la cosa più bella.
0: Qua, cioè, Filippo generalmente è un bassotto a pelo lungo, quindi è bello
1: No,
0: il
1: è a
0: pelo
1: pelo
0: lungo.
1: ruvido.
0: Ruvido, lungo.
1: No, no, è diverso pelo lungo. Filippo è un pelo ruvido, foglia secca, arlecchino. Solamente che l'arlecchino, cioè le sue macchioline, non si vedono quando ha tutta questa follia di peli che io gli lascio durante l'inverno. Adesso è tutto un macchiolino. È tutto pelo lungo,
0: Beh,
1: guarda, guarda, guarda.
0: dopo vediamo se ve lo riesco a far vedere dopo, perché è la cosa più bella. Cioè, ovviamente ce lo siamo portati dietro. Il 24 giugno evoca grandi fondazioni automobilistiche, storiche, battaglie risorgimentali e traguardi scientifici legati alla nostra terra. Nel 1859 si combatteva la sanguinosa battaglia di San Martino e Solferino. Ti giuro, io quando la studiai andai a vedere i posti che sono dalle tue parti e io ancora sento il dolore dei soldati italiani in quella battaglia, che vai nelle trincee e ti giuro quanto mi sono immedesimato a sentire le storie e immaginare quella battaglia. Infatti è tremenda. Comunque, l'immensa sofferenza dei soldati feriti spinse lo svizzero Henri Dunant a fondare la Croce Rossa Internazionale. Fu una battaglia cruenta e vabbè. E molti anni più tardi, nel 1910, nasceva a Milano la leggenda del design e dei motori. Veniva ufficialmente fondata l'Alfa Romeo. Infine, nel 1947, il pilota Kenneth Arnold compiva il primo avvistamento documentato di oggetti volanti non identificati nei cieli di Washington, coniando per la prima volta l'espressione dischi volanti. Pagine ricche di passione, solidarietà e mistero. Scusate, voglio aprire una parentesi che mi è venuta in mente per il discorso. Varie associazioni, mo che Trump sta attaccando la Meloni, a prescindere da attaccare Meloni o non attaccare Meloni,
1: Scusate.
0: eccetera, stai attaccando l'Italia. Ora, quanti dei tuoi votatori o votanti sono italiani? Io quello che vorrei dall'italiano, ripensando alla battaglia di San Martino, quindi l'Unione, è: caro Trump, ti sei messo contro l'Italia, ti sei messo contro mezza America che ti sta sostenendo, e sarebbe figo se gli elettori americani mandassero a fare in ciufolo, perché finché devi fare, vuoi fare il grosso è un conto, poi devi rompere le balle è un altro.
1: Allora, chi ha fatto tanto macello, chi ha creato questa cosa qua è la sinistra, perché godeva del fatto che avesse trattato così la Meloni. Sono stupidi veramente come una suola di scarpe
0: Sì, no,
1: bucata.
0: adesso la sinistra
1: Perché?
0: in qualche
1: No,
0: modo si
1: no,
0: è
1: no, no, no. Perché all'inizio si è resa conto
0: Eh
1: che
0: certo.
1: cavolo fai dei meme. Cioè, lui non sta offendendo la Meloni come persona, ma l'Italia intera. Quindi attenzione, attenzione alla vostra infinita stupidità. Può non piacervi il nostro Presidente del Consiglio, va bene, ci sta, ma lei è l'Italia e non possiamo permettere a un pazzo che poi è un delira,
0: Signore, sì, te l'ho
1: sì.
0: detto, era una parentesi, non voleva fare il monologo su quella, era giusto per
1: Vabbè, è un...
0: ricordare agli italiani, non era contro la sinistra, ma era agli italiani americani, ovviamente,
1: Sì,
0: di
1: vabbè, ma è un
0: basta,
1: essere
0: senza
1: delirante.
0: dubbio, andiamo.
1: Allora, rubrica Natura e tradizioni, cari amici.

0: mercoledì è tradizionalmente governato dalla mobile e brillante influenza di Mercurio, pianeta legato allo scambio e alla comunicazione. Nella notte magica di San Giovanni, la tradizione contadina vuole che si raccolgano le erbe di San Giovanni, come l'iperico, la lavanda e la menta, per preparare l'acqua di San Giovanni, un antico rituale propiziatorio rinfrescante per il corpo. Inoltre, è il momento perfetto per raccogliere le noci ancora verdi e tenerle verdi e tenere per la preparazione del nocino. Queste erbe e frutti bagnati con la rugiada notturna possiedono, secondo le leggende, virtù curative e protettive uniche per la salute della nostra pelle e del nostro spirito. Allora, io posso dire, aggiungo solo una postilla: iperico, lavanda e menta. Sì, se li avete in casa, lavanda e menta di solito non mancano mai, ma se avete anche dei fiorellini, anche quelli vanno benissimo. Raccogliete delle rose, tutti i fiorellini che potete mettere dentro quest'acqua, lasciatela alla luce della luna e domani mattina lavatevi il viso, passatevi l'acqua sulla pelle.
1: E diventi Margot Robbie?
0: No.
2: Senti, importante che sei tu.
1: Allora, dopo quest'acqua lunosa di luna, cioè perché sarà la luna?
0: Perché San Giovanni? Perché parlano proprio dei raggi della luna che siano anch'essi benefici.
1: Ah, certo, la luna porta quello. Bene, vi passo a una canzone di qualche anno fa, perché sì, noi siamo una grande tribù.
0: Oh, è una tribù che balla.
1: Eh sì.
3: Attenzione,

0: E questa grande TV che balla, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, noi l'abbiamo amato tantissimo, almeno io l'ho amato tantissimissimo, era, per me era un mito, un grande, gli evviva.
1: Anche lui come Vasco Rossi sta abbracciando delle intere generazioni.
0: Sì, sì, sì, absolutely, come si dice, alright.
1: La allora, cucina del giorno.
0: Prego, la
1: e
0: cucina.
1: Questa la faccio, questa ho già tutti gli ingredienti.
0: Davvero?
1: Oh sì.
0: Ma davvero, davvero?
1: Allora, per la cena di domani vi proponiamo un abbinamento fresco, leggero e aromatico. Allora, leggero, avrei una postilla sul leggero.
0: Leggero
1: ispirato proprio alle erbe della tradizione. Allora, filetti di sgombro scottati in padella con un'insalata fredda di patate novelle, menta e menta fresca ovviamente e scorza di limone. Allora signori cari, messate le patate, tagliatele a cubetti, conditele a freddo con olio, la mentuccia, una tanta mentuccia e la scorza grattugiata del limone, ma lo sgombro, che non è un pesce così facile, nel senso che è molto facile, ma è anche molto pesante, tanto è anche pieno di omega 3, fa benissimo, uno dei pesci che fa in assoluto
0: tutto bene, meglio.
1: Ma dovete stare un po' attenti, io la farei a pranzo, non a cena, perché lo sgombro può essere un pochino difficile da digerire. Allora io ho comprato dello sgombro naturale, già pronto, che sono stata attirata dal barattolo, e quindi sì, era a righe, io c'ho sta cosa, una cosa che vedo a righe io divento pa, vedete un po',
0: okay.
1: Divento matta. Questa cosa te la posso fare, mancano solo le patate novelle che andremo a comprare, un'insalatina veramente meravigliosa, molto fresca, ma almeno per come conosco lui e me, a pranzo è meglio che a cena.
0: Beh sì, probabilmente, va bene, bene, grazie, è stato molto interessante tutto ciò, scusa, giro un po'
1: modesto. Costa 26 euro al piatto, te lo dico.
0: Ah beh, è vero, ci può stare assolutamente, lo metteremo nel menù della barca, quando vuoi fare in barca. La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia,
1: posso dire una cosa? Dì. Cioè io sto che m'ammazzo veramente, a parte che non è che faccia fatica, perché per fortuna ho sempre avuto tantissima fantasia.
0: Taggio sfogante. Devi
1: sfogare in coppa stovato.
0: Bravo,
1: ho avuto sempre tantissima fantasia, bravo. Quindi mi piace usare ingredienti ovviamente locali, chilometro zero possibilmente. Mi piace l'idea di creare anche qualcosa di semplice ma di ricercato. Lo so che è un ossimoro, però non mi puoi far pagare 26 euro, 25 euro una bruschetta e pomodoro. Ma io ti butto via tu, ma ti faccio un casino della miseria. Però c'è una ragione, dici, questi sono i prezzi, signore, se fosse dirsi, però io, la mia bruschetta è fatta con il pane che faccio io, mi capite? Quindi il pane, dici, il pane lo fai tu, wow, c'è un valore aggiunto, i gnocchi, come dicevamo, li fate voi, wow, è un valore aggiunto, nulla di questo è fatto da loro.
0: Faccio l'italiano medio, però... allora prenditelo te il ristorante, perché caspita di la me, cioè sì, prenditi,
1: guardate,
0: il ristorante,
1: vedete questo braccino, questa cosina qua che fa questo gesto un poco elegante,
0: E allora non ti lamentare, sì.
1: No, non è che non mi lamento io dal canto, e gli ho detto gli ho detto a lui che la sua maledizione è che è con una, non solo del settore, che vabbè, ma è una che piace mangiare bene, che sa mangiare e sa quanto costa il cibo.
0: Ma non monetizzi, Ciccia, non monetizzi, a quest'ora c'avevamo lo yacht anche noi, no,
1: non
0: Ciccia?
1: Non lo voglio lo yacht,
0: capito? Non è che siccome non vuoi tu lo yacht me la cipianguli, cioè nel senso, non è che funziona così.
1: Ascolta
0: cioè, e nava barca, snetta barca,
1: ma per quale motivo io sto a spadellare con la scogliosi, sto a spadellare e lui monetiamo,
0: perché si chiamano 25 euro, Ciccia. Semplice, tu smanetti, e che come pensi di vivere? Di aria? No, tu hai la dote, non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Diceva una cosa, capito? Tu c'hai l'art, e l'hai messa da parte, e l'hai messa da parte invece di utilizzarla.
1: Ma adesso vedrai che arriva anche questo.
0: La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia di Harry Dunant sul campo di

0: Solferino ci invita a riflettere sulla nostra capacità di ascolto e di aiuto verso gli altri, quello di cui parlava oggi anche la coach, nelle tensioni della vita quotidiana o dei social network. Io eliminerei proprio. Tendiamo a chiuderci nel nostro guscio, dimenticando il valore dei piccoli gesti di solidarietà. Domani provate a praticare un momento di gentilezza disinteressata, fare il complimento sincero ad un collega. Sei bellissimo. E aiutate un vicino col cacchio, o semplicemente dedicate un sorriso e un ascolto attento a chi vi parla. Dipende. Questi piccoli atti non solo migliorano le giornate degli altri, ma riducono il vostro stress e donano una profondità e una calma anteriore, perché noi abbiamo sempre il passo lento
1: ma violento.
0: Brava. Siamo giunti alla conclusione, dear friend, cari amici, di questa puntata. Hai visto? Cioè, ecco, ritorno alla cosa. L'americana texana che avevi a bordo, quanto è stato bello quando una persona con cui trovi una sintonia.
1: Tra l'altro torneranno, ci hanno confermato altre tre notti.
0: Sì.
1: E niente, è talmente speciale questa ragazza che gli ho detto: usciamo a bere tutti insieme, io, mio marito e tutti gli altri. Eh sì, ti prego, mi
0: che
1: dice.
0: Che bella questa cosa, capito? Cioè, è figo. Siamo giunti alla conclusione
1: legami
0: di questa puntata.
1: Internazionali.
0: È vero, vi lascio stasera in Texas, mamma mia, andiamo in Texas. A cavallo, in qualche donante si tiene lo spirito e non ha assaggiato la tua cucina, invece andare in Texas
1: dai,
0: con la tua
1: amore,
0: cucina,
1: dai.
0: Quanti soldi facciamo? Detto questo,
1: non
0: come
1: voglio lavorare,
0: sì,
1: così. Beh, io mi devo scannare.
0: Ma perché
1: e lui lo yacht, mi scanno e lui lo yacht.
0: E chi lo pulisce lo yacht? Lo pulisci tu lo yacht?
1: Se ci avevi i soldi per comprarlo, abbiamo anche i soldi per pagare degli schiavi.
0: No, è questo l'errore. Se hai i soldi per comprarlo, te lo lavi. Cioè, ci sta a farti dare una mano, ok, ma se vuoi essere veramente serio, vi lascio con la frase di Gianni Agnelli: andavo a Capri quando le contesse facevano le ora che le fanno le contesse non c'è più sfizio. E detto questo, me l'hai detta tu sta frase?
1: Sì, vabbè.
0: Allora che spiegare con quella frase?
1: Vabbè,
0: grazie per essere stati.
1: Si riporti una citazione, non è volgare dire puttane.
0: Ok, esatto. Gianni Agnelli diceva: mi piaceva andare a Capri quando le contesse facevano le puttane.
1: Adesso
0: ora
1: che le puttane
0: fanno le contesse non c'è più sfizio. E con questo, ciao a tutti, 25 euro. Vai, amore, vai con la tua pasta.
1: Un dessert a 17 euro.
0: Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua il mondiale delle stelle e dei record, se vogliamo, perché dopo il record di gol segnati nella fase finale del mondiale di Messi, che supera Miroslav Klose, arriva il record di Cristiano Ronaldo, arrivano anche le sue reti, due nella stessa partita, potevano essere molte di più contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che ritorna a casa con la sua nazionale, secondo allenatore italiano eliminato dopo Montella, potevano essere molti di più il record di Ronaldo.

0: Ronaldo, però è quello di aver fatto e segnato in 6 edizioni di mondiali diversi. Davvero un giocatore infinito, straordinario, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua grandezza dopo un esordio così e così dal punto di vista fisico. Sembrava un po' appannato, invece ieri tutt'altro che appannato, a 42 anni continua a segnare come fosse un ragazzino. Nel frattempo brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Sembrava tutta fatta per Palestra e invece arriva la chiamata dalla Premier, arriva la chiamata dal Chelsea di Xabi Alonso, un contratto che raddoppia la proposta dell'Inter. Palestra non ci pensa un attimo, accetta immediatamente la proposta del Chelsea, così come l'Atalanta non aspetta un attimo, accetta l'offerta del Chelsea, che comunque va a rimpinguare e di parecchio le casse appunto dell'Atalanta. Inter, che deve a questo punto andare a concentrarsi su un piano B, potrebbe essere Cambiaso, potrebbe essere Ndoye. La Juventus attende un'eventuale offerta perché ha esigenza di cedere per tuffarsi sull'acquisto di Colomani, che arriverà soltanto dopo aver effettuato alcune cessioni, e poi da lì potrà continuare il mercato della Juventus. Potrebbe essere sacrificato anche Khéphren Thuram, a quel punto si riaprirebbe la pista per Goretzka a zero, ma bisogna trovare l'accordo con il giocatore. C'è sempre in ballo la questione che sì, insomma, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca e cabina di regia. Oggi sono felicissimo di fare questo spazio editoriale con Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
0: Parliamo di calcio che serve sempre, perché poi si parla di elezioni, rifondazioni, veleni e quant'altro. Parliamo anche un po' di calcio, che poi nasce anche, è un po' la base anche di quelle che dovrebbero essere le riforme. Ma voglio partire con te dal mondiale, Michele. Quali sono gli aspetti che ti stanno piacendo di più e quelli che ti stanno piacendo un po' di meno? Poi un suggerimento ce l'ho sulle cose che piacciono un po' di meno. Vai.
1: Di meno gli orari. Per noi è un po', sono un po' ostico, diciamo, seguire tutto in diretta. Sul campo si sono viste un po' le tendenze del calcio di ora. Per esempio è sparito un po' il blocco medio, le squadre tendono, quando difendono, a difendersi in blocco basso. Mi ha sorpreso che alcune squadre lo facciano bene. Secondo me non è stata sottolineata a sufficienza la prestazione di Capoverde con la Spagna. Cioè, si è parlato solo del portiere, oppure per motivi quasi folcloristici, oppure del fatto che comunque sia delle difficoltà della manovra della Spagna, ma invece è stata una difesa non catenacciara, comunque una difesa in blocco basso, però è stata fatta bene. Poi sicuramente queste le stelle, no? Ora è arrivato anche Ronaldo, dopo Mbappé, dopo Haaland, dopo Messi. E quello che non mi piace, ma credo che sia una cosa comune a tutti, è questa questione. Insomma, ieri sono stati anche fischiati durante l'intervallo del cooling break, per l'idratazione, diciamo, come dicono alcuni. Giustamente i tifosi, cioè le partite ormai sono diventate di quattro tempi da 22 minuti e mezzo. Insomma, c'è questa americanizzazione del gioco e comunque non è che piaccia molto.
0: No, dal punto di vista anche tattico spezza un po' le partite, dal punto di vista della famosa, come ti posso dire, empatia tra il tifo e le squadre in campo, la sofferenza. Siamo abituati a vedere squadre che giocavano anche tempo più alte, non si fermavano, combattevano. Io ricordo, e lo ricorderai molto bene anche tu, la famosa finale mondiale USA 94 della nostra nazionale contro il Brasile. Temperature folli, altro che cooling break. Baresi che ha recuperato in tempo record da un infortunio gravissimo, i calci di rigore, si arrivò fino in fondo, e poi la lucidità, che comunque è un elemento del calcio, no Michele, che poi lì fece un cattivo scherzo ai rigoristi della nostra nazionale, tra cui proprio Baresi, anche lo stesso Roberto Baggio. Il suo ultimo rigore lo ricordiamo bene a Pasadena, che andò alto, e il Brasile che trionfò. Però anche lì le temperature erano alte, ma quello era più calcio rispetto a questo.
1: Ma sì, ma poi cioè, è stato ovviamente, c'è stato venduto come un intervallo necessario per la salute dei giocatori e per far rinfrescare anche i tifosi, va bene tutto. Però poi ieri in Inghilterra pioveva e non c'era tutto questo caldo, questa affa, cioè invece si è visto per cosa serviva. Serve per mettere più spot pubblicitari e trasformare il calcio in una serie di spot pubblicitari che ogni tanto vengono interrotti dalla partita.
0: Ci aggiungo un'altra cosa che a me non piace sempre, mi fa piacere parlarne con te. Allora, la costruzione dal basso sai, è una cosa

0: che piano piano è venuta fuori nel calcio moderno, la cominciò qua, però mi insegni tu, non so se Guardiola o possiamo affondare le radici più a fondo, ed è una cosa sicuramente utile per far sì da appunto non perdere subito la palla in fase di rilancio, soprattutto quando non è un attaccante fisico prestante che fa salire la squadra, cercare di saltare il primo pressing e creare gli spazi per andare ad attaccare. Dopodiché però la devi saper fare, dopodiché altrimenti diventa non solo controproducente ma anche goffo. Penso alla partita dell'Iraq contro la Francia, no? Quando ha letteralmente regalato due gol, penso a qualche errore commesso in Uzbekistan di Fabio Cannavaro ieri, insomma è un dogma o diciamo, una tattica da usare con cura questa qua?
1: Ma secondo me, come tutte le tattiche, le strategie vanno usate in funzione degli elementi che hai a disposizione. Perché comunque è vero che magari non hai un centravanti fisico che tiene la palla, però se la lanci lunga, anche se la respingono i difensori avversari, sulla respinta la palla di chi è? Di nessuno, quindi tu puoi essere comunque più veloce degli altri ad andare a prendere la seconda palla, anche se non è stata una spizzata del tuo centravanti. E la costruzione al basso la devi saper fare. Insomma, ho visto alcuni portieri, alcuni difensori, non mi sembravano proprio in grado, mi sembra un po' una moda, ecco. Poi se devo guardare l'Uzbekistan, secondo me sulla carta non è fra le peggiori squadre, cioè ci sono squadre sulla carta come rosa, sono molto peggio dell'Uzbekistan, però le figure che sta facendo non sono per ora positive. Cioè, mi chiedo a che sia servito silurare l'allenatore che gli aveva portati a questo storico risultato per prendere Cannavaro, che comunque sta facendo un po' non benissimo, ecco, diciamo.
0: Infatti, come non benissimo ha fatto Vincenzo Montella, te l'aspettavi? Quali sono stati i problemi secondo te di una Turchia che la qualità lì ce l'ha, è tanta, però è una Turchia che è una qualità che non è stata funzionale al risultato. Lo stesso Montella parlava, sì, tiriamo, tiriamo, tiriamo, se non segniamo, poi non è neanche colpa della manovra. Cos'è che non ha funzionato nella Turchia di Montella?
1: La conversione delle occasioni in gol, che una squadra ha fatto 62 tiri in 2 partite e poi ha avuto i risultati che ha avuto. Io penso che lì ci sia un problema. Intanto non avevano un centravanti in grado di realizzare, insomma, di trasformare, un finalizzatore puro. E poi è mancato qualche altro elemento in sede di conclusione. Io credo che gli errori maggiori sono quelli. Poi si può imputare a Montella le scelte, l'utilizzo di alcuni giocatori che hanno avuto scarso minutaggio, andavano magari messi altri giocatori in campo, tutto quello che si vuole, però alla fine quando una squadra produce quella mole di tiri e fa fatica a realizzare, è difficile prendersela con l'allenatore, ecco.
0: A quel punto sì, sicuramente, però quindi anche i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità. Sai che questo è un altro tema che mi piace affrontare con te perché spesso pagano gli allenatori, poi pagano a volte i dirigenti, poi si accusano i proprietari, poi però in campo ci si dimentica che scendono in campo i giocatori che spesso e volentieri non riescono a rendere. Allora mi viene in mente il gruppo Juventus che adesso probabilmente verrà ritoccato profondamente, che ha in qualche modo spinto all'esonero di Thiago Motta, che ci ha messo del suo sicuramente, però a un certo punto si era capito che la squadra girava contro e comunque non rendeva in campo. Stesso andamento con Tudor, a un certo punto stesso andamento con Spalletti, e allora paga Motta, paga Tudor, in discussione Spalletti, paga Comolli, paga Giuntoli. I giocatori però restano sempre lì. È il caso, e penso anche al Milan, no? Perché Leao ieri sì ha trovato il gol del 5-0, però mi sembra che per tutte le ultime stagioni col Milan abbia avuto un atteggiamento quantomeno indolente sul campo. Quando è che si comincerà a dare la responsabilità ai giocatori o quantomeno a dire sì, tutto bene, però siamo sicuri che queste squadre hanno le qualità giuste per portare avanti la storia di Milan, Juventus, per esempio?
1: Il problema è quello. Allora, è chiaro che il giocatore si trova in una condizione di forza, perché comunque ha un contratto pesante, solitamente, non sempre, ma solitamente il giocatore che ha peso ha un contratto migliore anche dell'allenatore, più pesante dell'allenatore. E poi bisogna vedere se i giocatori, perché poi cambiano i giocatori in queste squadre, ma non tutti, ci sono alcuni che rimangono. Quindi la sensazione è che qualcuno riesca ad acquisire una posizione di potere all'interno del club e dello spogliatoio tale che cambiano gli altri, cambia l'allenatore, cambiano i dirigenti, però questi qui rimangono sempre. E forse in alcuni casi bisognerebbe fare uno sforzo maggiore e cercare di eliminare alcuni di questi mamma santissima dello spogliatoio per fare una vera rivoluzione.
0: Tornando al Portogallo, ti voglio chiedere un'analisi proprio tecnica di due giocatori in particolare che fanno parte comunque del nostro campionato. Uno probabilmente potrebbe andare via, l'altro se arrivasse l'offerta potrebbe anche lui lasciare. Due giocatori che mi sembrano di avere per motivi diversi grande potenzialità ma peccano in qualcosa. Uno è Leao, l'altro è Francisco Conceição. Come li giudichi questi due giocatori?
1: Ma Conceição è un giocatore del quale conosciamo i pregi e i difetti, però non sappiamo se si potrà evolvere, quindi ancora non è un prodotto finito. È un giocatore che ha ottima qualità, lo vediamo nel dribbling, nell'uno contro uno, è un giocatore poi particolare perché può sterzare sia sul destro che sul sinistro, insomma quando dribbla non fa solo dribbling a rientrare come di solito fanno i giocatori con le sue caratteristiche, ma può andare anche dalla parte del piede debole. È chiaro che da un giocatore come lui ti aspetti almeno in campionato come quello italiano 7-8 gol. Quindi manca, pecca un po' a livello di finalizzazione, però non sappiamo se c'è ancora presto per dire non avrà mai 7-8 gol nei piedi oppure se si evolverà. Leao invece è un giocatore insomma che abbiamo visto più volte, quindi sappiamo com'è, è un giocatore un po' abulico, dipende quando si accende, quando non si accende. L'esperimento di usarlo come punta sperando che tirasse fuori 15 gol è naufragato nel Milan. Io penso e temo che a un livello in Italia va bene, ma a un livello superiore, penso ad esempio a un campionato inglese, il suo ruolo sia quello che ha nel Portogallo, cioè un sostituto entra per spaccare la partita o per attaccare quando ci sono spazi.
0: Ce ne sono tanti.
1: Almeno nelle big, poi se mi si dice Leao al Newcastle o al Nottingham Forest, allora è un altro discorso, ma se devo pensare a un ipotetico Leao nell'Arsenal o nel Manchester City, ecco, mi sembra più un giocatore da panchina che poi entra a partita in corso.
0: Ce ne sono tanti di giocatori così. Senti, invece, chiudendo il discorso sul mondiale, poi ci tuffiamo un attimo sulla questione palestra e tanti altri aspetti, e poi voglio chiudere con te sulla questione invece relativa a tante cose che devono cambiare nel calcio italiano per rinascere sotto l'egida a questo punto di Giovanni Malagò. Inghilterra-Ghana 0-0, ha vinto lo stregone che ha fatto la stregoneria a Harry Kane, che ha preso il palo e la traversa, quindi dobbiamo inserire anche questo aspetto nelle letture tattiche, nella preparazione delle partite, o anche il Ghana ha avuto un'ottima fase difensiva anche in questo caso?
1: No, il Ghana si è difeso bene, ha avuto anche qualche occasione per ripartire. Comunque se andiamo a vedere i giocatori del Ghana, ci sono alcuni elementi, insomma una signora squadra, e l'Inghilterra ha fatica a fare questo tipo di partite perché ha i dribblatori sugli esterni, però sono giocatori, soprattutto quelli che erano titolari ieri, penso a Gordon, che hanno bisogno di spazio. Forse poteva fare qualcosa di più inserendo prima Saka e Rashford e anche Rogers, però è una squadra che non ha tanti giocatori che possono giocare nello stretto, quindi quando c'è un blocco basso tu alzi Declan Rice e Bellingham, non sono due giocatori che possono lavorare in spazi strettissimi come magari fanno i giocatori della Spagna o i giocatori della Francia o dell'Argentina. Quindi è una squadra che ha bisogno di campo per rendere al meglio. Si può discutere delle convocazioni di Tuchel, però oggettivamente secondo me si può parlare, c'è qualche cosa da dire su Palmer, perché il Foden visto quest'anno soprattutto nella seconda parte di campionato oggettivamente non era un giocatore da convocazione. Però teniamo conto che queste sono partite un po' così, è vero che servono per arrivare primo, ma non è nemmeno detto che arrivare primo sia meglio arrivare secondo o terzo, perché poi per chi si ricorda i vecchi mondiali a 24 squadre, a seconda del girone in cui vieni pescato puoi pescare la terza di un altro girone oppure no, a te tocca la seconda perché hai vinto quell'altro girone. Credo che l'Inghilterra si troverà meglio quando nella fase di eliminazione diretta, ecco, magari proprio incontrando squadre più forti che attaccheranno e le lasceranno spazio in contropiede.
0: Vediamo. Intanto diciamo sono turbato dalla questione dello stregone che magari ha funzionato veramente in tutto ciò. Però immagina se il Ghana vince il mondiale per lo stregone, a chi lo dice Infantino che deve organizzarsi per non farli andare al mondiale. Ovviamente battute, scherzi. Scherzetto, non è Halloween, ma è una roba da Halloween, quella che ha fatto il Chelsea all'Inter soffiandogli via palestra. E in particolare il calcio italiano perde l'opportunità di vedersi crescere in casa questo giovane, giovanissimo talento che abbia fatto molto comodo all'Inter, ma poi arrivano i soldi della Premier. E qua possiamo fare intanto un primo ragionamento, quello che noi siamo il discount del calcio, o comunque non abbiamo la forza per opporci ai top club di Premier, quindi una sorta di Superlega di fatto esiste dal punto di vista della ricchezza, eccetera. E se anche l'Inter si vede soffiare così dal giorno alla notte e il giocatore da un club di Premier, è chiaro che per le altre diventa ancora più complicato trattenere i propri big o arrivare a dei big. Quanto avrebbe potuto dare all'Inter Palestra, e come lo vedi al Chelsea di Xabi Alonso in ottica anche nazionale?
1: Ma all'Inter secondo me poteva dare tanto, perché comunque se va via Dumfries a destra devono comunque fare qualcosa. Però la Superlega c'è, gli inglesi fanno quello che abbiamo fatto noi dagli anni 80 fino alla prima decade dei 2000, e gli altri nel nostro discount lo compravamo. C'erano i Moratti, c'erano i Berlusconi, prima ancora c'erano i Viola, Agnelli, quindi avevamo noi quella potenza di fuoco, ora ce l'hanno loro, ci tocca abbozzare. Tant'è vero che le big europee, penso anche al Real Madrid, eccetera, i giocatori li stanno pian piano acquistando, e noi aspettiamo appunto che arrivino quelli a prezzi più contenuti, o che magari ci sia qualche scarto da qualche altra squadra, che non è detto che non facciano poi bene da noi. Però noi siamo questo campionato, un campionato dove uno dei migliori giocatori dell'anno è stato Modric, che è sicuramente un fenomeno, ma è la sua età. Probabilmente Modric a 40 anni negli anni 2000 avrebbe fatto fatica a vedere il campo. Modric a 25 no, Modric a 40 invece ora ha spadroneggiato in Italia. E Palestra Chelsea, tanto spero che lui trovi spazio nello spogliatoio, perché hanno tipo 300 giocatori.
0: Intanto che hanno fatto un contratto di 6 anni, perché loro amano farsi contratti interminabili anche agli allenatori, no? 6 anni di contratto.
1: È vero. Però d'altra parte pecunia non olet, no? Come dicevano i latini, sì. Cioè il denaro non puzza, quindi gli hanno offerto, leggo, 6 milioni, e quindi lui ha accettato ed è andato lì. Comunque va in una grande squadra e vediamo come lo userà Xabi Alonso. Certo, la concorrenza è tanta, e poi dovrà abituarsi a quei ritmi lì che non sono quelli del campionato italiano. Lì si corre molto di più.
0: Molto, molto di più. Può essere anche una fase di crescita per lui importante. Quindi magari
1: spero che non faccia la fine di Chiesa.
0: Esatto. Vabbè, Chiesa secondo me c'ha delle problematiche anche caratteriali, mentali. Da dopo infortunio non siamo più ripreso. Tu gli daresti una seconda opportunità in Italia? Ha detto che non credo neanche alla voglia, cioè con la nazionale l'ha rifiutata. In Italia sì, verrebbe la Juventus, ma chi è che spende questi soldi adesso per Federico Chiesa così? Ecco, quello è stato uno dei più grandi sperperi, perché all'epoca dell'europeo vinto dalla nostra nazionale era forse il talento più grande che avevamo e che immaginavamo potesse trascinare la nostra nazionale, no?
1: Sì, però cosa fanno i talenti più grandi? I talenti più grandi vanno a confrontarsi a livello superiore, cioè un giocatore di Serie B non lo tiene in Serie C, un giocatore di Serie A dopo ha fatto bene in B, a livello Serie A dopo ha fatto bene in B, vuole andare in Serie A. Quindi giustamente lui è andato lì, ci ha provato, per ora è stato rimbalzato con perdite, e quindi potrebbe tornare in Italia, però capisco che per lui tornare in Italia sia una sorta di arretramento, di bocciatura. Cioè, ho provato ad andare nel calcio dei big, non mi è riuscito, mi tocca tornare in Italia. Capisco anche la sua posizione, però non so lì che altri spazi troverà.
0: No, se è bravo troverà gli spazi, se si saprà riprendere, però insomma la storia di Chiesa la conosciamo tutti, quella di Palestra speriamo di raccontare una storia in crescita e non diciamo di giocatore che si può andare a perdere, perché comunque lì o fai il salto e dimostri di avere le qualità, o come dicevi tu con i ritmi che ci sono, che sono immensamente più alti che in Serie A, rischi di fare un passo indietro abbastanza, abbastanza serio e importante. Ti chiedo anche un'altra cosa, c'è la Juventus che spinge tanto, ma proprio sembra innamorata, quasi come se fosse rimasto l'ultimo attaccante sulla storia della storia del calcio, per Colomani. Ci provi a raccontare perché, conoscendo il modo di giocare di Spalletti, conoscendo la rosa della Juventus, Spalletti e la Juve tengono tanto a questo giocatore?
1: Ma io penso intanto perché si è trovato bene e quindi con l'ambiente, e l'ambiente si deve essere trovato bene con lui. Quindi riportano uno che conosce l'ambiente, conosce le pressioni, sa cosa vuol dire giocare per la Juventus, e probabilmente anche i suoi ex compagni di squadra si sono trovati bene con lui.

0: ne troverebbero il ritorno. Poi, come caratteristiche, avanti di spalle all'interno di determinati tipi di partite, potresti mettere insieme anche un altro attaccante e avere lui che svaria partendo dall'esterno. Quindi credo che questi siano i motivi, le motivazioni complessive che spingono, oltre alla questione, insomma, eventualmente di prezzo, di ingaggio, eccetera, che spingono verso il ritorno di Colomoni. Poi si può sempre dire, si può trovare di meglio, sì, però bisogna vedere a che
1: Costo.
0: condizioni di prezzo.
1: Esatto. E quindi se arrivasse anche, per esempio, se la Juventus dovesse riuscire a vendere David, che credo la Juve voglia, non gli voglia dare altre possibilità, così come Openda, e dovesse arrivare Sorloth. Sorloth è un giocatore che abbiamo visto vicino a Erling Haaland non funzionare benissimo. Anche lui però sarebbe un po' più una copia di Colomani, o lui potrebbe essere l'attaccante centrale con Colomani laterale, un po' come lui lo è accanto a Erling Haaland.
0: Secondo me in alcune situazioni, perché no? La Juventus potrebbe anche giocare così, con uno dei due che parte più largo e l'altro più centrale, magari si associano nel mezzo, ma anche contro squadre che difendono basse, perché comunque avresti due giocatori strutturati fisicamente per ricevere eventuali cross o eventuali palle esterne. Quindi se fosse possibile, io credo che comprando questi due la Juve, almeno a livello di campionato italiano, risolverebbe il problema del centravanti. Secondo me non sarebbe una accoppiata da buttare, anche avendoli in campo contemporaneamente.
1: Questo non è male come cosa. Ti rubo proprio gli ultimissimi minuti. Intanto ti chiedo il progetto Napoli con Massimiliano Allegri, un progetto che può rilanciarsi verso lo scudetto o assestarsi tra le prime quattro, però bisogna che Allegri tiri qualcosa di diverso fuori rispetto a quello che ha fatto col Milan, o dipende anche dalla rosa a disposizione, quindi con la rosa del Napoli secondo te può fare meglio?
0: Ma la rosa del Napoli è superiore a quella del Milan. Se rientrano tutti gli infortunati, rientrano bene e restano tutti lì, il Napoli ritorna con l'Inter a essere la squadra favorita per il campionato. Secondo me quest'anno il Napoli era davanti anche all'Inter, era superiore anche all'Inter. Poi ci sono stati gli infortuni, però anche lì bisogna vedere come mai si sono infortunati tutti questi giocatori, che tipo di preparazione è stata fatta e che tipo di allenamenti sono stati fatti. Comunque, ormai questa è storia, però bisogna vedere, perché l'Allegri degli ultimi anni fra Juventus e Milan nella
1: Non ha
0: seconda
1: funzionato.
0: parte di campionato ha dei crolli verticali, e quindi si riproporrà il problema di attaccare le squadre che si difendono, si riproporrà il problema della seconda metà del campionato. In questo momento Allegri, un allenatore, secondo me porta più dubbi che certezze.
1: Quindi dubbi che dovrà naturalmente sciogliere, provare a sciogliere in campo. Un amico ti chiede intanto perché senso avrebbe fare lo scambio per l'Inter. Frattesi Cambiaso, cioè intende Cambiaso non è che può andare a sostituire Palestra. Cambiaso in teoria gioca a sinistra, certo ha giocato anche a destra, è un giocatore che potrebbe sostituire l'idea Palestra, secondo te, o non è proprio quello ideale?
0: Beh, c'è la questione della fascia, comunque come hai detto tu può giocare a destra, può venire a giocare dentro il campo, e poi il senso è che Frattesi mi sembra fuori dal progetto tecnico, cioè è un giocatore lì, insomma si aspettano di cederlo, quindi non mi sembra che rientri, insomma è stato sottoutilizzato da Kivu, quindi il senso è di prendere un giocatore in più per allungare la panchina, dandone via uno sul quale l'allenatore palesemente non conta.
1: Michele, l'ultimissima è sul calcio che deve rinascere sotto l'egida di Malagò, tecnicamente parlando, quindi a livello proprio di scuola calcio italiana. Secondo te, se tu gli potessi dare un consiglio a Malagò, cosa gli diresti di fare assolutamente?
0: Secondo me non è un problema solo, ce ne sono tanti. Troppe squadre professionistiche, vigilare soprattutto nei campionati minori per l'iscrizione al campionato, perché non è possibile che tutti gli anni in Serie C si arrivi a un certo punto e qualche squadra scompaia. E rivedere i criteri di accesso a Coverciano, perché ci sono degli accessi assurdi, secondo me dei criteri assurdi, soprattutto per i corsi da allenatore professionista. E poi, al di là di come la si pensi su Malagò, che poi vedremo all'opera che cosa farà e quali sono le sue effettive idee, perché poi insomma sui giornali si leggono tutto e il contrario di tutto, perché fino a ieri doveva arrivare Maldini o addirittura Paggio, ammesso che siano in grado comunque di svolgere il ruolo di direttori tecnici. Come direttori tecnici oggi già si parlava di nuovo di Ranieri e Buffon, quindi questa
1: Già.
0: rivoluzione ieri c'era, oggi è già
1: Già
0: seguita.
1: torniamo indietro, certo.
0: Vedremo che cosa vanno a fare di preciso Malagò. Il problema è che ormai siamo entrati in un'era del calcio conta fino a un certo punto, quello che conta di più è la Lega. E la Lega porta acqua al suo mulino all'interesse dei club, non all'interesse del calcio come movimento. Questo è un bel problema, perché poi della nazionale siamo tutti disperati perché non siamo al mondiale, quando finisce il mondiale inizia il campionato e la nazionale non interessa più a nessuno.
1: È così, purtroppo la sensazione che si voglia andare avanti, in realtà tornando indietro c'è tutta, speriamo invece che si possa fare un'inversione di rotta. Ti saluto con il messaggio del nostro amico che ha detto: dite allo stregone se può fare qualcosa con mia suocera, quindi ci informiamo e ti faremo sapere, caro ascoltatore.
0: Speriamo che i rossi.
1: Esatto, intanto io voglio davvero ringraziare di cuore Michele Tostani, è sempre un piacere parlare con te. Ciao Michele, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Noi invece ci fermiamo qui per lo spazio editoriale, tra poco comincia come al solito Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto e torneremo soprattutto sulla vicenda Palestra, su quelle che saranno le alternative in casa Inter, certo doccia gelata per Marotta, per l'Inter e soprattutto rapporti che ormai si sono definitivamente rotti con l'Atalanta dopo la vicenda Lukman, ne parliamo tra poco.

Forte tensione diplomatica tra Washington e Roma. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che le basi militari in Italia hanno offerto un supporto massiccio all'operazione statunitense Epic Fury in Iran, quantificando in 500 i decolli autorizzati. Pronta la smentita del Ministero della Difesa italiano guidato da Guido Crosetto, che ha stigmatizzato la ricostruzione come fallace, ribadendo che l'Italia autorizza esclusivamente voli previsti dai trattati con esclusione da attività cinetiche di combattimento. Sul fronte interno americano, il presidente Donald Trump ha definito inopportuno il voto del Senato volto a limitare i suoi poteri di guerra, mentre la Casa Bianca valuta un cambio di narrativa elettorale focalizzato sui temi economici. L'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'intero continente europeo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d'emergenza sanitaria, stimando in 200.000 decessi correlati alle temperature estreme negli ultimi 4 anni. In Italia i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso sono saliti a 16, provocando un incremento del 15% degli accessi alle strutture di pronto soccorso. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha convocato un tavolo tecnico ministeriale per monitorare la situazione strutturale e potenziare la diffusione del decalogo di protezione per i soggetti fragili. Nel resto d'Europa si registrano picchi di 45 gradi in Spagna e la chiusura anticipata dei principali musei parigini. Grave fatto di sangue nella provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio, all'interno di un'abitazione situata alla frazione di Pieve di Camaiore, un uomo di 63 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, uccidendo sul colpo la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. A seguito delle segnalazioni d'emergenza inoltrate dai vicini di casa, i reparti territoriali dei carabinieri e della Polizia di Stato sono arrivati sul luogo del delitto, traendo in arresto il presunto autore della strage dopo una complessa mediazione sul tetto dell'edificio. Gli inquirenti hanno avviato i primi interrogatori per formalizzare il movente della tragedia, riconducibile a pregressi dissidi familiari. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha ottenuto la scarcerazione dal penitenziario romano di Rebibbia dopo aver scontato una pena definitiva ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del processo giudiziario Mondo di Mezzo. Accolta l'uscita da sostenitori e operatori dell'informazione, l'esponente politico ha rilasciato dichiarazioni di fermo dissenso nei confronti del trattamento penitenziario subito e della gestione governativa delle carceri, proclamando la propria estraneità ai fatti contestati. Confermato per la serata un vertice politico a cena con l'eurodeputato Roberto Vannacci. I magistrati contabili della Corte dei Conti hanno presentato la relazione ufficiale sul rendiconto generale dello Stato, delineando un quadro di forte squilibrio fiscale per il sistema paese. Secondo i dati strutturali elaborati dalla magistratura, l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare in misura asimmetrica per l'82% del gettito complessivo sui redditi da lavoro dipendente e sui trattamenti pensionistici. Il documento sottolinea come il processo di riforma tributaria, legato alla legge delega prorogata fino al 29 agosto, non abbia ancora risolto il nodo dell'equità orizzontale, a fronte di spese fiscali e detrazioni che sottraggono circa 119 miliardi di euro alle casse erariali. Il Senato ha espresso il primo voto favorevole con 80 contrari e 56 favorevoli sul disegno di legge.

0: introduce inoltre i livelli di tutela speciale precedentemente previsti per la specie del lupo. Il testo normativo passa ora all'esame della Camera dei Deputati in seconda lettura. Clamorosa svolta di mercato nel motomondiale. I vertici di Ducati Corse hanno ufficializzato la fine del rapporto professionale con il pilota italiano Francesco Bagnaia al termine della stagione agonistica. Il sodalizio sportivo si concluderà formalmente in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana, chiudendo un ciclo storico caratterizzato da 31 vittorie e 2 titoli ridati consecutivi conquistati nel 2022 e 2023. Contestualmente, la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato l'ingaggio del giovane talento Pedro Acosta al fianco del confermato Marc Marquez, mentre nel futuro sportivo di Bagnaia è previsto il passaggio al team ufficiale Aprilia insieme a Marco Bezzecchi. Le relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti cercano una delicata via di stabilizzazione dopo le forti turbulenze registrate a margine dell'ultimo vertice del G7 di Evian. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato apertamente il tema dei rapporti con Washington all'indomani delle pesanti e sprezzanti dichiarazioni personali rivolte nei suoi confronti dal Presidente americano Donald Trump al suo rientro in patria. Intervenendo per fare il punto sulla situazione e riferendo quanto già condiviso formalmente con i propri ministri nell'ultimo Consiglio, la Premier ha ammesso d'essere rimasta colpita da quanto accaduto, ma ha fermamente sottolineato la necessità che il lavoro bilaterale tra i due paesi torni immediatamente alla sua naturale normalità.
1: Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa, non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma, tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare con questa immagine delle pressioni a livello europeo la presenza dell'anticiclone subtropicale su più di mezza Europa, circolazioni depressionarie solamente più ad ovest, tra l'Irlanda ed il Portogallo. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia. Di generale stabilità per la presenza dell'alta pressione, il cielo risulta ancora sereno, poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio e la prima serata scoppieranno nuovamente dei temporali di calore a ridosso dell'area alpina e sulle aree interne dell'Appennino, zona soprattutto più versante tirrenico. Possiamo notare una giornata inizialmente di sole senza precipitazioni, dicevamo però dal pomeriggio scoppio di temporali su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti del nord e poi anche lungo l'Appennino con parziale estensione di questi fenomeni alle coste del Basso Tirreno. Andiamo a vedere l'immagine dell'Italia che ci mostra il sole, una giornata soleggiata e molto calda, al nord valori anche di 36-37 gradi, 36 gradi anche in Toscana, invece all'estremo sud sono temperature più o meno in linea con il periodo, ancora qui valori termici della classica estate mediterranea. Dicevamo durante la serata scoppio di temporali di calore a ridosso delle zone montuose del nord e del centro-sud, specie lato del Basso Tirreno. Dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale con il

0: più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K al Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz. Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianco-nero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati, con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza a bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò, di rientro da Losanna. Il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura ad Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta, dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insidiata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma, con 2 settimane di gare tra park e street in 2 impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e il Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
1: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding e dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima, da Ostia con il park, con le acrobazie della Bolco, questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere, purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora con le Oppio, per l'altra specialità dello street, è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles.

0: prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
1: L'Italia ha risposto presente. I migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel Parc, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello Street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
2: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale. È stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi. Non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora ci sia la prossima gara.
3: È sempre bello ritornare qua nello skatepark di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché, essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma, conosco anche meglio lo skatepark e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Vi avevo detto che sarei passata a disturbarvi per un altro contributo in caso di novità. Le novità sono sostanziali, ben trovati sul mio canale YouTube nel bel mezzo della partita dell'Inghilterra, ma con tutto il rispetto per il mondiale, il mercato ti propone una novità al minuto. E quello che è stato raccontato da Michele Criscitiello su Sport Italia in assoluta anteprima giovedì scorso sta andando fino al traguardo. Mi riferisco a Marco Palestra, al Chelsea, all'offerta che era stata preannunciata, ai 60 milioni e un tetto che verrà probabilmente sfondato con i bonus, una base fissa probabilmente inferiore, ma cambia poco rispetto a quest'irruzione che avrebbe dovuto comportare in questi giorni, in queste ore, l'assalto definitivo dell'Inter nei riguardi di Palestra dopo tutto quello che era accaduto la settimana scorsa nel summit tra le due società. È vero che Palestra aveva dato apertura totale all'Inter, ma è anche vero che poi il cash, i soldi, fanno la differenza. E quindi quell'anteprima è stata assolutamente confermata, aspettiamo che le cose vadano verso il traguardo, ma sono abbondantemente indirizzate. Mi permetto di dire un paio di cose anche nei riguardi di chi mi segue con attenzione e con affetto, affetto che io ricambio. Quando vi raccontavo che comunque questa trattativa andava seguita in virtù di presenze dalla Premier fondamentali, e qualcuno dal suo punto di vista giustamente mi diceva: ma è una follia, sono 50 milioni che offre l'Inter, ma non è possibile, ha giocato poche partite in Serie A con il Cagliari, che sono queste cifre folli. Io mi sono permesso di dire, rispettando la vostra opinione, che poi alla fine quello che conta è la società che vende, e l'Atalanta quando vende, vende come vuole l'Atalanta. Questi sono gli unici fatti inconfutabili, nel senso che l'Atalanta ha aspettato l'Inter, l'Inter ha migliorato l'offerta, poi l'offerta andava ancora migliorata con altri 2-3 milioni di bonus e o percentuale da futura vendita. Dico e o perché l'Atalanta aveva chiesto 3-4 milioni in più, è la famosa percentuale, per avvicinarsi a quella quota, come se avesse subdorato, perché l'aveva subdorato da giovedì scorso appunto, la presenza di altri club. Si era parlato del Manchester City di Maresca, fresco di nomina, ma fondamentalmente il Chelsea, che stava sgomitando con il Newcastle, aveva preso il largo da giovedì e aspettava il momento giusto per intervenire. Perché il Chelsea e non il Newcastle? Perché il Newcastle non aveva avuto dall'inizio tanta appeal nei riguardi del ragazzo, mentre il Chelsea evidentemente è una società di spessore diverso, con tutto il rispetto, ripeto, per il Newcastle. E cosa ha fatto il Chelsea? Ha preannunciato quell'offerta giovedì, ha scavalcato il Newcastle, ha aspettato che l'Inter si avvicinasse, dopodiché ha scavalcato anche l'Inter proponendo dei soldi che sinceramente non sono rapportabili e paragonabili, perché se l'Inter offre 45 più 5 il bonus semplici per arrivare a 50 e il Chelsea scavalca il muro dei 60 e con i bonus si può attestare, perché tra l'altro poi va verificato tra sterline ed euro come possa funzionare, con gli euro si può andare oltre i 60 milioni, andiamo a una differenza di 12-13 milioni che sul mercato di oggi sono e rappresentano una differenza incolmabile. Oltretutto Palestra aveva concordato un ingaggio con l'Inter da 2 milioni e mezzo scarsi, che io sappia, più bonus per arrivare a 3 milioni, il Chelsea, quando ha capito come lo squalo, tra virgolette, che sente, avverte l'odore del sangue, tra virgolette, parliamo di calcio, quindi in questa metafora, hanno avvertito che era il momento giusto per intervenire, hanno fatto trascorrere la giornata di ieri e oggi hanno fatto l'irruzione che dovrebbe, potrebbe essere quella decisiva. Tra l'altro proponendo un ingaggio a Palestra superiore ai 4 milioni a stagione. Quindi, in sintesi,

c'è una differenza di cartellino e una differenza di ingaggio a favore di Palestra e una differenza di cartellino a favore dell'Atalanta. L'Atalanta quindi si avvia a completare un'altra cessione clamorosa, aveva deciso di prendere poco meno di 100 milioni dalla doppia operazione in uscita Ederson al Manchester United, che vi ho raccontato nei dettagli in tempi non sospetti, e Palestra, punto di domanda, ha aspettato che qualcuno rilanciasse e l'Inter è rimasta lì avendo preannunciato di non essere intenzionata a fare dei rilanci. Per l'Inter era stato abbastanza un sacrificio arrivare ai 50 milioni, sarebbe stato un ulteriore sacrificio andare a 52-53 con 3-4 milioni di bonus impossibili. Per il Chelsea è stata una passeggiata di salute. Per dire che noi quando raccontiamo possiamo indovinare, sbagliare, ma le traiettorie sulla richiesta di società che deve cedere sono traiettorie che poi vengono certificate dai fatti. Se tu alla fine fai il prezzo e decidi di prendere quei soldi e non hai fretta di andare fino in fondo perché aspetti che qualcuno intervenga, alla fine quel qualcuno si materializza e andiamo assolutamente a Dama. Per Xabi Alonso era un passaggio obbligato anche alla luce delle cessioni che ha fatto il Chelsea nell'ultimo periodo, in modo particolare quella di Cucurella che agisce sull'altra corsia ma cambia poco, quindi doveva in qualche modo cominciare il mercato in entrata. E il Chelsea ha una disponibilità economica esagerata, impressionante, oltretutto il Chelsea deve resistere all'assalto del Real Madrid per Enzo Fernandez, ma questo è un altro paio di maniche, e comunque prima o poi avrebbero dovuto inaugurare anche il mercato in entrata. L'Atalanta adesso si potrà concentrare sulle operazioni che aveva perfezionato, aveva individuato in Savona l'esterno di fascia indipendentemente da Palestra, perché comunque avrebbe voluto aggiungere un'altra pedina sulla corsia destra, ha individuato in Gaetano il centrocampista centrale da inserire, potrà divertirsi a fare altre operazioni e avrà soprattutto un enorme tesoretto, ripeto, ormai superiore ai 100 milioni, perché pensiamo ai 45 di Ederson, se sfondiamo 60 di euro, milioni di euro per Palestra, ci avviamo a una cifra più vicina ai 105 che ai 100 milioni. A quel punto possono scatenare tutte le eruzioni che vogliono fare in modo tale da poter ribaltare il centrocampo, che dal mio punto di vista è l'aspirazione e l'attualità dell'Atalanta, che vuole appunto regalare un centrocampo in linea con la rivoluzione tattica che ha in mente Maurizio Sarri in virtù e in nome del 4-3-3. Vorrei aggiungere un paio di cose prima di completare questo video, vorrei aggiungerle, quella intanto che Lorenzo Lucca ha dato apertura e disponibilità alla Lazio nell'ambito dell'operazione Ghila, quindi adesso toccherà ai due club trovare gli incastri giusti sulla cifra. Come vi avevo anticipato diversi giorni fa, la Lazio aveva individuato in Lucca una possibile contropartita gradita, ha individuato anche in Rafa Marin una contropartita gradita, vedremo se potrà entrare eventualmente un'altra soluzione tecnica per aiutare Gattuso, che oggi è stato ufficialmente annunciato dalla Lazio, ma questa non è una notizia. Sulla Juve con Umani ribadisco quello che ho raccontato anche ieri, ovvero che oggi è un obiettivo prioritario e primario, ma come vi ho raccontato, dopo il disgelo bisogna trovare una soluzione che possa far felice il Paris Saint-Germain. La soluzione sì, con obbligo di riscatto, sì, una valutazione magari sotto i 40 milioni, ma l'obbligo per il Paris è un obbligo che possa comprendere una storia diversa rispetto alla qualificazione in Champions, perché oggi, e lo dicono i fatti, nessuno può essere convinto di andare in Champions e non vuole il Paris Saint-Germain fare altri salti nel buio per ritrovarsi ulteriormente con Colomani sul groppone. Quindi anche questa è una storia che seguiremo, ma devono esserci gli incastri giusti, e vi ricordo anche, come vi ho raccontato nel precedente video, che tra qualche giorno, giovedì 25 alle ore 13 e dintorni, ci sarà un pranzo molto importante tra Real Madrid e Como per delineare e stabilire il futuro di Nico Paz, passaggio determinante per le ambizioni del Como, ma anche per le ambizioni di chi eventualmente è pronto o spera di essere pronto ad inserirsi. Domani alle 14, Kaiki, laterale sinistro, esterno sinistro, completerà, anzi effettuerà le visite con il Como, un acquisto già preannunciato. Vi ringrazio, ci rivedremo presto perché il mercato cambia ogni 5 minuti, e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Un salutone a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, parliamo ovviamente. Satellite che ancora una volta ci mostrano un'Europa praticamente senza nuvole, sempre per colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell'alta pressione nordafricana che continua a tenere in scacco tutta l'Europa. Le perturbazioni sono costrette a passare attorno, quindi a ovest del Portogallo e alle alte latitudini. Le macchie bianche che si vedono sul nord Italia sono temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera sulle Alpi, anche sull'Appennino, ma in realtà non cambiano la massa d'aria attorno a noi. Quindi con questa bolla africana che continua a investire l'Europa, Spagna, Francia e Inghilterra per il momento le aree più